0: L'università al mondo del lavoro non rappresenta la conclusione del percorso formativo di una persona, ma l'inizio di una nuova fase di crescita. E quindi mettere in relazione, accettare la sfida che questi due momenti possano essere in continuità formativa e di crescita per una persona è quello che oggi proviamo a mettere a tema. In un contesto caratterizzato da trasformazioni tecnologiche, economiche, sociali e demografiche, sempre più rapide, determinate dalla nuova rivoluzione industriale, le conoscenze acquisite non possono essere considerate definitive. Devono essere continuamente aggiornate, messe alla prova e trasformate nelle capacità di affrontare situazioni nuove. Per questo motivo, accanto alle competenze tecniche e specialistiche, diventano quindi essenziali le capacità di collaborare, di adattarsi ai cambiamenti, di assumersi responsabilità. Oggi noi siamo in un paese in cui il tasso di demografia è molto basso, c'è un evidente mismatch spesso evidenziato dalle imprese sulle competenze, c'è la necessità di attrarre giovani da tutto il mondo e c'è la necessità che le imprese possano essere capaci di fornire loro una traiettoria professionale interessante. Per cui oggi dialogheremo con Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria e imprenditrice nel settore dell'acciaio con l'azienda Eusider.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Con Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Banca Intesa San Paolo. Con Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. E con l'onorevole Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Inizio da Maria Anghileri. Presidente Anghileri, i giovani imprenditori hanno sottolineato che le imprese non cercano soltanto collaboratori, ma cercano futuro. Senza lavoro stabile è difficile costruire un progetto di vita, radicarsi in un territorio, formare famiglia. Quale responsabilità può assumersi concretamente l'impresa di fronte al declino demografico e quali condizioni devono essere create insieme alle istituzioni perché il lavoro torni a essere uno strumento di autonomia e di fiducia del futuro? E nel suo ruolo oggi anche di presidente dei giovani di Confindustria, Confindustria come altri corpi intermedi, come propone e rappresenta soluzioni o tentativi di affrontare questo tema?
2: Prima di tutto buon pomeriggio a tutti, desidero ringraziare in particolare il vicepresidente Forlani per questo invito. Per me è un onore essere qui in questa grande comunità di Comunione e Liberazione e soprattutto in mezzo a tanti giovani. Oggi mi ha accolto Lorenzo e mi ha detto che siete più di 3.000 volontari, di cui 58% under 30. E questi sono numeri che impressionano positivamente. Venendo al tema di questo panel, la difficoltà delle imprese di trovare giovani lavoratori, soprattutto con le competenze necessarie. Noi dobbiamo far fronte a due grandi problemi. Il primo, lo ricordavi, quello del calo demografico. Siamo arrivati a un tasso di 1,14 figli per donna, tra i più bassi in Europa. E dall'altro lato assistiamo a un vero e proprio esodo generazionale. Tra il 2019 e il 2023 abbiamo perso 190.000 giovani, di cui la metà laureati. Pensate, mentre parlo, 100 giovani stanno espatriando e 40 imprese guidate da under 35 delocalizzano o chiudono. Questi sono quindi i numeri che ci devono far riflettere. Qui mi piace richiamarmi al titolo che avete scelto per questo meeting: l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amore come forza generatrice, creatrice, che viene ancora prima delle competenze e delle conoscenze che una persona ha. Allora, come giovani imprenditori abbiamo proprio deciso di intitolare l'ultimo nostro convegno People, la nostra promessa di futuro, perché crediamo che mai come oggi la persona debba essere messa al centro e i giovani. E ci siamo chiesti quale promessa di futuro oggi il paese dà a un giovane che deve scegliere di realizzare la propria intrapresa in Italia. Analizzando i dati della spesa pubblica ci siamo resi conto che su 1.100 miliardi solo il 9% è dedicato a quella che noi chiamiamo filiera futuro, che è fatta di natalità, perché le culle vuote di oggi sono le aziende vuote di domani, è fatta di istruzione, perché senza istruzione di qualità non ci sono lavori di qualità, è fatta di giovani imprese che sono il vero motore del cambiamento della nostra economia. La nostra proposta è quindi di raddoppiare nei prossimi 10 anni questo numero. Poi ci siamo concentrati sui problemi che incontra soprattutto un giovane di prima generazione che deve realizzare un'impresa innovativa in Italia. Il primo fra tutti è quello dell'accesso al credito, soprattutto per un giovane che ha meno garanzie alle spalle. Noi abbiamo incontrato tanti giovani imprenditori nei nostri convegni che ci dicono che il venture capital, seppur sia aumentato, una raccolta di 1,5 miliardi nel 2024 con un più 30% rispetto all'anno precedente, ma sicuramente cifre non comparabili con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti. E cosa fa un giovane? Va direttamente nel Delaware, fonda la sua azienda e può operare con le stesse regole in tutti gli Stati Uniti. Ecco che allora un provvedimento che ora è in discussione a livello di Unione Europea, che è il 28esimo Stato, che permetterebbe di creare un nuovo tipo di società europea, la EU Inc., che potrebbe essere fondata online in 48 ore, senza capitale minimo obbligatorio, con soli 100 euro, sarebbe una grandissima rivoluzione che permetterebbe a tanti giovani di decidere di fondare un'impresa in Italia e di poter operare con le stesse regole in tutti i 27 stati dell'Unione Europea. Un'altra nostra proposta, e siamo felici di aver ricevuto anche un'attenzione da parte del MIMIT, è quella della borsa per l'imprenditorialità. Pensate ad un giovane che ha una buona idea, ma deve, prima di realizzarla, mantenersi nel frattempo. Allora una borsa per l'imprenditorialità studiata sul modello delle borse di dottorato, questo strumento esiste già in alcuni paesi, esiste in Germania, esiste in Finlandia e sarebbe finanziabile con risorse europee già disponibili. Ecco, questo darebbe un grande segnale ai giovani che la famiglia da cui si proviene è una rete di sicurezza, ma non determina il pulsante che schiacci per far partire l'ascensore sociale. Grazie.
0: Grazie. Stefano Barrese, già è emerso nell'intervento del Presidente Anghileri, le banche e le banche dei territori dispongono di un osservatorio privilegiato e sono un fattore essenziale che determina lo sviluppo di un territorio, delle imprese, delle famiglie. Quali segnali oggi emergono dai territori italiani rispetto alla capacità di creare lavoro qualificato, attrarre giovani e sostenere la crescita delle filiere produttive e come le banche si assumono questa responsabilità oggi?
1: Sì, grazie. Innanzitutto saluto chi è intervenuto quest'oggi e grazie per l'invito. Sicuramente abbiamo, grazie alla nostra presenza radicata sul territorio, l'opportunità di avere una visione di quello che è oggi il nostro paese e lo è attraverso i singoli territori. Quindi quello che mi sento di dire è che in generale è chiaro che il tema demografico è un tema che sta pungendo il nostro paese e le prospettive sono prospettive chiaramente non rose, nel senso che già oggi comunque la popolazione è sopra i 65 anni, quindi una popolazione che non è più o quantomeno meno in età lavorativa, è già un quarto e tendenzialmente potrà diventare nei prossimi anni addirittura un terzo, Però dall'altro lato quello che abbiamo sempre di più sono aziende sicuramente molto sane, sicuramente molto cresciute dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, e questo pone le nostre aziende naturalmente, dal mio punto di vista, per l'osservazione che abbiamo, ai vertici a livello mondiale. Quello che oggi ancora è un elemento non necessariamente positivo, se pensiamo peraltro alla capacità delle aziende di attirare l'attenzione dal punto di vista del lavoro, è sicuramente la dimensione. Il tema oggi delle nostre imprese è la dimensione. Abbiamo un numero di aziende importanti, ma che ancora per dimensione sono sotto i 10 dipendenti. Circa metà della popolazione delle aziende nel nostro paese è sotto i 10 dipendenti. Abbiamo un numero importantissimo di PMI che, insieme a queste ultime che ho appena toccato, comunque coprono l'80%, anche qualcosa di più, del valore aggiunto del paese. Quindi l'obiettivo che ci dobbiamo dare è portare queste aziende a crescere dimensionalmente. La crescita dimensionale chiaramente necessita di competenze, e le competenze naturalmente vanno ricercate negli ambiti dove queste vengono generate, e quindi l'università sicuramente è un ambito nel quale questo avviene. Quindi portare i nostri giovani a una professionalizzazione che può venire naturalmente da materie tecnologiche piuttosto che umanistiche, perché anche questo è un tema. Abbiamo avuto modo di scambiare due parole prima con la Ministra e io sono assolutamente d'accordo con lei. Oggi si parla molto di tecnologia, ma attenzione a tralasciare l'aspetto umano e quindi human. Quindi sarà sempre più importante mettere insieme le due componenti in un ambito dove, in particolare per quanto riguarda la capacità creativa della nostra industria, l'elemento di innovazione e di creatività sarà sempre più importante. Di sicuro questo è molto più proveniente da un ambito human che da un ambito puramente tecnologico. Da questo punto di vista l'aspetto università è fondamentale. Su questo noi abbiamo investito tantissimo negli anni, cercando di dare una mano a quelli che sono i giovani che, per n motivi, sostentamento in una località diversa da quella presso la quale è la loro residenza, piuttosto che potersi permettere quello che può essere naturalmente il pagamento dell'università, basso o alto che sia, questo ha consentito comunque a un numero importante di giovani, 55.000 negli ultimi anni, di poter accedere a percorsi professionali. Quindi aziende più importanti, più grandi, più orientate a investire nella tecnologia e quindi nell'innovazione, e aperti ai mercati internazionali, sono l'elemento essenziale per aumentare quella che è l'offerta di lavoro, capace poi naturalmente di intercettare una domanda qualificata che può venire, come lo è già oggi, visto che è molto elevata a questo punto la capacità dei nostri studenti di avere una risposta di lavoro dall'estero, ma trovarla qui all'interno del nostro paese. Su questo noi di sicuro svolgiamo e svolgeremo sempre un ruolo essenziale, finanziando la crescita, come ho detto prima, delle aziende e le esigenze, diciamo, di carattere liquidità per sostenersi dei nostri studenti, ma è essenziale in questo continuare a investire, è fondamentale. Quindi siamo sicuramente molto contenti delle iniziative in corso, per le quali vediamo una domanda molto elevata per quanto riguarda l'iniziativa legata al mondo 5.0, e questo sappiamo che inevitabilmente richiede poi competenze per poter gestire investimenti quali appunto quelli appena citati.
0: Grazie. Ettore Prandini, competenze, sviluppo, talenti. Voi rappresentate un settore che è quello dell'agricoltura, che è un settore forse più storico, ma è quello che oggi richiede anche, vede anche grandi cambiamenti, la trasformazione tecnologica molto evidente, un tema di attrattività dei giovani che magari più facilmente sono mossi per passione rispetto a un'attività come quella che voi rappresentate, ma che chiedono e richiedono un investimento su formazione, competenze e attrattività, che penso che per voi sia un tema molto evidente e molto attuale. Quali sono oggi le competenze maggiormente richieste? Come si fa a comprendere ai giovani che l'agricoltura può offrire percorsi professionali qualificati, innovativi e ad alto contenuto tecnologico.
3: Ma noi riteniamo che tante volte non ci sia una conoscenza adeguata rispetto a ciò che l'agricoltura muove in termini di interessi economici per il nostro Paese. Dobbiamo uscire da una logica settoriale e ragionare rispetto a quello che partendo dall'agricoltura riusciamo a muovere, e quindi un valore complessivo di 707 miliardi di fatturato ogni anno per il Paese Italia, con un coinvolgimento di 4 milioni di occupati all'interno della filiera stessa. Un valore delle esportazioni che, nonostante le mille difficoltà, ha superato anche nel 2025 il record del 2024 e nonostante purtroppo una, diciamo così, miopia di quelli che erano paesi per noi fondamentali in termini di costruzione di mercati, i primi mesi del 2026 ci vedono crescere ulteriormente rispetto al 2025. Perché sottolineo questi numeri? Perché è da qua che bisogna partire per creare una forma attrattiva nei confronti dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, facendo capire che quello che veniva visto come un settore storico, un po' obsoleto, in realtà può offrire grandi opportunità. Opportunità di conoscenza dei mercati internazionali, sui quali noi dovremo lavorare sempre di più, sia quelli consolidati, sia quelli emergenti. E dove c'è un mercato emergente, noi dobbiamo partire dal creare cultura. Cultura collegato all'agricoltura significa valorizzare quello che oggi è distintivo in termini qualitativi, in termini di filiera produttiva, per posizionarci non su una fascia medio-bassa del prezzo, ma su una fascia medio-alta. Perché i giovani? Perché i giovani hanno una sensibilità diversa. Perché i giovani in tanti casi hanno la padronanza delle lingue. Senza la conoscenza delle lingue noi non riusciamo ad essere così efficaci come lo possono essere altri mercati che guardano proprio all'internazionalizzazione come un elemento di crescita. Aggiungo sotto questo punto di vista la domanda che tu mi ponevi: la tecnologia in agricoltura. L'agricoltura nell'arco di qualche anno verrà stravolta rispetto a quella che conoscevamo. Pensiamo ad esempio all'utilizzo dei droni. Noi facilmente saremo il primo paese che avrà la possibilità di utilizzare i droni in agricoltura. Questo significa un'attenzione di carattere ambientale, perché andremo a fare trattamenti solo ed esclusivamente dove ci sarà bisogno, ma avremo bisogno di figure che abbiano le caratteristiche per poterli pilotare. E questo significa anche un'attenzione rispetto a quello che è un elemento di tracciabilità della filiera stessa, perché da quello che il drone andrà a fotografare, da quello che rileverà in campo, a un QR code che verrà posto sulla confezione del prodotto, non ci sarà solo l'identificazione geografica del prodotto, ma andremo a ricostruire esattamente quello che è stato fatto in campo, la fase di trasformazione per arrivare alla commercializzazione e ai livelli di sostenibilità. Utilizzo un dato, in pochi lo sanno: l'agricoltura italiana è la più sostenibile a livello globale. Se oggi noi parliamo di sostenibilità e andiamo sulle fasce medio-alte di consumo, è uno dei primi requisiti che ci viene richiesto. Noi oggi non lo stiamo facendo veicolare. Quindi, ritorno, la formazione diventa determinante. E il fatto che si sia capito, finalmente, che c'è un tema che riguarda le università, importante, e dove la formazione non può essere vista come un costo da sostenere, ma come un investimento da attuare se si vuol crescere in termini economici, altrettanta importanza ce li hanno gli istituti tecnici, perché noi abbiamo bisogno anche di quelle figure di carattere professionale che sono necessarie per il funzionamento delle stesse attività. Ritorno, formazione e ricerca. Un paese non si può privare della ricerca. Senza ricerca non si cresce. E allora tante volte noi sottovalutiamo il livello imprenditoriale e industriale che il nostro paese ci mette a disposizione. Cito un caso, visto che parlavo di droni: Leonardo, o alcuni comparti del settore dell'aeronautica, che una volta erano settoriali, oggi sono connessi alle nostre attività. E è questo quello che cambierà. Quindi per l'agricoltura saranno necessarie nei prossimi anni più di 5.000 nuove figure professionali. E io penso che l'agricoltura possa essere assolutamente un comparto sul quale si possa investire per essere attrattivi nei confronti dei nostri ragazzi.
0: Ministro Bernini, penso che gli interventi hanno già fornito degli spunti che potrebbero stravolgere le domande. È emerso che il fattore umano, la capacità di sapersi adattare, la capacità di comprendere, la capacità di cambiamento, oggi vale quasi più della competenza tecnica che cambia ripetutamente e che forse le imprese hanno in mano. Dentro questa relazione università-imprese, dentro questa necessità di una relazione internazionale che hanno già espresso, oggi l'università deve seguire questo cambiamento e deve accettare queste sfide, quindi una competenza umana e una capacità internazionale. Quali sono le prospettive che oggi sono in campo e cosa anche è già stato fatto e cosa è già partito in questa direzione?
4: Prima di tutto grazie a lei Presidente, grazie al Presidente Scholz che mi ha ricevuto, grazie a tutti voi che siete qui, grazie soprattutto ai volontari. Allora, io frequento, avendo 61 anni appena compiuti, frequento da molto tempo il meeting di Rimini, quindi ho visto i volontari del passato diventare autorità che adesso sono sedute nelle prime file. Saluto ovviamente tutti quanti, ma un ringraziamento particolare ai volontari che rendono possibile tutto questo e che di solito quando finisce il meeting cominciano a organizzare il meeting dell'anno successivo. Quindi bravissimi, complimenti a tutti loro. Una volta ho chiesto loro, ma adesso è finita, no? Si ricomincia per l'anno prossimo. Quindi, però al netto di questo, gli stimoli sono tantissimi e mi ricollego a Ettore Prandini in particolare. Tutti mi hanno fornito spunti per dare qualche, diciamo, indicazione. Mi mancano 4 minuti, quindi sarà, diciamo, un po' di affermazioni per principi, come dicono i francesi. Finanziamento e fondi sono importantissimi. Nel 2022 ci siamo potuti giovare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che metteva 11 miliardi a disposizione della ricerca. Quello che io ho deciso di fare, in nome per conto di questo governo e per il ministero che mi onoro di servire, è di investire tutto sulla ricerca innovativa. Quindi in particolare su 5 centri nazionali che si occupano di high performance computing, gestione dei grandi dati e tecnologie quantistiche, che sta a Bologna, Tecnopolo di Bologna, e fa capo all'Università di Bologna. Agricoltura tecnologica, come ricordava giustamente il Presidente Prandini, l'agricoltura tecnologica è il futuro ed è olistica, ricomprende tutto, l'elemento umano e l'elemento tecnologico, ma non si fa più solo con il lavoro delle persone e con gli strumenti tradizionali, si fa con i droni, con i satelliti, con il supercalcolo, con le tecnologie, con la metrologia quantistica, e sarà la vera democratizzazione dell'agricoltura, perché consentirà anche ai piccoli e ai piccolissimi di giovarsi di strumentazioni che permetteranno di valutare la qualità del cibo, i tempi di coltura dei prodotti, i momenti di irrigazione, la qualità delle coltivazioni, la resistenza delle coltivazioni attraverso la genomica ai cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il secondo centro su cui ho investito parte di questi 11 miliardi è agricoltura tecnologica. Mobilità sostenibile, Politecnico di Milano, terapie geniche e farmaci a tecnologia RNA. Proprio ieri è stata data notizia di una cosa fondamentale, cioè che l'RNA, il vaccino RNA, non è stata una cattedrale nel deserto in costanza di Covid, ma è stata una nuova modalità di indagine e di cura delle patologie attraverso il modello RNA, che ha consentito proprio ieri di annunciare una nuova cura, diciamo, come vaccino al melanoma, che è uno dei grandi killer oncologici dei nostri tempi. Ancora, biodiversità, altro tema fondamentale in cui c'è tutto, green economy, blue economy, la subacquea, che non è lo scuba diving, ma tutte le infrastrutture e quindi tutti i grandi dati che corrono underwater. Ecco, su questi temi
5: noi abbiamo investito 11 miliardi e con i rapporti e attraverso i rapporti con Confindustria, con Coldiretti, con Bonifiche Ferraresi, con cui abbiamo avviato delle iniziative nella cornice del Piano Mattei che hanno consentito di generare non solamente conoscenza ma nuove opportunità di interscambio di capitale umano, perché è quello che fa la differenza. Non esiste capitale tecnologico che non sia supportato da capitale umano. E su questo devo dire, il nostro manifesto, da quando è stata emanata, è diventata proprio Magnifica Humanitas del Santo Padre. Perché Magnifica Humanitas non è solamente, proprio ricollegandoci a quello che dicevano la Presidente Anghileri e il Presidente Barrese, Magnifica Humanitas non è solamente un manifesto religioso, spirituale, è un grande manifesto di come le scienze tecniche e l'umanesimo debbano lavorare mano nella mano, perché se ci sono degli algoritmi in grado di dare grandi risposte in tempi velocissimi, sempre più veloci, devono esistere intelligenze umane, sensibilità umane, bioeticisti, filosofi in grado di impostare in maniera adeguata le domande a cui questi algoritmi risponderanno e soprattutto di interpretare in maniera corretta e senza pregiudizi le domande a cui sono state date risposte nella loro versione finale e utilizzarle, come dice Papa Leone, per il bene comune. Perché il Santo Padre ci insegna che la tecnologia è un talento che Dio mette a disposizione dell'umanità perché l'umanità lo faccia fruttare. E in questo senso, applicato proprio al nostro modo di fare ricerca, di fare formazione, di fare alta formazione e di mettere insieme capitale umano e capitale tecnologico, noi consideriamo le parole del Santo Padre un manifesto.
0: Ma visto che siete stati bravissimi con i tempi, abbiamo anche l'opportunità di fare un secondo giro. Riparto dal Presidente Anghileri. Si è parlato appunto di saper attrarre giovani talenti che possono permettere alle imprese di crescere, come ricordava Stefano Barrese, di tutte le competenze che oggi anche il mondo universitario sta investendo. Il tema della ricerca, che per il mondo delle piccole e medie imprese è sicuramente un investimento spesso molto significativo e non sempre sostenibile, e quindi magari capire anche come legarsi al mondo dell'università. Insomma, oggi le aziende cercano risorse, cercano talenti, i ragazzi spesso chiedono alle aziende a cosa mi stai coinvolgendo, quindi occorre dargli anche una traiettoria di senso e di farli partecipi della traiettoria dell'azienda, di come l'azienda costruisce nel tempo e nella società. E quindi oggi come un'impresa può attrarre talenti, dargli una traiettoria di crescita e crescere lei stessa, cioè come favorire questo mismatch che sembra apparente evidente fra la necessità di avere uno stipendio adeguato, delle condizioni di vita che possono essere adeguate in territori in cui oggi è più difficile farlo.
2: Sì, sicuramente appunto abbiamo sottolineato il mismatch tra la domanda e offerta di lavoro. I giovani oggi cercano non solo un sostentamento economico ma anche un senso, cercano dei percorsi di crescita che siano trasparenti e che premino il merito. In questo, secondo me, è utile sottolineare non solo il ruolo dell'impresa come attore sociale, come presidio del territorio, perché gli investimenti che fanno le imprese evitano lo spopolamento del territorio stesso, ma anche il ruolo delle parti sociali, delle rappresentanze datoriali e sindacali. C'è un bellissimo passaggio nella enciclica Magnifica Humanitas in cui si dice: nessuno si salva da solo. Riprendendo anche Papa Leone, riprende anche Papa Francesco, sottolineando come il principio di sussidiarietà e quello di solidarietà debbano coesistere insieme. Allora i corpi intermedi devono riprendere vigore, devono tutelare non solo interessi particolari, ma devono anche avere la capacità di rinnovarsi, di far fronte alle nuove esigenze del mondo del lavoro. prima fra tutte, l'avete ricordato prima, la rivoluzione industriale che stiamo vivendo, quella dell'intelligenza artificiale che impatterà sul lavoro, che può essere un grande strumento per garantire la produttività delle nostre aziende, ma che va assolutamente governata, altrimenti si ha di più ma non si è di più. Sui salari, un tema fondamentale, noi riteniamo che il nostro paese, per essere attrattivo, debba offrire dei salari competitivi. Con il decreto 1 maggio si è fatto un passaggio in avanti molto importante, quello del salario giusto. Quello che farebbe la differenza è rendere il salario giusto applicabile erga omnes a tutti i lavoratori. E di nuovo il ruolo dei corpi intermedi, le associazioni datoriali e sindacali devono assumersi la responsabilità di un patto sulla rappresentanza per individuare quali sono i contratti collettivi di riferimento e le associazioni più rappresentative. Da questo punto di vista Confindustria ha fatto la sua parte siglando un'intesa con 14 associazioni datoriali, intesa che è aperta ad altre associazioni, individuando i criteri dei contratti collettivi da prendere come riferimento. Detto questo, per attrarre giovani un salario giusto non è sufficiente, abbiamo detto che deve essere competitivo. Il problema è che in Italia, soprattutto un giovane imprenditore che riesce a farcela nonostante tutto, nonostante una bolletta energetica più elevata non solo d'Europa ma del mondo, nonostante una pressione fiscale che è oltre il 40%, nonostante un cuneo fiscale contributivo di 12 punti più alto della media OCSE, ecco, a questo giovane imprenditore è difficile chiedere anche di redistribuire maggiormente. Abbiamo quindi fatto una proposta, e anche questa sappiamo che è in discussione con diverse modalità, sia da parte del governo che da forze dell'opposizione, che è un'esenzione IRPEF decrescente per i giovani lavoratori under 35 per i primi 5 anni di lavoro, dal 100% il primo anno al 20% l'ultimo anno. È una proposta concreta perché si traduce a fino a 1.000 euro in più in busta paga per un giovane lavoratore under 35 nel primo anno di lavoro. 1.000 euro che possono fare la differenza. Questa sarebbe veramente una riforma che renderebbe l'Italia tra i paesi più attrattivi per i giovani a livello europeo. È chiaro che ha dei costi, ma secondo noi deve essere considerato un investimento sul futuro per far ripartire il motore della nostra economia, che sono le imprese, in particolare le imprese guidate da giovani, che sono le più innovative, quelle che sono più aperte anche ai mercati internazionali. Grazie.
0: Mischio un po' le carte, andrei in continuità con quanto adesso è emerso, tornando da Ettore Prandini, perché molte imprese agricole lavorano nei territori interni, dove il problema dello spopolamento spesso è ancora più evidente, ma sappiamo bene che un territorio sembra senza anche un contesto economico perde anche quel contenuto sociale in grado di far crescere una comunità. Quali interventi sono necessari affinché il lavoro agricolo possa diventare anche uno strumento di presidio del territorio, di salvaguardia di alcuni territori anche interni, che possono essere anche fattore di attrazione dei giovani e di costruzione di nuove comunità?
3: Il tema è particolarmente complesso, perché purtroppo la sottovalutazione del ruolo centrale che le aree interne hanno per il nostro paese, in modo più ampio anche per altri paesi simili al nostro, è di fondamentale importanza. Per poter invertire quello che è avvenuto negli ultimi anni, noi dobbiamo riscoprire, che non vuol dire essere antistorici, ciò che ci apparteneva. Cos'è che ha caratterizzato il paese Italia? L'artigianato, il commercio, l'agricoltura, l'industria di vario genere, piccola, media o grande. Noi abbiamo inseguito dei miti provenienti da situazioni completamente diverse che hanno snaturato tutto questo. indebolendo il commercio, indebolendo l'artigianato, sono venuti meno i servizi, hanno indebolito l'agricoltura e quindi per gli agricoltori era meno attrattivo rimanere su quei territori. Noi invece dobbiamo recuperare una forma di prossimità di carattere economico. E a questo aggiungo, quando si ragiona di aree interne, noi non possiamo ragionare con una sottovalutazione di quelle che sono

0: su una media europea che è del 66 e dove nelle aree montane o collinari queste percentuali diminuiscono drasticamente. Non è un elenco della spesa, è far capire quello che ad esempio anche le realtà produttive, creando delle sinergie o organizzazioni di rappresentanza, possono fare in termini di presidio e visione, ad esempio col Diretti, che crea un meccanismo con i principali operatori di carattere nazionale per portare non la banda larga, ma la banda ultralarga in tutte le aree rurali nei prossimi 5 anni, coprendo l'intero territorio. E questo creerà un meccanismo di sviluppo per quanto riguarda le nuove tecnologie in agricoltura, la possibilità di digitalizzare, la possibilità di trasmettere informazioni, la possibilità di creare collegamenti con ogni parte del mondo e rendere quei territori assolutamente attrattivi. Questo diventa per noi importante perché c'è un ulteriore elemento, che è un po' quello che è avvenuto rispetto a una concentrazione delle ricchezze anche nel nostro paese nelle mani di un numero sempre minore di persone, e invece noi dobbiamo puntare a una distribuzione del valore economico nelle varie classi sociali, riscoprendo quello che era il nostro ceto medio. Si parla di giovani, non vorrei essere frainteso. Tante volte, quando noi parliamo di interventi di carattere sociale, sottovalutiamo un peso determinante che è strettamente connesso alla demografia. Ne veniva citato prima dal dottor Barrese. Se noi non invertiamo il dato legato alla demografia, anche la tenuta sociale del paese verrà meno. Quindi continuare a parlare di pensioni, ripeto, non voglio essere frainteso, ci sono tante persone che vivono di una pensione minima e fanno fatica a arrivare alla fine del mese, ma se noi non andremo ad investire nel mettere più risorse nelle tasche dei nostri giovani e permettere ai nostri giovani di costituire nuclei familiari, di poter acquistare un'abitazione e di poter fare figli, noi questo dato non lo andremo ad invertire, e questo significherà mettere a rischio anche le pensioni di chi ha lavorato per una vita, perché non ci sarà più chi andrà a fare quei versamenti contributivi che non solo riguardano le pensioni, ma riguardano anche il tema sociale e per quanto riguarda la sanità di carattere pubblico. Tanti di voi, tanti di noi hanno forse la possibilità di potersi rivolgere anche alle strutture ospedaliere di carattere privatistico. Però è altrettanto vero che c'è una gran parte della popolazione che questo non lo potrà fare. E se c'è una cosa che ha caratterizzato il paese Italia rispetto al resto del mondo è che la sanità l'ha garantita a chiunque. E allora avere attenzione nei confronti dei giovani, avere attenzione nei confronti di quei settori che ci hanno contraddistinto nella nostra storia, quel ceto medio che ci ha valorizzato, significa recuperare la possibilità di donare alle nuove generazioni un futuro che sia sicuramente migliore rispetto a quello che gli spetterà se l'unico obiettivo sarà quello di poter migrare per avere soddisfazione di carattere economico in qualsiasi attività di carattere produttivo.
1: Stefano Barrese, abbiamo detto quale promessa di futuro, quale i talenti in cerca di futuro, cominciamo a capire, ma un po' lo sapevamo, che occorre un progetto di sistema, occorre che tutti gli attori possano fare la sua parte. Io penso che il sistema banche e finanziario italiano abbia questa responsabilità e questo compito. Mi piaceva quando veniva ricordato il prestito d'onore per gli studenti universitari, in cui il sistema finanziario si prende un rischio su una persona che si impegna in una traiettoria di crescita che porta benessere e porta anche un risultato che non è a breve. Come questo rischio del mondo bancario possa continuare e sfidare la crescita di imprese, dell'autoimprenditorialità, del bisogno della casa, cioè come può contribuire a quella promessa di futuro che sia i giovani che anche i meno giovani oggi hanno bisogno.
2: Sì, grazie. Devo dire che torno su quello che avevo detto nel primo intervento. La vicinanza al territorio, alle istituzioni che sono sul

0: territorio e alle professionalità che sono presenti sul territorio sono un elemento che consente di arricchire gli interventi della banca che poi vengono messi a disposizione delle imprese e delle famiglie. Il prestito d'onore in realtà nasce, per come noi l'abbiamo concepito, poi nei suoi dettagli, attraverso un'interlocuzione che fu fatta 10 anni fa con un professionista del settore, cioè del mondo del lavoro. Quindi cercando di capire gli elementi essenziali e poi comprendendo quella che è l'esigenza della persona, la possibilità di poter studiare senza preoccuparsi del rimborso, cosa che noi consentiamo addirittura fino a 40 anni. E questo peraltro consentendo diversi momenti di stop, no? Di possibile fermo del ripagamento delle rate. L'altro elemento sono le condizioni. Per noi il prestito d'onore oggi sostanzialmente è meno costoso per il cliente, quindi per il giovane che la prende, rispetto a un mutuo che è chiaro che ha la garanzia della casa. Questo giusto per dare l'idea di quello che la banca fa senza garanzie. Dall'altro lato è chiaro che questo noi lo facciamo su qualunque tipo di intervento, cioè non è il credito in sé, ma è il credito finalizzato. Un'altra delle cose che noi abbiamo fatto nell'arco dell'ultimo anno è stato quello di immaginare a supporto degli interventi creditizi per investimenti tecnologici o di riqualificazione energetica delle aziende, il fatto che fosse associato a questo intervento anche un incentivo per l'azienda si assumeva. Quindi abbiamo introdotto questo che noi chiamiamo S-Loan lavoro, S sta per sostenibile, sustainability, e quindi è la possibilità per l'azienda di vedersi finanziato l'investimento con un vantaggio importante di prezzo si assumeva. Giusto per dare l'idea, nell'ultimo anno 700 milioni raccolti dalle aziende con questa finalità, circa 2.000 le assunzioni. Allora, questa è una cosa per la quale chiaramente siamo molto orgogliosi. Quindi non è il credito soltanto, che chiaramente di per sé genera crescita, perché noi sappiamo che la forma più importante di crescita la si ottiene attraverso gli investimenti, il moltiplicatore più importante del PIL. Immaginate un credito finalizzato così con aggiunta questa componente. Quindi il moltiplicatore aumenta ancora di più, cioè 2.000 assunzioni, 2.000 potenzialmente nuove famiglie, quindi il calcolo è molto semplice. È chiaro che per un'azienda come la nostra, col suo radicamento, la forza anche dal punto di vista patrimoniale, è chiaro che questo diventa un moltiplicatore estremamente rilevante. Giusto per dare l'idea, nei primi 6 mesi dell'anno famiglie e imprese, la divisione Banca dei Territori ha erogato oltre 20 miliardi, negli ultimi 5 anni sono 200 miliardi. Ma anche qui non sono soltanto credito, sono sempre stati credito avendo in mente una finalità che è per esempio quella di supportare l'intera filiera. Un'altra delle cose di cui siamo molto orgogliosi è chiaramente il rapporto pluriennale con tutto il mondo delle associazioni intermedie, dell'associazionismo, quindi sicuramente Confindustria, lo è chiaramente Coldiretti, con Confindustria c'è un rapporto pluridecennale, cioè giusto per dare l'idea, nell'ambito degli accordi fatti con Confindustria, a partire dal 2008, quindi nel momento diciamo più critico del nostro paese, da quel momento noi abbiamo erogato circa 450 miliardi. All'interno di questi accordi, diciamo, pluridecennali, c'è stata l'innovazione delle moratorie, non c'erano le moratorie, c'è stata l'innovazione del rating qualitativo, non esisteva, è sempre stata una delle richieste fatte dal territorio, tenete conto della qualità dell'azienda, non solo dei numeri, e introducemmo il rating qualitativo con tutta quanta una serie di valorizzazioni che prendevano a riferimento aspetti qualitativi dell'azienda, l'investimento sul fattore umano, l'investimento sull'ambiente, la qualità della governance, ultimo non meno importante, l'appartenenza o meno a una filiera, dove noi andiamo a qualificare l'azienda, se appartiene a una filiera, in funzione del rating, che normalmente è molto importante, del capo filiera. Allora, questo è un modo con il quale, in modo responsabile, si fa il proprio lavoro. Quindi un modo che cerca di rendere più ampio l'accesso al credito, sapendo quanto il credito è importante per lo sviluppo di un paese.
1: Ministro Bernini, il coraggio di cambiare e innovare che chiediamo, che oggi diciamo è il tema che vogliamo trasmettere di più, perché questi sono i tempi che ci aspettano, e questo sfida anche il mondo dell'università e della ricerca, per cui cambiare relazioni, col Piano Mattei avete sviluppato relazioni e scambio di competenze, trasferimento di competenze anche con molti paesi dell'Africa, che è sicuramente un'area che avrà a che fare con noi inevitabilmente. Cambiare anche diciamo alcuni corsi professionalizzanti, dandogli più dignità, come appunto questo coraggio di cambiare e innovare che chiediamo a noi ragazzi si gioca anche dentro un ambito universitario e di ricerca.
2: Direi il modo migliore per dare alle studentesse e agli studenti, ai ragazzi in genere, il coraggio di cambiare e dare loro opportunità. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Lei ha citato una serie di situazioni, tutte legate al mondo dell'università, della ricerca. Io aggiungerei una terza anima del Ministero che mi onoro di servire, che è l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Accademie, conservatori, istituti superiori delle industrie artistiche, Accademia d'arte drammatica, Accademia nazionale di danza, l'oro dell'Italia, l'oro dell'Italia, scuole di design, scuole della moda. Ecco, il coraggio di cambiare che noi abbiamo voluto generare, implementare anche per le studentesse e gli studenti che si approcciano a questi mondi, è dare loro il massimo delle opportunità. Partiamo dall'ultima anima. Come voi sapete, le accademie e i conservatori e tutte, diciamo, le categorie dell'alta formazione artistica che ho elencato, e altre ce ne sono, hanno prodotto sino ad ora diplomati, non laureati. Era una sorta di, come posso dire, figli di un dio minore o rappresentanti di una categoria meno qualificata, che in realtà rappresenta la categoria più internazionalizzata, un veicolo naturale di diplomazia culturale, scientifica. Attraverso l'arte si può veicolare qualsiasi messaggio. E se voi mi chiedeste qual è il luogo più tecnologico in questo momento, il mondo dell'arte. Se voi andate in un'accademia, in un conservatorio, luoghi affini, non trovate più solo scalpelli, pennellini, trovate bracci robotici, intelligenza artificiale, stampante 3D, realtà aumentata, realtà virtuale, tecnologie quantistiche. Ecco, allora perché chiamarli diplomati? Quello che noi abbiamo fatto con un percorso di valorizzazione che è iniziato nel 2022, ha dato loro dei dottorati di ricerca. Prima non li avevano. Voi pensate, accademie e conservatori non avevano dottorati di ricerca, dovevano prenderli a prestito dalle università. Perché? Abbiamo dato loro dottorati di ricerca, abbiamo investito anche ultimamente 100 milioni in modo che fino al 2030 possano continuare a farli. E con un percorso cominciato così, è passato attraverso la regolamentazione dei ruoli, della loro didattica, dei loro settori artistico-disciplinari, non più tardi di un mese fa abbiamo trasformato i diplomati dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in laureati. Ora saranno laureati, esattamente come i laureati delle università dell'alta formazione accademica, perché non solo lo meritano, ma questo rappresenterà un modo per renderli ancora più attrattivi e qualificati, come meritano, come deve essere, vis-à-vis il resto del mondo. Il mondo dell'AFAM è il più naturalmente internazionalizzato, il 20% degli studenti AFAM, tutti voi avete stigmatizzato il problema del disagio demografico, diciamo del calo inverno, direi glaciazione demografica che stiamo vivendo. L'unico modo per superarla è internazionalizzare, è essere sempre più flessibili, sempre più transdisciplinari. Quindi università, ricerca e alta formazione artistica sono la stessa cosa, rappresentano un mondo fortemente interconnesso e all'interno del quale c'è l'impresa, c'è il terzo settore, ci sono i territori, c'è l'associazionismo. L'unico modo per creare risultati destinati a durare è creare ecosistemi. Quindi noi abbiamo, praticamente da quando abbiamo avuto l'onore di servire questo paese, abbiamo cercato di dare sempre maggior numero, un sempre maggior numero di opportunità, perché non puoi chiedere a una studentessa, a uno studente, a un lavoratore, a una lavoratrice di avere coraggio se non dai loro l'opportunità di scegliere. Qui chiudo. Avete parlato di fuga dei cervelli. Io ogni volta che ne parlo devo stare attentissima perché ho generato dei fraintendimenti drammatici. Io non parlerei di fuga dei cervelli, io parlerei di prestito di cervelli. Se chi si laurea nel nostro paese o chi frequenta un istituto tecnico scientifico, tra l'altro stiamo prevedendo le micro lauree insieme a Val d'Itria per gli ITS perché sono doverose, decide di rimanere qui a sviluppare la sua attività, è il suo diritto. Ma se qualcuno desidera andare all'estero a condividere le proprie conoscenze, magari allargare l'ambito delle proprie conoscenze all'estero, noi abbiamo il dovere di dare loro questa opportunità, con borse di studio, lo stiamo facendo, abbiamo raggiunto il target massimo di 880 milioni di borse di studio, il fondo di finanziamento ordinario di quest'anno che abbiamo dato alle università è il più alto della storia della Repubblica, perché per noi gli studenti sono l'asset del sistema paese, sono l'asset con la A maiuscola del sistema paese. Quindi se vogliono andare è giusto che vadano, se vogliono restare è giusto che stiano, ma se vanno è anche giusto che noi diamo, è doveroso, loro ragioni per tornare, che non siano solo lo sgravio fiscale, perché non serve a nulla fare uno sgravio fiscale e mettere un cervello di ritorno in una stanzetta con un computer. Devi creargli un ecosistema ed è per questo che noi abbiamo puntato sulle infrastrutture di ricerca, perché gli studenti sono come le rondini. Seguono gli studenti, i ricercatori, diciamo i professionisti e i lavoratori, seguono le infrastrutture di ricerca, seguono le opportunità. Quindi la nostra grande sfida, il coraggio, diciamo l'ostacolo oltre cui noi abbiamo buttato il cuore è stato creare nuove opportunità e continueremo a farlo fino alla fine.
1: Ringrazio i nostri ospiti, i nostri relatori per il significativo dibattito. Penso che oggi è emerso come la responsabilità di una traiettoria di futuro del Paese, quindi l'investimento sui giovani, abbia a che fare con delle scelte che vanno prese da chi è a capo di aziende, istituzioni, organizzazioni. Perché le scelte di oggi hanno una traiettoria non breve, quello che scegliamo oggi inciderà sui prossimi 23 anni sulla formazione del lavoro, sul contesto economico e sociale che viviamo. Avere questo percorso di sistema, creare queste condizioni di sistema, questa rete, affinché queste scelte non siano solitarie ma discusse, confrontate e prese con una responsabilità, penso che sia la traiettoria migliore per l'investimento sulle realtà che abbiamo e sul futuro di un paese che ha a che fare con i nostri giovani. Ringrazio ancora i nostri ospiti e ringrazio le persone in sala.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

tue chiavi perse, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita? Le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui. Tra luce e bicchieri, consideri ieri come un palloncino volato via. Insieme alle nostre paure e un cielo che scorda il tuo nome,

vedo in faccia, solo allo specchio tutti dicono che sia la stessa identica cosa. La mia immagine è riflessa, ma a me non sembra, da sinistra a destra è l'esatto opposto e non mi riconosco. E tu che ti senti un cerchio perfetto in

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà. Canterò senza fine le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché hai detto:
1: la mia grazia rimane per sempre.
0: La tua fedeltà è fondata nei cieli.
1: Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza. Ti darò un trono che duri nei secoli.
2: I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? Dio è tremendo nell'assemblea dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona. Tu domini l'orgoglio del mare, tu placi il tumulto dei suoi flutti. Tu hai calpestato Raab come un vinto. Con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati. Il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. È potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Grazia e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Nella tua giustizia trova la sua gloria. Perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo di Israele.

0: stato un eletto tra il mio popolo. Ho trovato Davide, mio servo. Con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno. Il mio braccio è la sua forza. Su di lui non trionferà il nemico, né l'opprimerà l'iniquo. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Stenderò sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra. Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, Figlio di Dio.
3: Dio ha promesso a Davide suo servo: per sempre durerà la tua discendenza.
4: Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi,
5: punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa.
4: Ma non gli toglierò la mia grazia e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non violerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa.
5: Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre. Certo, non mentirò a Davide.
4: In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dio ha promesso a Davide, suo servo: per sempre durerà la tua discendenza.
6: Luce e sapienza per chi è semplice.
7: La rivelazione della tua parola.
0: Dal libro del profeta Abacuc. La ricchezza rende malvagi. Il superbo non sussisterà. Spalanca come gli inferi le sue fauci. E come la morte non si sazia, attira a sé tutti i popoli, raduna per sé tutte le genti. Forse che tutti non lo canzoneranno, non faranno motteggi per lui? Diranno: guai a chi accumula ciò che non è suo, e fino a quando, e si carica di pegni. Forse che non sorgeranno a un tratto i tuoi creditori, non si sveglieranno i tuoi esattori e tu diverrai loro preda. Poiché tu hai spogliato molte genti, gli altri popoli spoglieranno te. A causa del sangue umano versato, della violenza fatta alla regione, alla città e ai suoi abitanti. Guai a chi è avido di lucro, sventura per la sua casa, per mettere il nido in luogo alto e sfuggire alla stretta della sventura. Hai decretato il disonore alla tua casa, hai soppresso popoli numerosi, hai fatto del male contro te stesso. La pietra, infatti, griderà dalla parete e dal tavolato risponderà la trave. Guai a chi costruisce una città sul sangue e fonda un castello sull'inferno.

iniquità? Non è forse volere del Signore degli eserciti che i popoli fatichino per il fuoco e le nazioni si stanchino per un nulla? Poiché, come le acque colmano il mare, così la terra dovrà riempirsi di conoscenza della gloria del Signore. Guai a chi fa bere i suoi vicini, versando veleno per ubriacarli e scoprire le loro nudità. Ti sei saziato di vergogna, non di gloria. Bevi e ti colga il capogiro. Si riverserà su di te il calice della destra del Signore e la vergogna sopra il tuo onore. Poiché lo scempio fatto al Libano ricadrà su di te e il massacro degli animali ti colmerà di spavento a causa del sangue umano versato, della violenza fatta alla regione, alla città e a tutti i suoi abitanti. A che giova un idolo perché l'artista si dia pena di scolpirlo? O una statua fusa o un oracolo falso perché l'artista confidi in essi scolpendo idoli muti? Guai a chi dice al legno «svegliati» e alla pietra muta «alzati». Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento, ma dentro non c'è soffio vitale. Il Signore risiede nel suo santo tempio. Taccia davanti a Lui tutta la terra.

0: Tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno anche senza la legge. Quanti invece hanno peccato sotto la legge saranno giudicati con la legge.
1: Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.
0: Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
1: Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.
2: Dai discorsi di San Bernardo Abate. Entriamo nella fortezza fondata su Cristo, pietra solidissima che non vacilla mai. Sforziamoci con tutto l'impegno di rimanere in essa. Si verificherà allora su di noi il detto: egli ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Così, bene fondati e resi sicuri, diamoci ormai alla contemplazione per considerare cosa voglia il Signore da noi, cosa gli piaccia e cosa torni gradito ai suoi occhi. Sappiamo che tutti quanti manchiamo in molte cose e che il nostro sforzo malauguratamente si dirige contro il suo santo volere, invece di unirsi e aderire ad esso. Umiliamoci perciò sotto la mano potente del Dio Altissimo e cerchiamo in ogni modo di riconoscerci come realmente siamo agli occhi della sua misericordia, dicendo: guariscimi, o Signore, e sarò guarito. Salvami, e io sarò salvo. Possiamo fare anche quest'altra preghiera: pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato. Quando l'occhio del cuore si è schiarito alla luce di questa preghiera, rigettiamo l'amarezza che vuole entrare nel nostro spirito e apriamoci piuttosto alla grande gioia che sta nel riposare sullo Spirito di Dio. Più che la volontà di Dio quale è in noi, contempliamo la volontà di Dio in se stessa. Infatti, nella volontà di Dio si trova la vita. Ciò che combacia con la sua volontà è senza dubbio per noi più utile e più rispondente alle nostre esigenze. Conserviamo con sollecitudine la vita dell'anima e con una medesima premura asteniamoci dal seguire vie che non si concilino con essa. Quando ormai abbiamo fatto qualche progresso nella via spirituale sotto la guida dello Spirito Santo, che scruta anche le profondità di Dio, usciamo da noi ed entriamo in Lui, che è tanto buono. Preghiamo con il profeta per conoscere la sua volontà e visitiamo non più il nostro cuore, ma il suo tempio, dicendo: in me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dobbiamo guardare noi stessi e dolerci dei nostri peccati in ordine alla salvezza, ma dobbiamo anche guardare Dio, respirare in Lui per avere la gioia e la consolazione dello Spirito Santo. Da una parte ci verrà il timore e l'umiltà, dall'altra la speranza e l'amore.

0: Principio della sapienza è il timore del Signore. Saggio è colui che gli è fedele.
1: La lode del Signore è senza fine.
0: Amore e osservare le sue leggi. Tutta la sapienza è timore di Dio.
1: La lode del Signore è senza fine.
2: Preghiamo. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

quasi improvvisamente, senza un avviso di chiamata. Che scherzi fa la mente per guadagnarsi la giornata. Forse quello che leggo mi sta annoiando mortalmente. Certo che non lo reggo e chino il capo lentamente. Cade il libro di mano, giro la sedia, guardo fuori. E fuori, fuori c'è Milano, com'era ieri, com'eri ieri.

proprio una piccola nostalgia. È solo un fermo d'immagine, batti le mani, è già andata via. Vedi in un colpo di vento che manco t'accorgi, ti arriva la vita. Quella non scherza per niente ed è lì che ti aspetta, è lì ad ogni uscita. Tu mi aspettavi la sera di quando andavamo a contare le luci. Tu che credevi l'amore, quell'urlo di un attimo dove ti bruci.

cuore, le cose che entrano non escono più. Cambiano solo di posto, però se ti stringi ci stai pure tu. Vedi le cose del tempo si fermano al gesto di un prestigiatore. Restano gli occhi e il sorriso e non li cancella il passare delle ore.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: il tuo servo, Signore. A te innalzo l'anima mia.
1: Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà.

0: Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà.
1: Acclamate al Signore nostro Dio.

0: acclamate al Signore nostro Dio.
1: Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?

0: Verso la tua parola guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
0: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
2: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.

0: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
1: Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede:
0: custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Benedetto sii tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno. Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guarda con bontà il popolo che hai riunito nel tuo nome. Nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti. Il tuo Spirito la renda sempre docile alla tua volontà.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, perché con la forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Lontana, ma di una grazia costante che ci sostiene sempre, soprattutto nell'ora dell'afflizione.

tutti l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi conosceremo il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. E come anticipato ci colleghiamo subito con il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

0: Dottor Di Iorio, grazie per essere oggi con noi. La vostra missione è quella di fornire assistenza alle persone bisognose attraverso le vostre attività mediche, sociali e umanitarie. Negli ultimi anni, dove hanno avuto luogo le principali missioni umanitarie?
1: Allora, noi abbiamo una struttura nazionale radicata su tutto il territorio, con oltre 80 sedi in tutto il territorio italiano, e nel quotidiano i nostri volontari svolgono molte attività di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, soprattutto verso i poveri senza fissa dimora, quindi con unità di strada, unità diciamo di accoglienza. Abbiamo per esempio a Roma un centro di assistenza diurno dove permettiamo ai senza fissa dimora di fare la doccia, che è un servizio importante. Solo nel 2025 ne abbiamo fatte oltre 10.000. E anche se in realtà il Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta nasce come corpo di volontari di protezione civile, cosa che facciamo sia a livello territoriale che nazionale, e di soccorso sanitario, in particolare in scenari complessi come le maxi emergenze sanitarie o per esempio la nostra attività nel Mediterraneo in favore dei migranti, che ci impegna in maniera molto intensa. Noi garantiamo l'assistenza sanitaria a bordo di tutte le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera che sono dispiegati per il fenomeno migratorio nel Mediterraneo, quindi base in Sicilia, sull'isola di Lampedusa, a Catania per gli elicotteri e le navi grandi e in Calabria. E oltre questo, la nostra attività si svolge anche sulle motovedette della Guardia di Finanza, e quindi diciamo che tutti gli assetti che sono nel Mediterraneo sono coperti da nostro personale. È un'attività incredibile. Noi abbiamo iniziato nel 2012, quindi in circa 14 anni di attività abbiamo soccorso, cioè prestato soccorso sanitario a oltre 400.000 migranti, e in questo purtroppo ci sono quelli che non ce l'hanno fatta e quelli che abbiamo fatto nascere a bordo, perché siamo la primissima assistenza sanitaria. Infatti il progetto si chiama PASSIM, che è primissima assistenza sanitaria in mare, in collaborazione con la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e altre organizzazioni a livello internazionale.
0: Comunque, sentendola parlare, sentendo il suo racconto, mi vengono in mente quelle parole degli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi incarnate benissimo.
1: Sicuramente. In uno dei tanti motti dell'Ordine di Malta c'è riconoscere in ogni sofferente il Cristo sofferente.

0: l'Ordine di Malta fa affidamento, come abbiamo sentito, su i volontari. Si conosce il numero esatto e poi come si entra a far parte?
1: Ecco, questa è una bellissima domanda, perché l'Ordine di Malta, essendo un'istituzione molto antica, si è sviluppata in tanti modi diversi in tutto il mondo e anche in Italia, perché innanzitutto nasce come ordine religioso e quindi ci sono tre gran priorati, che sono le tre province religiose in Italia. E c'è una bellissima collaborazione tra i membri dell'ordine, che sono quindi le persone che, diciamo, aderiscono alla parte spirituale e religiosa dell'ordine, e i volontari. Molto spesso i volontari sono membri dell'ordine e quindi, diciamo, incarniamo sia la parte spirituale che la parte operativa. In Italia il numero, non, io posso parlare dei 3.600 volontari circa del corpo di soccorso, che è la parte più, diciamo, operativa e più spinta dal punto di vista, quindi chi aderisce al nostro corpo di soccorso ha anche degli oneri di formazione, di addestramento. Noi siamo una componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, quindi siamo molto organizzati, esatto, cioè ci sono molte norme da rispettare, però in Italia ci sono molte delegazioni che sono appunto le realtà territoriali dell'ordine, dove ci sono molti volontari che partecipano alle attività più, diciamo, di volontariato meno organizzato, meno operativo. Quindi parliamo sicuramente di diverse migliaia di persone in Italia. Nel mondo poi siamo presenti in oltre 120 paesi, quindi insomma le attività si moltiplicano, diciamo, sono esponenziali.
0: Ecco, lei ricordava che il Sovrano Ordine di Malta è una delle istituzioni più antiche della civiltà occidentale cristiana, ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica, che sin dal 1113, mi corregga se sbaglio,
1: è corretto,
0: è soggetto,
1: c'è una
0: di
1: bolla di un papa,
0: diritto internazionale.
1: I dati, ecco, sono certi.
0: Vogliamo precisare, perché molti parlano di un ordine militare. Non è un ordine militare.
1: No.
0: E chi la governa?
1: Allora, l'Ordine di Malta nasce come ordine religioso a Gerusalemme, fu riconosciuto nel 1113 da Papa Pasquale II con la bolla che gli dava l'autonomia nel gestirsi nelle attività, e nasce come ordine appunto religioso e ospitaliero, cioè ospitava i pellegrini e soprattutto i malati che arrivavano a Gerusalemme per il pellegrinaggio. Poi nei secoli la storia del Mediterraneo, diciamo del mondo occidentale, ha portato l'ordine anche a dover assumere delle posizioni militari, tra virgolette, per la difesa della fede e per la difesa dei malati appunto che venivano soccorsi dall'ordine, e questa tradizione, diciamo, è rimasta poi nei secoli fino alla fine del Settecento nei vari spostamenti, ma erano secoli in cui c'era questo continuo conflitto tra, diciamo, la popolazione diciamo nord europea e la parte nordafricana. In realtà l'ordine si è sempre caratterizzato per l'aspetto ospedaliero, e infatti oggi, dopo la perdita di Malta come territorio, che è il motivo per cui l'ordine ha anche una sua sovranità, perché nei secoli poi ha gestito anche, diciamo, amministrativamente dei territori, oggi si occupa assolutamente solo di attività umanitaria. Quindi è rimasta questa tradizione, diciamo, nel nome, perché nei secoli appunto si è trovata a doversi organizzare con altri ordini di crociati, insomma, però non nasce per.
0: Ecco, poi il simbolo dell'ordine è la croce a otto punte.
1: Sì.
0: Che fanno riferimento a cosa?
1: Allora, la croce a otto punte deriva probabilmente, perché come puoi immaginare, essendo molti secoli di storia, la storia si mischia anche un po' alle leggende, però la croce a otto punte è un lascito probabilmente di Fra Gerardo Sasso, che è il fondatore dell'ordine. Questo monaco che si trovava a Gerusalemme ebbe questa intuizione un po' geniale di prestare quest'opera ospitaliera, e lui era originario di Scala, quindi Repubblica di Amalfi, e quindi la croce probabilmente è un richiamo alla Repubblica Marinara di Amalfi, che poi ha la stessa bandiera delle opere dell'ordine su sfondo blu. Poi nei secoli gli sono stati dati vari significati religiosi, per esempio le otto punte, le beatitudini.
0: Le otto beatitudini.
1: Esatto, sì, quindi diciamo si è mischiato un po' la parte spirituale appunto alla parte storica, e sicuramente oggi noi come dire, la utilizziamo più per le otto beatitudini che per la Repubblica, cioè, di Amalfi. Non me ne vogliano gli amalfitani.
0: E con l'ordine non persegue alcun scopo economico o no, politico, e non dipende da nessun Stato e da nessun governo. Ma in che modo si finanzia?
1: Allora, l'Ordine di Malta, diciamo, la salvezza dell'Ordine di Malta è proprio questo, di non avere è del tutto imparziale, lo è sempre stato anche nei secoli, e quindi questo non lo ha mai contrapposto, diciamo, a governi o ad altre istituzioni. Si finanzia, allora, noi le posso raccontare la nostra esperienza: noi siamo un'organizzazione di volontariato come tutte le altre in Italia, abbiamo delle donazioni, facciamo attività di fundraising, riceviamo dei sostegni da parte di organizzazioni nazionali, enti pubblici, convenzioni con enti pubblici, eccetera. Il mondo Ordine di Malta ha ovviamente un suo patrimonio che viene dai lasciti dei membri dell'ordine che nei secoli hanno aderito alla missione dell'ordine, quindi hanno lasciato dei patrimoni che sono però comunque tutti votati al sostegno delle attività dell'ordine. Poi l'ordine, essendo anche un ente di diritto internazionale, ha oltre 120 ambasciate nel mondo, che è un'altra delle caratteristiche molto particolari, forse uniche al mondo, che però ci consente di operare in molti paesi grazie a questi accordi diplomatici, e questa attività ovviamente è sostenuta poi dal governo centrale dell'ordine.

0: possiamo concludere ringraziando tutti i volontari, lo facciamo dire al direttore.
1: No, vabbè, io non posso che avere l'onore di ringraziare tutti i volontari, sia del Corpo Italiano di Soccorso, dell'Ordine di Malta, di tutti i volontari di tutti gli enti dell'Ordine di Malta in Italia e nel mondo. Una famiglia molto, molto ampia, devo dire, che poi negli anni io sto conoscendo. Noi per esempio stiamo lavorando con le nostre consociate in 5 paesi europei, in Ucraina, in Moldavia, in Azerbaigian, in Armenia, stiamo lavorando in Mauritania, in Africa, in Costa d'Avorio, e tutto questo è possibile grazie a questa rete internazionale di rappresentanti e di volontari dell'ordine.
0: Sa cosa diceva Madre Teresa a proposito del volontariato? Che è il sorriso del mondo, e voi siete il sorriso del mondo. Ancora grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per quanto fate. Allora ringraziamo il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

termina qui il nostro consueto appuntamento mattutino. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felicissima

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento, ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni, qui.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È mercoledì 9 settembre, sono le 8, l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: sanzioni per le colonie israeliane in Cisgiordania da 12 paesi, stop all'acquisto di prodotti e beni provenienti dagli insediamenti per le violenze in atto contro i civili palestinesi. Golfo Persico, gli Stati Uniti colpiscono 5 petroliere iraniane, Teheran risponde con attacchi a imbarcazioni statunitensi. Nel videomessaggio di Leone XIV un invito ai giovani africani: siate testimoni di amore, giustizia, pace. Bentrovati da Paola Simonetti in studio. Lo avete sentito dai titoli: 12 paesi occidentali hanno annunciato sanzioni contro le colonie israeliane in Cisgiordania. Secondo Londra, l'esecutivo israeliano chiuderebbe gli occhi sulla pulizia etnica in atto nei territori. Israele risponde chiudendo il consolato inglese a Gerusalemme. Intanto nel Golfo riprendono i raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Sentiamo la cronaca di Silvia Giovanrosa.
2: Lo hanno reso noto i media britannici nel pomeriggio di ieri. Francia, Regno Unito e Canada, a cui si sono poi aggiunte Spagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo e Svezia, non intratterranno rapporti commerciali con gli insediamenti illegali, secondo il diritto internazionale, nella West Bank. Tuttavia attualmente non è chiaro come verrà fatta la distinzione tra beni e prodotti provenienti da insediamenti riconosciuti legalmente e gli altri. La firma di una dichiarazione congiunta arriva dopo mesi in cui l'aumento delle violenze dei coloni hanno peggiorato gravemente la situazione in Cisgiordania. Nel suo discorso di fronte al Parlamento, il ministro degli esteri britannico ha accusato i coloni israeliani di essere terroristi con un progetto di pulizia etnica. Israele ha risposto chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme ed ha accusato Londra di voler interferire sulle prossime elezioni nel paese. Intanto nel Golfo Persico riprendono gli attacchi. Gli USA hanno attaccato 5 petroliere iraniane affondandone una. Il raid è in risposta al tentativo di Teheran di colpire una nave militare statunitense con missili balistici, venuta due volte negli ultimi due giorni.
1: Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev per rilanciare i negoziati di pace per l'Ucraina che restano in bilico. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti i 3 giorni di tregua, Mosca intanto riprende gli attacchi su Kiev, ma il leader ucraino Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziati russi, ucraini e americani già a settembre. Veniamo all'attività del Papa con le sue parole ai giovani che da ieri all'11 settembre partecipano alla prima edizione delle giornate della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra, in Ghana. Trasmettete un messaggio forte di pace e giustizia al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. L'invito di Leone in un videomessaggio. Alessandro De Carolis.
3: Non siete una gioventù sacrificata come molti potrebbero pensare. Leone XIV sfata subito un luogo comune quando si parla di Africa e in questo caso di giovani. Il Papa sprona come sempre ragazze e ragazzi a evitare il rischio di una uniformità di scelte di vita che sviliscono. In un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, dice, desidero incoraggiarvi ad andare avanti senza perdere la speranza, e ribadisce la sua fiducia nei giovani e nel valore della testimonianza che possono offrire anche in contesti che sembrerebbero fuori portata. Con le vostre parole e le vostre azioni, continua il Papa, trasmettete un messaggio forte al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. Siate testimoni dell'amore, della giustizia, della pace. Non sacrificate la vostra giovinezza sull'altare dei piaceri effimeri e della superficialità.
1: La pena di morte tornerà a breve a pieno titolo nell'ordinamento dell'Algeria dopo 33 anni dall'ultima esecuzione, pur non essendo mai stata abolita. Nelle intenzioni del presidente algerino Tebboune arginare i crimini contro l'ambiente e quelli contro i bambini. Un duro colpo contro i diritti umani, secondo l'analisi di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
4: È davvero un passo indietro grave che si accompagna a una involuzione dei diritti sotto altri profili, alla libertà di espressione, alla libertà di stampa, preoccupa moltissimo.
1: A motivare la decisione è il tentativo di arginare alcuni crimini come quelli ambientali, in particolare l'azione dei piromani, ma anche i crimini gravi contro i bambini. La pena di morte può rappresentare davvero un deterrente?
4: Dal punto di vista della deterrenza, la pena di morte, dove viene studiata, ha dimostrato di essere un fallimento. Non ha un potere deterrente maggiore rispetto ad altre pene, quello che fa la differenza è la certezza della pena, come sappiamo. Quindi rispondere a crimini gravi, quali sono quelli per i quali si vorrebbe riapplicare la pena di morte, con una decisione che non darà risultati, è una decisione del tutto miope. Quello della violenza contro i bambini dovrebbe essere affrontato con misure di prevenzione e con la certezza della pena.
1: Nel 2025 le munizioni a grappolo, cioè le bombe che contengono decine di ordigni più piccoli che rimangono inesplosi sul territorio, sul terreno, hanno ucciso o ferito almeno 1063 persone, secondo il rapporto pubblicato ieri dalla Cluster Munition Coalition. L'87% delle vittime è civile e l'Ucraina ha registrato almeno 927 morti, come spiega al microfono di Federico Tonini il direttore della campagna italiana contro le mine, Giuseppe Schiavello.
5: L'Ucraina in questo momento è, diciamo, la più martoriata sotto questo profilo, però queste armi sono ancora, diciamo, molto utilizzate. Quindi tendenzialmente possiamo dire che è in peggioramento.
6: Meno di un anno fa la Lituania abbandonava la Convenzione di Oslo. È possibile un rischio effetto domino che vanifichi i progressi degli ultimi 16 anni?
5: Ognuno si sente legittimato da uscire da una convenzione o da un'altra avvallando la scusa che in quel momento storico per difendersi bisogna abdicare ai diritti umani. È questo che bisogna scongiurare. Le convenzioni nascono su un ragionamento, la tutela dei diritti umani, delle popolazioni che vengono poi peraltro coinvolte in guerre che probabilmente non vorrebbero. Quindi parliamo delle vittime civili di guerra. Ed è questo che bisogna ribadire a voce alta.
1: Voltiamo pagina, una bella notizia. Questo è il titolo della 12ª edizione del Cortile di Francesco 2026 che si terrà da domani ad Assisi. L'evento, curato dalla comunità francescana, vede iniziative legate a cultura, arte e fede. Al microfono di Don Maurizio Giannella, il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, Fra Giulio Cesareo.
7: Il Cortile di Francesco 2026 vuole essere proprio la celebrazione della fraternità che San Francesco ci ha lasciato come un'eredità culturale. E la fraternità non è soltanto un sentimento, ma è proprio un'esperienza con cui si è nel mondo, no? Si abita il mondo in uno stile fraterno. Quindi sono tanti e si trovano tutti su cortiledifrancesco.it.
8: Quale notizia esce dal messaggio di Francesco?
7: Per Francesco è una bella notizia, è il Vangelo per eccellenza, l'annuncio che Dio e l'uomo sono amici e che Dio ci salva, è la bella notizia che ha attraversato i secoli e che ci renderà la vita eterna.
8: Cosa può dire oggi al mondo?
7: Quello che ha sempre detto, il mondo non è solo quello che sembra, perché la fede cristiana, la fede che Gesù ha inaugurato, come diceva tra gli ebrei, non è una credenza, ma è un modo di guardare al mondo.
1: Con la pagina della cultura torniamo a parlare del grande schermo. Questa sera la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dedicherà un evento speciale al documentario Oltre il Muro, Madre del Buon Consiglio, del regista Colin Drecai, che racconta tra Italia e Albania la vicenda dell'immagine mariana visitata lunedì scorso da Leone XIV a Genazzano, vicino Roma. Eugenio Murrali.
9: Tutto inizia dall'immagine mariana della Madre del Buon Consiglio nel santuario di Genazzano, custodito dall'Ordine di Sant'Agostino e visitato da Leone XIV appena due giorni dopo la sua lezione e nuovamente il 7 settembre scorso. Spiega lo sceneggiatore del documentario Paul Condrecai.
10: Per fare cinema bisogna sempre partire da un'immagine forte che porti con sé un mistero. Allora la prima immagine venuta spontanea è stata per l'appunto l'arrivo a Genazzano di Papa Leone XIV.
9: Secondo la tradizione, l'effigie giunta da Scutari a Genazzano nel 1466. Lega nel suo esodo il popolo albanese all'Italia. Il regista John Condrecai si sofferma sul titolo dell'opera, Oltre il muro.
11: Dentro questi muri ci sono spesso persecuzioni, carceri, tutte le sofferenze di un popolo. E questo popolo albanese viene a emigrare in Italia per andare oltre. Oltre il muro, appunto l'immagine di Madre di Buon Consiglio, che è emigrata insieme alle albanesi in Italia per dare questa speranza.
9: Un viaggio nella storia che riflette sul presente, sulla necessità di costruire ponti in un mondo attraversato da molte divisioni.
1: Il nostro giornale si chiude qui. Damiano Caprio in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici, un amante credibile.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina, due civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al confine con la Moldavia, colpita anche la capitale Kiev. Le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno invece preso di mira la città portuale russa di Novorossiysk sul Mar Nero. 4 le vittime. Ieri la lunga telefonata tra Trump e Putin, Mosca fa sapere: non vogliamo attaccare gli altri paesi europei. L'Iran attacca le navi e le petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi compiute ieri. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. E secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier israeliano non informò l'intelligence. La situazione in Occidente è ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo, dove le reti, un tempo stabili di famiglia, amicizia e comunità, stanno cedendo ad una maggiore frammentazione, dove la libertà è sempre più presentata come autonomia. Lo denuncia stamane il Papa, ricevendo in udienza un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato localmente disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Lo sport con il tennis si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale agli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che lo ha così battuto per la prima volta in carriera. In semifinale Shelton incontrerà il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo con l'aggiornamento delle 11:00.

0: sogni si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Ma quanto costa la felicità?

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scani, raid incrociati tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Teheran annuncia di aver colpito una base americana in Giordania e di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nel Golfo, una rappresaglia, spiegano, contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. La crisi nel Golfo fa salire ancora i prezzi del greggio. Il Brent supera i $100 per la prima volta dal 24 luglio scorso. In salita anche il prezzo del gas sui massimi da gennaio 2023 a €78 al megawattora. Qui a pesare anche i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Non si placano le reazioni in Israele dopo la decisione di Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, di bloccare le importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna, Canada, non l'Italia. Il premier Netanyahu intanto respinge le ricostruzioni giornalistiche che affermano che gli Emirati lo avvisarono in anticipo dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. Notte di guerra in Ucraina, 2 civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al del confine con la Moldavia. Colpita anche la capitale Kiev, le force del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno preso di mira invece la città portuale russa sul Mar Nero di Novorossiysk. I morti sono 4 ieri, la lunga telefonata tra Trump e Putin. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane il Papa nella catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. La libertà è sempre più presentata come autonomia. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla A1 a Barberino di Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Il sindaco della città, Mario Fede, ha annunciato per oggi il lutto cittadino. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: Titolo dell'incontro di oggi è Dentro l'impresa da protagonisti. Questo ciclo di incontri, tra cui questo è il primo, abbiamo voluto farci ispirare dalla figura di Leonard Mell. Nel 1883 Leonard Mell immaginò qualcosa che per il suo tempo era quasi impensabile che i lavoratori potessero immaginare. Cioè la possibilità di una corresponsabilità d'impresa, non solo partecipi ma corresponsabili. Non era un sogno romantico, non era un'utopia sociale, era la percezione che dentro il lavoro c'è un'energia umana che può muovere l'azienda di più di qualsiasi altro capitale o tecnologia. Questa intuizione, che nasce in un contesto industriale lontanissimo dal nostro, è stata confermata dalla storia, dentro la storia, non ultimo voglio menzionare quello che poi andremo a toccare a un certo punto, la legge italiana del 2025, un principio che a un certo punto è diventata norma, ma lo faremo un affondo successivamente. Il punto decisivo qual è? La persona come origine del valore, non come risorsa da gestire, ma come fonte di movimento. Perché un'impresa si muove quando si muovono le persone che sono all'interno dell'organizzazione. Quando qualcuno sente che ciò che ha dentro, un'idea, un'intuizione, un desiderio, può diventare parte della storia di un'azienda. E qui a un certo punto c'è il nesso anche con il titolo del meeting, che quest'anno è L'amor che muove il sole e le altre stelle. È interessante perché Dante descrive il movimento dell'universo come una forza che non è meccanica, o non è solo meccanica, non è tecnica, o non è solo tecnica, non è neanche normativa, è una forza relazionale, è una forza di un rapporto, come due poli che a un certo punto si attraggono. È l'amore che muove, cioè un'energia che valorizza l'altro, che lo mette in moto e che lo fa diventare protagonista. Se questo è vero per il cosmo, è altrettanto vero per un'organizzazione, per un'impresa. Le organizzazioni funzionano quando c'è una forza che mette in moto le persone. Fiducia, responsabilità, desiderio di contribuire. Quando qualcuno sente che può portare qualcosa di unico e che questo qualcosa è atteso. Oggi parleremo proprio di questo, di come la partecipazione non sia un meccanismo, ma un movimento. Di come la corresponsabilità non sia una procedura, ma una cultura, cioè un modo di pensare, un modo di concepire. Di come l'impresa possa diventare un luogo dove l'umano genera valore. Ecco, dentro questo scenario abbiamo deciso di affrontare questo tema da prospettive che sono molto diverse, ma sono complementari, che guardano alla partecipazione da angoli molto differenti ma profondamente convergenti. La prima è quella del sindacato. Come avete notato, oggi non ha potuto partecipare Daniela Fumarola, la segretaria della CISL, ma in compenso abbiamo Giorgio Graziani, che è segretario confederale CISL, che ci aiuterà da questo punto di vista, e lo ringraziamo per la immediata disponibilità che ha avuto da un giorno all'altro. CISL che ha accompagnato passo dopo passo il percorso che ha portato la legge del 2025, ma come vi dicevo poi faremo un affondo su questo. La seconda prospettiva è quella del modello cooperativo con Giuseppe Guerini, che ringraziamo per la disponibilità, presidente di Cooperatives Europe. Le cooperative vivono una corresponsabilità come principio fondativo, come origine, ed è da questo punto di vista sarà interessante capire che cosa l'impresa tradizionale ha da imparare su questo. La terza prospettiva è quella istituzionale. Ringraziamo Lorenzo Malagola per la sua presenza, deputato al Parlamento italiano, che ci aiuterà a leggere la visione che ha ispirato la legge del 2025 e quali passi ulteriori sono necessari perché la norma diventi cultura diffusa. Infine ringraziamo Andrea Pontremoli, ingegner Pontremoli, per la presenza. L'ingegner Pontremoli, accennavo prima, non era presente l'anno scorso fisicamente, ma era presente in più modi, in un ultimo il video che ha accompagnato proprio la mostra di Amedeo Peter Giannini, quindi abbiamo avuto modo anche già di toccare alcune tematiche inerenti proprio il tema che andiamo a trattare oggi. Io farò due giri di tavolo, quindi abbiamo un tot di minuti, qui abbiamo i minuti contati, e farò una domanda a ognuno di loro. Parto con Giorgio. La legge 76 del 2025 attua finalmente il principio costituzionale della partecipazione, si parla dell'articolo 46. Ed è nata proprio dalla proposta di iniziativa popolare promossa dalla CISL. Un percorso durato quasi 3 anni, dal 2022 al 2025. Allora ho una batteria di domande. La prima è questa. Alla luce di questo risultato, come cambia, secondo lei, la partecipazione dei lavoratori? E quali condizioni culturali e organizzative ritiene necessarie affinché non resti un adempimento formale? E poi un'ultima domanda, diciamo provocazione, perché la figura di Leonard Mell è diventata una provocazione per tutti noi. Le chiedo anche una valutazione più diretta. Il sindacato oggi ha le competenze per partecipare davvero alla gestione delle imprese?
4: Intanto un grazie per l'invito e un saluto da parte della nostra segretaria generale Daniela Fumarola, che, come avete capito, non è potuta essere per, tra virgolette, problemi personali, anche un po' di salute, ma niente di grave, per cui ci sarà la prossima volta. È chiaro che da questo punto di vista qui partiamo anche da una situazione in cui devo ringraziarvi, perché ho visto la mostra di Leonard Mell e francamente è stata davvero una mostra che apre il cuore, apre gli occhi e ci dice anche che il concetto di partecipazione non è un concetto che nasce oggi, non è un concetto che nasce neanche con i padri costituenti, ma è un concetto di collaborazione o di voglia di stare in un mondo del lavoro con un'idea comunitaria sussidiaria, senza che ci sia un peso di comando da parte di qualcuno, l'impresa, l'imprenditore, e di esecuzione o mera esecuzione che sono le lavoratrici e i lavoratori. Ecco, da questo punto di vista qui è davvero illuminante la mostra, perché ci dice che anzi non soltanto l'imprenditore ha successo con la sua azienda in cui cerca di costruire un clima di partecipazione, ma se vogliamo ispira anche la Rerum Novarum di Leone
3: XIII,
4: al quale oggi Leone XIV, che voi domani avrete qui ospite in una cosa meravigliosa per il meeting, credo da questo punto di vista possa rappresentare motivo di ispirazione dentro alle grandi transizioni che stiamo vivendo, che sono transizioni che hanno necessità di avere tutti i cervelli disponibili verso l'obiettivo comune, quello di governarla questa transizione, di non lasciare indietro di nessuno, di mettere la persona al centro e questa persona sia elemento, tra virgolette, di costruzione non passiva ma attiva del proprio futuro. Ecco, la legge sulla partecipazione, o meglio la proposta di iniziativa, di legge di iniziativa popolare che abbiamo posto come CISL, ha compimento dell'articolo 46 della Costituzione, ha questo come concetto, l'evoluzione delle relazioni sindacali, l'evoluzione del rapporto in azienda che già oggi e anche ieri esisteva in moltissime imprese a livello partecipativo, senza essere questo riconosciuto e valorizzato fino in fondo da una legge o da un riconoscimento formale. Laddove l'impresa illuminata coinvolge i lavoratori dentro a percorsi partecipativi, generalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, questa azienda va meglio. Una logica di partecipazione, che sia essa consultiva, organizzativa, economico-finanziaria o gestionale, come sono le quattro casistiche che sono contenute nella legge, che abbiamo tra virgolette ritrovato completamente nella legge 76 e ne siamo molto soddisfatti, e non obbliga nessuno ad attuarla, perché deve essere un principio propositivo, non un principio coercitivo, perché sennò tutti si prendono paura. C'è qualche resistenza culturale da parte delle imprese, da qualche sindacato, cioè, ma questo è normale. Quando ci sono i cambiamenti, in un modo o nell'altro, bisogna affrontarli ed essere, tra virgolette, coraggiosi nel cercare di perseguire il proprio obiettivo. Per noi l'obiettivo è quello di mettere in campo delle persone, che sono le lavoratrici e i lavoratori, che non vogliono prendere il posto dell'imprenditore, ma che vogliono dare all'impresa suggerimenti o valore aggiunto per renderla più competitiva e quindi anche più duratura nel tempo. Senza impresa non ci sono i lavoratori. Dobbiamo uscire da questa logica del conflitto ideologico capitale-lavoro, per il quale qualcuno magari si potrebbe anche divertire ancora a maneggiare la pratica del conflitto fine a se stesso. A noi il conflitto interessa se non ci troviamo d'accordo, non è che abbiamo abdicato la logica del conflitto, ma la logica della partecipazione pone la questione del conflitto come ultima ratio, ma pone come prima origine il fatto che ci si ascolti, che si possa pensare che ognuno possa portare valore, perché un lavoratore o una lavoratrice che ha a che fare col processo produttivo tutti i santi giorni può accorgersi di questioni o di problematiche che l'imprenditore o il management aziendale non riesce ad accorgersene, e solo discutendo, confrontandosi, partecipando, contrattando si riescono a mettere insieme queste idee e rendere l'obiettivo comune, che se porta, me lo permettete, se porta soldi devono essere distribuiti, perché vanno contrattate, questi processi vanno contrattati attraverso il confronto tra le parti. Ecco, questo è il concetto di partecipazione che noi pensiamo di trovare in questa legge, in questo percorso. È chiaro che ci vogliono competenze, non siamo preoccupati di questo, tante competenze sono già in essere, perché le pratiche partecipative fanno parte della nostra storia sindacale e contrattuale. Tante altre competenze, in particolare sulle questioni economico-finanziarie, sulle gestionali, sicuramente sono da approfondire, da costruire esperti che permettano, tra virgolette, il sindacato e le lavoratrici e i lavoratori di poter parlare in modo consapevole di alcune tematiche che riguardano le decisioni dell'impresa. Ecco, da questo punto di vista noi come CISL è un paio d'anni da quando la legge, tra virgolette, era addirittura d'arrivo, che abbiamo aperto proprio una formazione di massa delle nostre delegate, dei nostri delegati, dei nostri dirigenti a tutti i livelli, per fare in modo che diventi un linguaggio comune, il linguaggio della contrattazione partecipativa, e quindi una capacità di dialogare in modo diverso e innovativo con le imprese. Credo che da questo punto di vista la sfida è alta, ambiziosa, è partita da tempo, anche prima della legge, con la legge che non obbliga, ripeto, nessuno, noi pensiamo ci debba essere la capacità, tra virgolette, di accompagnare questo percorso. Se poi chiediamo al governo di rifinanziare gli incentivi e magari di valorizzarli di più, è perché questo per noi possa rappresentare una condizione di superamento di quelle resistenze, di quegli ostacoli che francamente in molti casi sono più ideologici che concreti.
3: Grazie. Allora, è interessante perché io veramente invito tutti a vedere la mostra, perché è una provocazione da un punto di vista anche di concezione e di modelli organizzativi, è qualcosa di completamente nuovo che culturalmente per non tutti è così vicino. Ma il collegamento che ha fatto con la magnifica Humanitas è interessante. La parola sussidiarietà è presente, abbiamo contato 23 volte nell'enciclica, e laddove non si parla di sussidiarietà si parla di cooperazione, quindi un tema che vale la pena guardare con attenzione. Che cosa significa far cooperare, cosa significa lavorare come se fossimo una comunità? Avremo poi anche degli altri esempi e altre angolature per cui possiamo vedere questo aspetto. Giuseppe Guerini, diciamo che approfittiamo della sua competenza e la sua esperienza pluriennale sul mondo delle cooperative. Le cooperative vivono da sempre la partecipazione come un principio fondativo. Che cosa pensa che l'impresa tradizionale possa imparare da questo modello, oggi che la corresponsabilità diventa un fattore competitivo?
5: Grazie e buongiorno. È davvero un piacere essere qui al meeting e parlare di un tema così importante. Sicuramente per le cooperative la partecipazione è essenza costitutiva, però bisogna essere sempre molto cauti a voler insegnare qualcosa agli altri. Io continuo a pensare che c'è sempre da imparare prima che da insegnare qualcosa a qualcuno. Però A proposito della mostra che mi invito anch'io a visitare, troverete fra i pannelli un organigramma che è un albero con tutto quello che sta intorno a quello che oggi chiameremmo un ecosistema. E ci dice una cosa molto importante: qualsiasi attività di impresa si colloca in un ecosistema che non può prescindere da quello che ci sta intorno. E dentro questo ecosistema c'è la cooperativa di panificazione, la boulangerie, e c'è la cooperativa agricola, che sono esperienze che nascono proprio in quello stesso periodo. E questo ci dice un'altra cosa: la ricchezza di un'economia o di un mercato, come la ricchezza della natura, arriva dalla biodiversità. E se coesistono in un sistema diverse forme di impresa, quel sistema è più solido e più forte. Quindi questa è forse la cosa che possiamo dire. Poi sicuramente oggi la richiesta di partecipazione, che non è semplicemente una partecipazione in termini di processi decisionali o di partecipazione agli utili di impresa, che pure sono importanti, ma è dare un senso al lavoro che va oltre il salario. Io credo che è una cosa che chiedono tantissimo le persone oggi, e neanche le cooperative sanno sempre dare questa risposta. Però quello che osserviamo è che quando una cooperativa funziona in maniera autentica, questa carica motivazionale c'è ed è significativa. La seconda considerazione è che le cooperative hanno saputo sviluppare delle economie a partire da risorse povere o da persone che non avevano tutte le competenze. Non c'è l'imprenditore illuminato, lo start-upper che crea e che è una via per fare impresa, ma ci sono delle persone che si mettono insieme per rispondere ai bisogni, generalmente con poco capitale e poche competenze. E cosa ci dice questa esperienza? Che si può valorizzare chiunque. Chiunque può e forse deve avere un protagonismo economico. A maggior ragione oggi che la competitività non è una semplice gara fra imprese che si contendono un mercato, è una competitività fra sistemi. E il nostro sistema, soprattutto occidentale, europeo, che è un sistema generalmente demograficamente poco dinamico, se non regressivo, che ha poche risorse, deve valorizzare tutti. Questa mattina sull'Eco di Bergamo, che è il giornale della città in cui vivo, insomma, c'era un articolo dedicato a una cooperativa sociale di inserimento lavorativo che ha distribuito 125.000 euro di premio di produttività ai suoi lavoratori. Fa lavorazioni meccaniche con Tenaris. Il 40% dei lavoratori di questa cooperativa sono disabili, ma disabili gravi. E questo ci dice che chiunque può dare un contributo importante se viene messo nelle condizioni di farlo. Questo è molto interessante dentro l'economia e i modelli di sviluppo attuali, ed è anche un'occasione interessante per ripensare il modello cooperativo. E allora faccio ancora qualche piccolo esempio. Pochi anni dopo dell'esperienza di Leone Hermel, qui vicino a Imola, un imprenditore delle ceramiche che non aveva eredi decide di riconsegnare l'azienda ai propri lavoratori e nasce la Ceramiche di Imola, uno dei leader italiani della produzione di ceramiche, conosciuto in tutto il mondo, ed è un'impresa cooperativa da oltre 100 anni. In Spagna, il più grande gruppo cooperativo al mondo, il quinto gruppo industriale spagnolo, è un'esperienza nata negli anni 50 da un sacerdote che crea in una vallata dei Paesi Baschi, Mondragon, zona piuttosto povera, una scuola di formazione professionale, cosa che sta facendo Dallara adesso, no? E che a partire da questa scuola professionale crea anche una prima cooperativa con i lavoratori, con i ragazzi che ha formato in questa cooperativa. Oggi questa è una multinazionale in forma cooperativa con circa 75.000 lavoratori in giro per il mondo e ha creato anche un'università, quindi ha dato vita a un'università. Oppure potremmo parlare di come attraverso il meccanismo del worker buyout in Italia, che è una delle esperienze pilota nel mondo, attraverso la legge Marcora, quindi un altro, un politico ma un pensatore illuminato con una radice cattolica importante, collaboratore di Enrico Mattei, crea questa legge attraverso la quale fa nascere imprese cooperative da aziende in crisi con la partecipazione dei lavoratori. Ci sono circa 500 storie di imprese salvate dai lavoratori, migliaia di posti di lavoro e un sacco di denaro pubblico risparmiato rispetto agli ammortizzatori sociali. Allora, queste sono esperienze che ci insegnano qualcosa e credo che sia importante mantenere viva questa presenza. Ma tornando all'origine, credo che all'origine del dibattito di oggi, quindi a Hermel, ma anche al pensiero cattolico, la enciclica di Papa Leone ci colloca completamente dentro la grande sfida di questo tempo, che trova ancora nel modello cooperativo una possibilità complementare, che è rappresentata dalla possibilità di utilizzare lo strumento cooperativo per mantenere la sovranità dei cittadini sopra i dati. Stanno nascendo in qualche paese europeo delle esperienze di cooperative fondate sullo scambio di dati. L'Unione Europea ha riconosciuto il modello della cooperativa basata sui dati e credo che questa sia una delle strade da percorrere anche per salvaguardare la democrazia economica nell'universo digitale. Grazie.
3: Grazie. Allora, come vi dicevo, anche da un punto di vista istituzionale ci interessa guardare questo aspetto e in questo chiedo a Lorenzo Malagola se ci aiuta a fare un affondo sulla legge del 2025 che offre un quadro normativo nuovo. Domande che ho per lei sono: qual è la visione che l'ha ispirata questa legge e quali passi ulteriori ritiene necessari affinché la norma possa diventare una cultura diffusa?
6: Grazie e buonasera anche da parte mia. Il Parlamento italiano ha approvato una legge che sana un debito che la Repubblica aveva con i padri costituenti, perché l'articolo 46 della nostra Costituzione dice del diritto dei lavoratori a contribuire alla gestione di impresa, secondo quanto stabilito dalla legge. E da allora, quindi dal 46, noi attendevamo un quadro normativo che potesse dare gli strumenti agli imprenditori e ai lavoratori per sperimentare forme partecipative. Il Parlamento italiano, quindi, dopo 80 anni, ha sanato questo debito con i padri costituenti perché ci siamo resi conto che dovevamo recuperare quello spirito del dopoguerra che ha fatto grande l'Italia proprio oggi che siamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale, quella dell'intelligenza artificiale. Ma vedendo la mostra su Léon Hermel non posso non partire da lì per rintracciare l'ideale che ha animato lui, che ha animato i nostri padri costituenti e che deve animare noi oggi di fronte alle sfide che abbiamo. Léon Hermel è un imprenditore che ha un lanificio, che vive nella seconda metà dell'Ottocento e che si trova ad affrontare la seconda rivoluzione industriale, quella dell'elettricità. Voi avete in mente, noi tutti abbiamo in mente tempi moderni, con Charlie Chaplin che si prende gioco e denuncia l'alienazione prodotta da quella rivoluzione industriale che certamente ha portato tanta ricchezza e tanta emancipazione, ma anche che aveva dentro alcune contraddizioni. L'uomo stava diventando un ingranaggio della catena di montaggio. Léon Hermel allora non si accontenta né della visione liberista che stava costruendo il capitalismo moderno, che praticamente dava in mano alla mano, consegnava alla mano invisibile il compito di regolare il mercato e le disfunzioni del mercato, ma non si accontentava nemmeno dell'idea socialista che stava nascendo, per cui sarebbe stata la lotta di classe lo scontro sociale a risolvere quelle contraddizioni. E poi non si accontentava nemmeno di un certo paternalismo caritatevole che albergava dentro una certa cultura cattolica. Léon Armel crea qualcosa di diverso. È un vero rivoluzionario, rivoluziona il modo di fare impresa. Léon Armel introduce la partecipazione. Considerate che nel 1880 circa, in quel decennio lì, lui introduce istituti delle relazioni industriali che verranno regolamentati 10, 20, 30, 40 anni dopo in Francia, e in Italia arriveranno ancora dopo. Stiamo parlando dell'assicurazione contro gli infortuni, stiamo parlando della riduzione dell'orario di lavoro, stiamo parlando del welfare aziendale, stiamo parlando delle mutue e stiamo parlando del consiglio di fabbrica, la prima vera forma di partecipazione gestionale che l'Europa ha conosciuto, il mondo ha conosciuto, che poi darà frutti in Germania e che oggi ha segnato anche in Italia il nostro tentativo. Talmente grande fu Léon Armel che Papa Leone XIII lo indicherà come esempio dell'imprenditore ideale, ringraziandolo pubblicamente e prendendo spunto dalla sua opera per scrivere il fondamento della dottrina sociale che ancora oggi illumina chi come me fa politica, che è l'enciclica Rerum Novarum. Da allora sono passati 135 anni e ha preso avvio una lunghissima catena di imprenditori che hanno provato a ispirarsi a quel modo di fare impresa. In Francia io ho avuto la fortuna di conoscere François Michelin, che è stato anche al meeting di Rimini, ma in Italia abbiamo avuto Luxottica, abbiamo avuto i Ferrero, abbiamo avuto l'esperienza di Crespi Dada, migliaia di imprenditori che si sono cimentati in questo modo di fare impresa. Ora mi permetterete la nota autobiografica, ma io sono figlio di un imprenditore che fa impresa quest'anno da 55 anni. Io vi chiederei un applauso per mio papà, che è qui in prima fila che mi ascolta. Visto che non sono andato a fare impresa con lui, però la promessa è che mi sarei dedicato al lavoro e all'impresa nella mia attività pubblica, quindi.
3: Ora, non tutte le ciambelle escono col buco.
6: Ora sono passati 135 anni e oggi noi ci troviamo nel bel mezzo di un'altra rivoluzione industriale, come dicevamo, quella dell'intelligenza artificiale. Abbiamo di fronte la stessa sfida che avevano i nostri antenati, che aveva Léon Armel: come tutelare la dignità di ciascun lavoratore nel tempo che cambia. Io ho tre figli, insieme a mia moglie ci chiediamo spesso: ma che lavoro faranno i nostri figli? È una domanda che tutti i genitori si pongono, ma ultimamente ci stiamo chiedendo: ma chissà che rapporto i nostri figli avranno col lavoro, perché avranno un rapporto totalmente diverso da quello che ho io, quello che ha lei. L'intelligenza artificiale prevede un futuro nel quale molti dei mestieri, delle professioni che oggi esistono, scompariranno, ne nasceranno di altre evidentemente, ma è un futuro nel quale, non tanto distopico, nel quale il lavoro umano non è detto che sarà più così centrale. Quindi abbiamo la responsabilità di governare questa transizione. C'era la politica, c'era il sindacato, c'era la cooperativa, c'era l'impresa, ce l'hanno tutti coloro che si sentono responsabili di come va il mondo. Non possiamo subire questa rivoluzione industriale, dobbiamo governarla. Non siamo soli, siamo fortunati. Léon Armel aveva Leone XIII, noi abbiamo Leone XIV, di leone in leone. E questo non è un caso, per chi ha fede non è un caso che abbiamo questo Papa proprio ora, che ci ha regalato una straordinaria enciclica come la Magnifica Humanitas. Lì abbiamo le risposte che ci servono. C'è una frase in particolare che mi ha colpito, di Papa Leone: noi non siamo algoritmi, siamo relazione. Noi siamo relazione, è lì la chiave fondativa della legge sulla partecipazione che questo governo e il Parlamento ha voluto approvare, cioè il riconoscimento che, come diceva Armel, bisogna fare non contro i lavoratori, non per i lavoratori, ma bisogna fare con i lavoratori, perché insieme si fa meglio, si fa di più. Allora abbiamo voluto dare una legge al mercato del lavoro, al mercato, agli imprenditori, ai sindacati, per potersi cimentare nella chiave per rispondere alle sfide poste dall'intelligenza artificiale, per poter dire anche noi di aver fatto il nostro dovere di fronte alla necessità di tutelare la dignità di ogni lavoratore oggi e sempre. Grazie.
3: Grazie. Allora, mi viene un po' da sorridere perché ho presentato la mostra di Leone Armel a 3 dei 4 relatori e quindi invece l'ingegner Pontremoli, se ha un attimo di tempo, poi la presenterò successivamente, quindi non vi parlerà di Leone Armel, bensì ci parlerà un po' della sua esperienza come imprenditore, come amministratore delegato di Dallara. Io avrei tantissime domande da fare, no? Parto proprio dal sottotitolo dell'enciclica, perché è Magnifica Humanitas, custodire l'umano, no? Custodire l'uomo. E mentre sento parlare, quando dico che siamo un po' lontani da un punto di vista culturale sul tema della partecipazione, che è un po' tutto da riconquistare, c'è come un diavoletto che mi dice: sì, belle parole, ma poi quando devi portare avanti un'azienda, poi voglio vedere, c'è un tema di profitto, di fatturato. Allora, siccome voi siete un'azienda ad alta intensità tecnologica, che cosa significa per lei affermare che ogni persona porta qualcosa che non si può né comprare né sostituire? E come si può tradurre in una gestione operativa questa valorizzazione?
7: Allora, grazie della domanda, buon pomeriggio a tutti. Io in effetti non ho visto la mostra di Leone Armel, l'andrò a vedere subito dopo perché devo imparare qualcosa, che poi è il senso del meeting, no? Il meeting vuol dire incontrarsi e imparare l'uno dall'altro e magari imparare anche un po' dal passato, che non fa mai male, come abbiamo fatto l'anno scorso con Amadeo Giannini. Allora, io penso che tutta la discussione che stiamo facendo oggi sia un discorso culturale, più che di una legge, che una legge è uno strumento, più che di un modo di fare, è proprio un discorso di cultura. E la cultura si comincia a cambiare cambiando le parole. La semantica. Interessante, prima ascoltavo tutti voi, nessuno di loro ha usato la parola dipendenti, hanno usato tutti la parola lavoratori. Mi faceva venire in mente un personaggio da cui ho imparato molto, oltre che da Giannini, che è Adriano Olivetti, e la sua magnifica Lettera ai lavoratori di Napoli, che veramente è un pezzo da leggere. Sono solo poche pagine, quindi ve la consiglio. E io mi ricordo che quando sono entrato in Dallara, venendo da IBM, quindi mondo dei computer, 27 anni di esperienza in questo mondo, io non sapevo progettare un'auto da corsa e ancora oggi, ve lo confesso, non sono capace di progettarla dopo 19 anni. E quindi mi sono trovato a gestire delle competenze di persone, competenze molto più alte delle mie. E la parola dipendenti da noi non c'è. Ci sono i collaboratori, persone che collaborano a un disegno che è più grande di loro stessi, che quindi da soli non riuscirebbero a fare, che lo fanno attraverso l'azienda. L'azienda è uno strumento per le persone per realizzare qualcosa che da soli non riuscirebbero a fare. E io dico spesso alle persone che lavorano in Dallara, noi usiamo molto spesso la parola sbagliata dipendenti, in realtà sono io che dipendo da loro, perché io la galleria del vento, il simulatore, non sono neanche capace di accenderli. Quindi ho bisogno di queste persone. E quello che ho capito facendo l'imprenditore, che lo ripeto spesso, no? È proprio il concetto di azienda. L'azienda si può esprimere con due parole. Uno è quello di impresa. Cosa vuol dire impresa? Proprio semanticamente. Impresa è una cosa difficile. Io faccio l'impresa se scalo l'Everest. Faccio un'impresa se vinco il campionato del mondo di calcio. L'impresa è una cosa che da solo non riesco a fare. E l'altro modo di chiamare l'azienda è società. È un sistema sociale. E come tale segue le regole del sociale. E se tu non capisci queste due parole, difficilmente riuscirai a costruire un'azienda di successo. Il sistema sociale è fondamentale per creare quella partecipazione che, come diceva Giorgio Gaber, libertà vuol dire partecipazione, vuol dire la libertà delle persone nasce dalla partecipazione. E vedete, ci sono tre cose che spingono le persone, no? Io sono un gestore di persone, anzi, di competenze, ma non solo di competenze. Sono un gestore di sogni. Anzi, il mio mestiere è creare un sogno dove la gente voglia stare. Creare un futuro dove la gente voglia stare. E se io riesco a disegnare questo futuro dove la gente voglia stare, avrò la partecipazione di tutti per poterci stare. È lo stesso mestiere del politico. Il politico è un bravo politico nel momento in cui disegna un futuro dove la gente voglia stare. E quindi non è la contrapposizione che disegna il futuro,

0: che proprio spiega questo, no? Che la vecchiaia non è non avere futuro. La vecchiaia è mettere a disposizione la propria esperienza all'energia della gioventù per creare un futuro dove noi vogliamo stare. Perché vedete, io nel gestire la mia azienda oggi, la cosa che mi trovo è che, arrivata la mia età, non guardi più a quello che hai fatto, guardi a quello che lasci. E nel guardare a quello che lasci, la tua preoccupazione è di lasciare un futuro dove i miei figli, le mie figlie, i miei nipoti possano stare un po' meglio di me. E nella mia esperienza mi sono accorto che per fare questo devo essere aperto a tantissime diversità. Io sono presidente di 5 no profit, 5, e sono nel consiglio di amministrazione di 4 aziende completamente diverse fra di loro, perché è dalla diversità che si impara. Perché io mi sento molto, nel fare questo mestiere, un direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra, se voi ci pensate, è l'unico che, se c'è da solo, non si sente niente. Qualsiasi altro strumento, se c'è da solo, qualcosa si sente, che te suoni un trombone, un violino. Però cosa fa la differenza? Il direttore d'orchestra è quello che ti dà il ritmo, ti dà il senso di direzione, a cui delle competenze eccelse mettono la fiducia. E il dare la fiducia, poi ne vorrei parlare dopo di questo, è proprio la chiave della partecipazione. Perché io devo dare fiducia alle persone, perché vedete che muovono le persone sono tre cose. La prima, faccio quello che so fare, mi dà soddisfazione fare quello che so fare. Quindi se so fare il falegname mi dà soddisfazione fare un mobile, se so fare il calzolaio mi dà soddisfazione fare una scarpa, se so fare macchine da corsa mi dà soddisfazione vincere una gara. Però c'è qualcosa di più forte del saper fare o del sapere, che è, la traduzione è competenza. È qualcosa di più forte, è fai quello che vuoi fare. Il vuoi fare è la motivazione. La motivazione ti spinge ad imparare quello che ancora non sai. Noi non siamo nati ingegneri, però siccome volevo fare l'ingegnere, ho studiato. Siccome volevo imparare a fare il muratore, ho fatto il manovale per imparare a fare il muratore. Quindi il volere è molto più forte del sapere. Ma il terzo elemento, che è il più forte di tutti, è il fai quello che ritieni giusto fare. Il giusto fare sono i valori. Ecco, tu hai costruito una società nel momento in cui le persone si identificano nei valori, perché quello darà l'eternità all'azienda. Un'azienda non durerà nel tempo i 100 anni, i 200 anni solo sulle competenze, cambieranno centinaia di volte, solo sui prodotti, perché cambieranno a loro volta centinaia di volte. Io mi ricordo quando sono entrato in IBM, mi avevano chiesto qual è il primo prodotto che ha fatto l'IBM nel 1911. Sapete cosa faceva? Pese e orologi. Che cos'è che è rimasto uguale in 100 e passa anni? I tre valori su cui l'IBM è stata fondata. E io stesso, in azienda, in Dallara, quando sono arrivato, mi sono messo lì a scrivere i tre valori della nostra azienda, che permetteranno alla nostra azienda di esserci quando io non ci sarò più, che sono umiltà, imparare dagli altri, lealtà, avere rispetto degli altri, e curiosità, domandarsi sempre il perché. Queste, secondo me, sono le cose che fanno la differenza per poter essere partecipativi in un'azienda di successo.
1: Grazie.

0: Bene, facciamo il secondo giro di tavolo, cioè focalizziamoci su come si diventa protagonisti dentro l'impresa. Nel 1791, in piena rivoluzione francese, con una legge, le Chapelier, vengono annientati, vengono vietati, diciamo, i corpi intermedi, che vengono reintrodotti nel 1884, ma vorrei proprio su questi corpi intermedi provare a fare un affondo. Quando la sussidiarietà è reale, i lavoratori diventano protagonisti. Chiedo se può raccontare delle esperienze concrete o degli esempi, se può menzionare degli esempi in cui i lavoratori hanno assunto responsabilità nelle dinamiche interne dell'impresa, andando oltre alla pura rivendicazione e contribuendo invece alla gestione dell'azienda.
1: Beh, ci sono nel tempo succedute un sacco di casistiche in cui le lavoratrici e i lavoratori hanno avuto la possibilità o hanno contrattato la possibilità di essere partecipi e protagonisti dentro all'impresa. Sono molto ridotti i casi di, chiamiamola, partecipazione gestionale, ovvero la partecipazione ai consigli di amministrazione, essere dentro il consiglio di amministrazione, proprio nel luogo dove si decide. Sono anche occasionali quelle economico-finanziarie dove si sono definite condizioni o di partecipazione economica, azionariato diffuso, poi messo nelle condizioni di associarsi e diventare influente all'interno del pacchetto azionario, piuttosto che la redistribuzione degli utili. Però ha ragione Guerini quando dice la cooperazione di per sé è un meccanismo partecipazione intrinseco, e sono tante le condizioni in cui, soprattutto sulle condizioni, come si dice, in cui i lavoratori hanno assunto la responsabilità delle imprese che erano in difficoltà, in cui oggettivamente si è generata partecipazione concreta. Poi ci sono accordi che hanno fatto e stanno facendo un po' la storia del percorso partecipativo. Uno su tutti, lo citava prima l'onorevole Malagola, che è quello di Luxottica, che ha fatto, fa e continuerà a fare storia e riferimento rispetto ai contratti partecipativi, perché ha avuto una sua evoluzione. Si è iniziato col premio di produttività, poi piano piano si sono formate delle commissioni, sono state contrattate condizioni paritetiche per migliorare l'organizzazione, migliorare le condizioni di lavoro, che ha permesso al lavoratore non di rimanere dipendente ma di diventare un collaboratore diretto nella crescita dell'impresa. Quello forse è il caso più rilevante, ma abbiamo Campari, se vogliamo abbiamo anche le due aziende che fanno parte del gruppo Volkswagen, che sono nella nostra via Emilia, Ducati e Lamborghini, che in un modo o nell'altro hanno, in maniera come si dice riorganizzativa, hanno permesso di costruire un meccanismo di partecipazione tedesca, che è soprattutto organizzativa più che gestionale, nel quale i comitati paritetici lavorano per il miglioramento continuo. Ecco, da questo punto di vista, da questa base, noi crediamo, anche attraverso la costituzione che è prevista nella legge, no? Della commissione al CNEL sulla partecipazione, che peraltro è ben presieduta dal professor Massagli, da questo punto di vista è il luogo dove noi stiamo chiedendo a tutti i delegati, a tutti i sindacalisti, ma anche alle imprese, di segnalare i contratti di partecipazione, gli accordi di partecipazione, perché questi vengano monitorati, riconosciuti, bollinati, quindi anche messi nella condizione di avere una medaglia, se vogliamo, da rappresentare anche tra le varie certificazioni, ma in cui si certifica che quel contratto, quell'accordo ha una condizione di partecipazione che permette a quell'impresa di riconoscere che le lavoratrici e i lavoratori sono dentro a un percorso positivo in cui la collaborazione ha superato la subordinazione. Allora, da questo punto di vista, credo che non è soltanto l'impresa il luogo dove noi possiamo fare partecipazione. Questo è quello che possiamo fare. Noi piace pensare di essere protagonisti nella vita del paese. A noi ci piace pensare che con il governo, come è accaduto tante volte, adesso sta per arrivare la discussione sulla prossima manovra, speriamo di essere chiamati, ma dentro a quella manovra ci sia la possibilità di confrontarsi per generare quelle condizioni su cui faceva riferimento, che io condivido totalmente, ma che non può mai essere decisione unilaterale, deve essere frutto di un confronto, frutto di un accordo, deve essere. Ci sono alcune aziende che hanno imprenditori illuminati, non faccio nomi, ma che decidono tutto loro, pensano di essere padroni, imprenditori, manager, sindacalisti, e quindi a tutto loro si deve riconoscere il benestare in quell'impresa. È sbagliato, cioè magari può funzionare in alcuni ambiti, ma in un modo o nell'altro c'è bisogno che si ascoltino tutti, che il rispetto sia reciproco, che ci sia collaborazione. E credo che la cosa fondamentale, ce lo dice in particolare la dottrina sociale della Chiesa, per governare le transizioni, per governare i cambiamenti, l'ultima enciclica del Papa ci dice questo: dobbiamo essere capaci di mantenere gli stessi valori. Lo diceva, io sono completamente d'accordo, quello che dura nel tempo, dentro ai cambiamenti, sono i valori che ti portano a governare quei cambiamenti. Se io metto al centro la persona, se io riscopro l'umanesimo del lavoro, allora in quel lavoro posso mettere tutta l'intelligenza artificiale che voglio, ma saranno sempre i cervelli, in alleanza tra virgolette con l'intelligenza artificiale, a governare il processo produttivo, a fare in modo che sia di servizio alle persone, ai cittadini, e non tra virgolette di servizio esclusivamente al profitto. Ecco, credo che il paese vada governato in maniera partecipativa, e che quindi il sindacato come parte sociale vuole essere tra virgolette protagonista. Adesso con i datori di lavoro insieme agli altri sindacati stiamo riaggiornando il modello contrattuale per fare in modo che ci sia un primo tassello a quello che noi chiamiamo il patto sociale. Per noi il patto sociale non è altro che, sulla base dei valori condivisi, costruire strumenti nuovi insieme, tutti gli interlocutori, che ci permettano di vedere un futuro insieme, in cui ognuno di noi è protagonista del proprio futuro. Quindi noi quella legge sulla partecipazione, ma il concetto della partecipazione, lo mettiamo nell'impresa insieme ai lavoratori, e lo mettiamo nei confronti con le istituzioni insieme a tutti i cittadini, a tutte le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati. Poi non porteremo a casa tutto quello che pensiamo, perché credo che ognuno di noi debba un po' cedere la propria sovranità. Se vogliamo fare un patto, ognuno porta le proprie diversità e bisogna fare una sintesi comune, ma su quella sintesi andare avanti. Ecco, credo che almeno come CISL, voglio rivendicare una paternità, permettetelo questo pensiero, tra virgolette, di appartenenza. Noi come CIS pensiamo che un patto sociale, che la partecipazione nelle imprese, sia l'elemento fondamentale affinché l'insieme di tutte le parti interessate costruiscano il bene comune. È il bene comune il valore a cui noi dobbiamo fare riferimento, non il progetto di dare, tra virgolette, profitto ai propri interessi, tra virgolette, particolari. Grazie.
0: Grazie.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, torna alta l'attenzione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi, 8 petroliere in risposta a un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane avvenuto ieri. Attaccato anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100, il prezzo del gas sale ancora a 68,40 euro, il massimo da 3 anni. Il cancelliere tedesco Merz attacca FD dopo la vittoria in Sassonia del partito di estrema destra. La vostra remigrazione, dice, non è altro che pulizia etnica, parlando al Bundestag. La leader di FD, Weilel, torna ad attaccare invece il capo del governo, affermando di distruggere lo spazio della negoziazione, e sottolinea poi come l'esito del voto di domenica scorsa e chiarisca che l'esecutivo tra SPD e CDU è finito. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane Papa Leone nella catechesi dell'udienza generale in Piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolico, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isceni, la donna uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo si è poi suicidato. Le esequie si svolgono a Squinzano, in provincia di Lecce, nella chiesa di Santa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Tiafoe. È tutto, torniamo insieme alle 13.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore.
1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore.
4: Sono povero e infelice. O Dio, vieni presto in mio aiuto.
5: Vieni a salvarmi, o Dio. Vieni presto, Signore, in mio aiuto. Siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina. Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sono povero e infelice. O Dio, vieni presto in mio aiuto.
0: Il Signore non giudica secondo le apparenze, ma con giustizia e diritto.
6: Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie. Invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie.
7: Nel tempo che avrò stabilito, io giudicherò con rettitudine. Si scuota la terra con i suoi abitanti. Io tengo salde le sue colonne.
6: Dico a chi si vanta: non vantatevi, e agli empi: non alzate la testa. Non alzate la testa contro il cielo. Non dite insulti a Dio.
7: Non dall'Oriente, non dall'Occidente, non dal deserto, non dalle montagne, ma da Dio viene il giudizio. È Lui che abbatte l'uno e innalza l'altro.
6: Poiché nella mano del Signore è un calice ricolmo di vino drogato,
7: Egli ne versa, fino alla feccia ne dovranno sorbire. Ne verranno tutti gli empi della terra.
6: Io invece esulterò per sempre. Canterò inni al Dio di Giacobbe. Annienterò tutta l'arroganza degli empi. Allora si alzerà la potenza dei giusti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore non giudica secondo le apparenze, ma con giustizia e diritto.
0: La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta, e imperfetta la nostra profezia. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. Sopra di noi la tua grazia, o Dio.
3: In te la nostra speranza.
8: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È mercoledì 9 settembre.
2: Sono le 12:30.

0: Sono contentissimo. Poi lavoro con gente splendida, anche tutti i ragazzi che lavorano qui lavorano con noi, non lavorano per noi, per cui questo qui è bello. E l'altra cosa bellissima che mi capita tutte le mattine è che vengo al lavoro pensando al bicchiere del latte che beve mio figlio, no? E lavorando con questo obiettivo tu ti rendi conto che se quel campo di mais lo fai bene, ci avrai un latte che è buono, che mio figlio beve un latte buono. Per cui questa cosa qui mi salva la giornata.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Con lo sguardo intenso di chi vive la campagna ogni giorno e la determinazione di chi guarda al futuro dell'agricoltura, Simone Sebastiano, immerso in un campo di loietto, una pianta erbacea foraggera molto usata in agricoltura, racconta un territorio dove tradizione e innovazione camminano insieme. Tecnico del settore campagna di Maccarese S.p.A. segue da vicino coltivazioni, meccanizzazione e agricoltura di precisione, portando nei campi esperienza, visione e nuove tecnologie. L'azienda, tra le più estese d'Italia, si trova alle porte di Roma, dove la città lascia spazio ai campi e al respiro della campagna. Qui la pianura racconta una storia lunga quasi un secolo, quella di un territorio bonificato, coltivato e trasformato nel tempo insieme alle persone che lo hanno abitato e custodito. Maccarese porta con sé anche una particolarità. L'azienda condivide il nome con la località che sorge vicino all'aeroporto di Fiumicino, un legame che racconta quanto questa realtà sia intrecciata con il territorio. A ripercorrerne la storia è l'amministratore delegato Claudio Destro in una passeggiata tra gli ambienti del palazzo storico di Maccarese.
4: E questo è il castello, la residenza di caccia del principe Ospigliosi, risale al 1620, che l'ha mantenuto fino al 1925. C'è stata la bonifica, è intervenuto lo Stato perché il principe non è riuscito a completarla e nel 1925 l'azienda diventa pubblica. Arrivano qua migliaia di immigrati dal Veneto, dalla Lombardia, dal Friuli per compiere questa opera di risanamento. Nel 1932 arriva Mussolini e inaugura l'idrovora che è stata completata. Erano 4.600 ettari che poi 1.000 ettari nel 61 sono stati espropriati per dare vita all'aeroporto di Fiumicino. Per cui, essendo stata un'azienda pubblica, si è sempre sperimentato, si è fatto di tutto e oggi l'azienda ha 3.200 ettari, 3.700 animali, mangiamo 1.400 vacche da latte. Inoltre nel 2019 abbiamo avviato il più grande e più esteso mandorletto d'Italia, 140 ettari col sistema super intensivo. Abbiamo piantato 330.000 piante e a questo abbiamo affiancato poi successivamente 15 ettari di oliveto. Per cui oggi a Maccarese si fanno mandorle, olive, grano duro per i pastifici e cereali che servono per gli animali e per il biogas, perché nell'ambito della circolarità dell'azienda e dell'economia circolare abbiamo anche realizzato due impianti per la produzione di energia elettrica che sono alimentati da reflui zootecnici. Pertanto la campagna produce il cibo per gli animali con i loro effluenti alimentano gli impianti di biogas che producono energia elettrica e con quello che esce ritorna in campagna come ammendante, per cui il massimo dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale.
1: Agrinet for Tech.
3: La circolarità è un modo virtuoso di guardare l'azienda agricola come un organismo complesso in cui innovazione, sostenibilità e tradizione lavorano insieme per creare una realtà non solo produttiva, ma anche capace di rigenerarsi. L'azienda è un sistema vivo dove ogni elemento dialoga con l'altro in un equilibrio continuo fatto di risorse, energia e natura. Ce lo racconta Matteo Boggian, responsabile di stalla, mentre controlla le bovine da latte di razza frisona, presenti in un ampio spazio dell'azienda, il centro zootecnico, che si estende su circa 17 ettari, il vero cuore pulsante di Maccarese.
5: Questo centro ci sono 3.400 capi che producono attualmente circa 550 quintali al giorno che vendiamo totalmente al mercato di Roma Capitale. Possiamo dire che siamo un po' presenti in ogni cappuccino. All'interno di questa azienda lavorano complessivamente 84 persone. La bellezza di questa azienda è che diverse generazioni si sono succedute nel gestire questi allevamenti. Mio nonno, per esempio, lavorava in un altro settore. Ognuno di noi, o direttamente o indirettamente, ha avuto a che fare con la Maccarese. Maccarese città, che è anche il nome della Maccarese azienda. C'è questa bellissima commistione.
3: Matteo ci introduce ad un aspetto fondamentale legato alla vita delle bovine e al principio di circolarità. Gli effluenti zootecnici diventano una risorsa preziosa, capace di generare energia e ammendanti per le coltivazioni. E non solo. Tutto questo è reso possibile grazie agli importanti impianti di biogas, cuore di un modello agricolo sempre più sostenibile ed efficiente.
5: Sono degli animali straordinari, loro sono in grado di trasformare tutto quello che noi produciamo da un punto di vista foraggero in latte o in carne. E il prodotto di scarto, il liquame, rappresenta una fonte straordinaria perché consente al biogas di produrre energia rinnovabile. Il separato che deriva dall'impianto di biogas, dopo che è stato utilizzato per generare energia rinnovabile, noi lo riutilizziamo per rendere soffice e comodo il letto degli animali, la cuccetta. Materiale straordinario perché è secco, inodore, e quindi noi lo utilizziamo per rendere confortevole il letto degli animali, perché valgono sempre gli stessi principi. Le vacche sono animali molto abitudinari, vogliono mangiare, essere munte, bere e riposare. Più riposano e più comodo è il riposo, più gli animali producono.
3: Vestito con camice, stivali in gomma e lunghi guanti in plastica, poco più in là incontriamo il veterinario aziendale Augusto Arpinelli, intento a visitare una bovina in attesa di partorire. Ci racconta come oggi, grazie alla tecnologia applicata alla zootecnia, sia possibile monitorare in modo estremamente preciso la salute degli animali. Attraverso sensori e microchip applicati ai collari delle bovine, vengono controllati parametri fondamentali che permettono di gestire alimentazione, benessere e cure con grande efficacia e precisione.
6: Stiamo facendo un'ecografia a una bovina. La riproduzione nel mondo della zootecnia, quindi della vacca da latte, è importantissimo ed è legata alla produzione. Quindi l'ecografia, ormai da diversi anni è entrata nel mondo della zootecnia, ci aiuta a dare delle diagnosi molto più precise per essere sempre più performanti ed avere dei risultati migliori per quanto riguarda la produzione e quindi la riproduzione. Poi inoltre questa bovina, come tutte le bovine dell'allevamento, quando passano in sala di mungitura vengono scaricate appunto con il collare, vengono scaricati dei dati 3 volte al giorno che riguardano la salute dell'animale, quindi riguardano la quantità di latte, la qualità del latte, riguardano anche l'attività motoria degli animali e la ruminazione. L'alimentazione è quella che dà proprio la spinta in più o in meno per quanto riguarda la qualità del latte e anche la quantità del latte. Noi che lavoriamo tutti i giorni sul campo dobbiamo verificare solamente la salute degli animali in base a questa lista che esce tutti i giorni. Guardando soprattutto la produzione riusciamo a capire se l'animale sta o non sta bene. Più benessere c'è e più l'animale sta bene.
3: In un'ottica di zootecnia di precisione e in linea con le indicazioni della politica agricola comunitaria, anche l'utilizzo dei medicinali nella cura delle bovine è sempre più limitato e mirato, privilegiando prevenzione, monitoraggio costante e benessere animale.
6: Negli ultimi anni l'uso dell'antibiotico è stato ridotto notevolmente. All'inizio per noi è stato un impatto duro, difficile da sopportare, però poi con il passare degli anni si è rilevato invece uno strumento molto importante, perché soprattutto quando si lavora in una mandria così grande bisogna lavorare molto in prevenzione, in profilassi, per evitare di avere delle situazioni di emergenza dove lì diventerebbe molto più complicato e complesso gestirle. Invece oggi, con l'uso di vaccini soprattutto e anche l'uso della tecnologia che ci dà degli aspetti importanti per quanto riguarda la salute proprio dell'animale, riusciamo a lavorare molto in prevenzione e riusciamo a prevenire tutto quello che è il problema della stalla.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Dalla stalla ci spostiamo verso i 2 impianti di biogas, dove il responsabile Carlo Tomasetto ci spiega nel dettaglio il loro funzionamento. Una curiosità interessante è che il processo di digestione batterica della materia organica riduce in modo significativo gli odori, trasformando gli effluenti in biogas e rendendo il materiale trattato molto meno odorigeno rispetto alla sua forma iniziale.
7: L'impianto biogas ha una funzione di trasformare tramite dei batteri la sostanza organica dei nostri reflui zootecnici, quindi liquami e letame, in biogas, che è composto principalmente da metano. Questo sottoprodotto ha un duplice vantaggio, perché viene utilizzato nelle cuccette delle vacche da latte e viene soprattutto utilizzato come fertilizzante naturale in campagna. L'impianto a biogas possiamo dire che è un chiaro esempio di economia circolare in azienda, perché chiude l'anello tra allevamento, agricoltura ed energia, perché il sottoprodotto, lo scarto dell'allevamento, viene trasformato in energia e il residuo viene rinviato nuovamente in campagna per dare nuova sostanza organica al terreno. Il digestato è importante in campagna perché ci permette di ridurre l'acquisto di concimi chimici e, come ho detto prima, dare nuova sostanza organica al terreno.
3: I due biodigestori non sono alimentati solo dai reflui zootecnici delle bovine, ma anche da biomasse agricole come insilati e sottoprodotti delle coltivazioni, come ancora ci spiega Carlo, con importanti effetti sulla produzione energetica.
7: Il 60% della materia prima che entra viene utilizzata da questi batteri e trasformata in energia. I batteri trasformano la sostanza organica in biogas. Questo biogas, una volta deumidificato e raffreddato, viene inviato a un cogeneratore al quale è attaccato una dinamo che produce energia elettrica. Una volta trasformata in media tensione viene inviata alla rete nazionale. I kilowatt sono tanti perché complessivamente i due impianti sviluppano 39 megawatt di energia al giorno. Gli impianti sono cosiddetti in isola, quindi l'energia che è necessaria per il suo funzionamento è autoprodotta.
1: Agrinet for Tech.

0: Il cerchio della circolarità ci aiuta a chiuderlo bene Simone Sebastiano, che insieme ad altri tecnici aziendali segue il settore campagna, ovvero l'insieme delle superfici destinate alle coltivazioni. Una parte di queste produzioni viene destinata all'alimentazione delle bovine, mentre un'altra alimenta i biodigestori, in un equilibrio che rende questa grande realtà agricola particolarmente sostenibile ed efficiente.
1: Noi coltiviamo principalmente mais, grani teneri, miscugli di cereali, orzo e la maggior parte di quello che produciamo è per stalla e biogas. Ci piace che sia un'azienda circolare, ossia che la maggior parte della produzione vada per l'alimentazione.

0: l'anno. Abbiamo visto una riduzione di circa il 15% di concimi di fertilizzanti chimici, dando priorità a quello che noi riusciamo a produrre e che noi riusciamo ad avere, per cui uniamo tutto quanto. Quindi la circolarità si chiude quando poi con questi liquami riusciamo a coltivare, raccogliamo i prodotti e li possiamo stoccare nelle trincee della stalla o del biogas, che sono quei silos, quei contenitori orizzontali dove viene stipato e stoccato tutto il prodotto. Abbiamo un prodotto all'interno omogeneo dall'inizio alla fine.
1: Il perno della circolarità e dell'efficienza aziendale è ovviamente la tecnologia, che supporta le decisioni in ogni fase del processo produttivo, dalla stalla fino ai campi, rendendo il sistema sempre più integrato e sostenibile.
0: È stata veramente importante perché comunque un po' ci ha sensibilizzato a quello che uno ha in azienda, a ciò che uno ha in azienda, no? Per cui imparare per conoscere e conoscere per migliorare. Di conseguenza, se uno conosce la situazione che ha nei campi, anche mediante l'utilizzo di immagini satellitari che riescono a controllare, a visionare la coltivazione e a dare degli input, a saper leggere quei dati e riuscire a tramutare quei dati a nostro favore per risparmiare concime e quindi riesci ad ottimizzare le cose ottenendo un prodotto qualitativamente elevato e senza perdere nulla, le tecnologie sono state di grande aiuto. Abbiamo molte applicazioni, trattori autonomi con guida automatica, mappe satellitari che trasformiamo nei trattori per le semine, per le concimazioni, per i diserbi, per cui cerchiamo di ridurre al minimo gli input chimici, diciamo, che diamo. Chiaramente sono necessari in alcuni casi, però cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo, il liquame in particolare ed in primis. Sicuramente con l'utilizzo delle tecnologie siamo riusciti a ridurre nettamente anche il consumo e l'usura dei mezzi, il consumo di gasolio, il consumo di olio, di circa il 7% per quanto riguarda il consumo di gasolio. Per quanto riguarda l'usura dei mezzi, ugualmente cambiamo le gomme a un chilometraggio più lungo. Di conseguenza anche questo è un risparmio.
1: Un'altra voce importante dell'azienda è quella che negli ultimi anni ha guidato un grande progetto, una scommessa resa possibile dall'analisi del mercato e dalla crescente richiesta di prodotti healthy, come la frutta secca, che ha trovato in queste terre condizioni ottimali per crescere e svilupparsi. Ce lo racconta una giovane appassionata agronoma, responsabile del Mandorleto, Fabiola Fontana.
2: Questo è un progetto che ha avuto inizio nel 2019 e precisamente noi ci troviamo all'interno di un mandorleto che si sviluppa su una superficie di circa 150 ettari, ma l'innovazione è proprio questo, ovvero come potete vedere si sviluppano dei filari, ovvero qui la pianta non viene più gestita come un elemento singolo ma va a costituire una parete altamente vegetativa e produttiva dove l'elemento vincente è che tutte le operazioni culturali sono meccanizzate, quindi dalla potatura fino alla raccolta è tutto quanto meccanizzato. Qui si ha un efficientamento di tutti quelli che sono gli input, sia dal punto di vista di irrigazione che dal punto di vista nutrizionale. Gli elementi vengono immessi appunto e vengono dati alle piante in funzione di quello che è la loro condizione sanitaria e anche la condizione di nutrizione, e questi aspetti vengono gestiti in maniera tecnologica tramite appunto l'utilizzo di sensori al suolo che ci danno l'informazione di quanta acqua hanno necessità queste piante in determinate fasi fenologiche. In questo caso noi siamo nella fase fenologica di accrescimento del frutto, ma anche di aspetti proprio dal punto di vista fitosanitario come la presenza di patogeni che possano andare ad inficiare su quella che è la produzione effettiva, e questo possiamo realizzarlo anche tramite l'utilizzo di immagini satellitari che ci consentono appunto di vedere questi elementi, queste condizioni.
1: A Maccarese anche il mallo della mandorla rientra nel sistema della circolarità. Nulla si spreca e tutto si trasforma in un modello produttivo in cui ogni elemento trova una nuova funzione e contribuisce alla ricchezza dell'azienda, il cui valore è assimilato a quello dell'oro.
2: Questa per noi è, diciamo, un ammendante d'oro, ovvero la parte esterna della mandorla chiamata mallo dopo i processi di esticcazione, quindi dopo il post lavorazione della mandorla e il seme, viene riutilizzato come ammendante all'interno del suolo.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, ma una coltura arborea intensiva come il mandorleto di Maccarese può essere dannosa per la fertilità del suolo?
3: Il mandorleto intensivo di Maccarese SPA è uno dei progetti più recenti e innovativi dell'azienda. Un impianto moderno progettato secondo criteri di agricoltura specializzata e ad alta densità, dove le piante di mandorlo sono disposte in modo più ravvicinato rispetto ai sistemi tradizionali. Questo permette maggiore

0: efficienza produttiva per ettaro, migliore gestione delle operazioni meccanizzate e ottimizzazione dell'uso di acqua e risorse. Quando si parla di colture intensive è importante chiarire che il loro impatto dipende strettamente dal modo in cui vengono gestite. Se condotte in modo spinto, senza attenzione agli equilibri naturali, un sistema intensivo può infatti ridurre la sostanza organica del suolo, aumentare la compattazione causata dall'uso di mezzi agricoli pesanti, favorire un maggiore consumo di acqua e nutrienti e portare a una diminuzione della biodiversità del terreno. Al contrario, l'agricoltura intensiva moderna può essere anche altamente sostenibile quando è supportata da tecnologie e pratiche agronomiche avanzate. L'irrigazione di precisione, come i sistemi a goccia controllati da sensori, consente di ridurre gli sprechi idrici. La fertilizzazione mirata permette di somministrare solo ciò che serve realmente alla pianta. Le coperture vegetali proteggono il suolo dall'erosione e ne migliorano la struttura. L'apporto di sostanza organica, anche attraverso filiere circolari come reflui o compost, contribuisce a mantenere la fertilità. Infine, la gestione integrata del suolo e le rotazioni colturali aiutano a preservare l'equilibrio dell'ecosistema agricolo. In questo senso, il mandorleto di Maccarese rappresenta un esempio di agricoltura intensiva evoluta, dove produttività e sostenibilità cercano un equilibrio grazie alla tecnologia, al controllo dei processi e a una visione circolare dell'intera azienda agricola.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio. Però

0: In Blu 2000 News.
1: Torna a salire la tensione nel Golfo, l'Iran colpisce alcune navi dopo i raid statunitensi di ieri, salgono i prezzi di petrolio e gas. Notte di guerra in Ucraina, Trump parla al telefono con Putin, Zelensky pronto a nuovi colloqui, ma il conflitto non si ferma. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche il caro carburanti. La fine del caldo al nord, i primi forti temporali che hanno abbassato le temperature, domani il fronte raggiungerà anche il centro-sud. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Torna dunque alta l'attenzione nel Golfo, l'Iran risponde ai raid statunitensi. Antonio Soviero.
2: La guerra all'Iran diventa la guerra alle petroliere. Gli Stati Uniti distruggono 5 navi cargo collegate ai Pasdaran. Il raid dopo che Teheran ha più volte preso di mira con missili balistici una nave militare americana. In risposta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica attacca 2 navi americane e 8 petroliere nell'area, assieme ad altre 10 navi accusate di aver tentato di attraversare una zona proibita nello stretto di Hormuz. Inoltre gli iraniani provano a colpire una base USA in Giordania, utilizzando anche bombe a grappolo. Ed è nuovamente guerra tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi. Riyadh sferra 32 raid aerei in diverse regioni dello Yemen in risposta agli attacchi di ieri dei combattenti filo-iraniani contro città e impianti energetici sauditi con decine di feriti. E mentre questi giocano alla guerra, il prezzo del petrolio sale arrivando a sfiorare i $100 al barile. E noi paghiamo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Andiamo avanti con il radiogiornale. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche quello del caro carburanti, tra poco il collegamento con Palazzo Chigi, ma andiamo ora in Ucraina, la nuova notte di guerra, Trump che telefona a Putin, ci racconta tutto Pierluigi Vito.
3: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati e anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago: converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E allora, come annunciato, andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato, occhi puntati sugli emendamenti. Sono tornate le preferenze bocciate alla Camera mentre tramonta definitivamente il ballottaggio sostenuto da un emendamento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, ma sgradito a tutti resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespuglie. Si tratta ancora sulla soglia del premio di maggioranza che si vorrebbe abbassare dal 42 al 41%. Il 15 settembre atteso il voto, poi si torna alla Camera. Intanto resta alta l'emergenza caro carburanti. Domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono e dalla Commissione Finanze della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Torniamo all'estero, in Israele. Le accusa Netanyahu di aver nascosto informazioni sul blitz del 7 ottobre, poi lo stop di 11 paesi ai prodotti delle colonie abusive in Cisgiordania. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Sì, buongiorno, hanno 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. Lo ha comunicato il ministro degli esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro i coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania, altri 11 paesi, tra cui la Francia, ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale, come dicevi, un altro duro colpo sul primo ministro arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, ma Netanyahu non avrebbe preso alcun provvedimento. E Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano e si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. La cronaca: arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolik, il servizio di Marino Galdiero.
6: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina, con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico, mandante apicale dell'uccisione dell'ultra della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione, istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale, dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Gli arresti di oggi e quelli compiuti recentemente, scrive il GIP, hanno evitato ulteriori fatti di sangue tra il clan senese e la fazione degli albanesi guidata da Elvis Demce, legato a Fabrizio Piscitelli. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Ultima pagina, andiamo in Vaticano per l'udienza generale del mercoledì con Papa Leone. Cristiana Caricato.
7: Papa Leone, nell'udienza generale, continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes, parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano, che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
8: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
7: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno. Allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia, che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda tre dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Siana Caricato, linea allo studio.
1: Il Nepal fa i conti con la tragedia che ha ucciso oltre 1300 persone. Maurizio Dischino.
9: Il mercoledì di 2 settimane fa, alle 8 della sera, ora locale, un'improvvisa inondazione e una colata di fango scatenate dal crollo di un ghiacciaio hanno devastato la regione al confine tra Nepal e Tibet in Cina. 1.366 l'ultimo bilancio dei morti in Nepal, 43 in Tibet. 5.326 dispersi in Nepal e 519 in Tibet. I soccorritori stanno intensificando le ricerche degli operai rimasti intrappolati in 3 strutture idroelettriche. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai affrontata prima, ha commentato l'Associazione Internazionale per le Gallerie e lo Spazio Sotterraneo, anch'essa impegnata nella ricerca dei dispersi. Lungo la valle, famiglie sfollate, case distrutte e sommerse dal fango, tralicci della corrente sradicati, ponti divelti e comunicazioni interrotte. Per oltrepassare il fiume sono state allestite teleferiche con carrucole e gabbie. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Primi forti temporali al nord hanno spezzato l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano dunque le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato anche alcuni disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Per lo sport parliamo di tennis. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del 5° set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Francis Tiafoe. Uno sguardo alla borsa di Milano, nettamente negativo il FTSE MIB, che cede attualmente l'1,50%. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. A tutti l'augurio di una buona giornata.
10: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
11: Sono le 13:11.
12: È mercoledì 9 settembre.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:42.
2: È mercoledì 9 settembre.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 9 settembre, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV all'udienza generale da Piazza San Pietro, la dignità umana sia dono di Dio da difendere, non oggetto di cui disporre. Il Papa riceve in Vaticano i vescovi amici del movimento dei focolari, testimoniate l'unità in un mondo frammentato. Stati Uniti-Iran, torna la tensione nello stretto di Hormuz, distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi, annuncia l'esercito americano. Teheran colpisce basi statunitensi in Giordania. Le 14:45 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Dunque, l'essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, escludendo chiusure autoreferenziali. All'udienza generale stamani in Piazza San Pietro, il Papa prosegue il ciclo di catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, continuando ad approfondire la Costituzione conciliare Gaudium et Spes. Il servizio è di Deborah Donnini.
2: Con la forza del Vangelo difendere sempre la dignità umana che si radica nell'essere creatura della persona fatta immagine e somiglianza di Dio. È l'esortazione del Papa nella catechesi all'udienza generale.
3: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie. Ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
2: Tre sono le espressioni più significative della dignità della persona che la Gaudium et Spes richiama: intelligenza, coscienza e libertà. Il Papa ricorda anche che la riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Occorre considerare degno di onore il proprio corpo perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno.
1: Il Pontefice ha ricordato inoltre che in Polonia in questi giorni si tiene la festa del raccolto. Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manca il pane quotidiano, così Papa Leone durante i saluti ai fedeli polacchi. E sarà proprio Papa Leone a presiedere l'assemblea della diocesi di Roma il prossimo venerdì 18 settembre alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano. L'incontro, annuncia il cardinale vicario Baldo Reina nella lettera d'invito, aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Il prossimo 14 settembre, invece, il vescovo di Roma inaugurerà Acqua, la mostra del ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia della Biblioteca Apostolica Vaticana, un appuntamento che sarà trasmesso in diretta sulle nostre frequenze a partire dalle ore 11. Testimoniate l'unità in un mondo frammentato. Leone XIV ha rivolto questo invito ai vescovi, amici del movimento dei focolari, ricevuti questa mattina in Vaticano prima dell'udienza generale. Il Papa ha chiesto ai presuli di essere un segno di comunione in mezzo a situazioni di pregiudizio, razzismo, intolleranza religiosa e violenza che alcuni dei presuli sperimentano nei loro paesi. Il servizio è di Alessandro De Carolis.
4: Una testimonianza di unità in risposta alle tristi divisioni che affliggono il nostro mondo, di comunione in mezzo alle polarizzazioni della nostra epoca. Leone XIV ragiona da molte angolazioni attorno al valore che dice gli sta molto a cuore. L'unità, la fraternità, che del movimento dei focolari fondato da Chiara Lubick è un cardine del carisma, è quella che ai vescovi amici del movimento il Papa chiede come segno da far risaltare in un mondo di individualismi, perché dice:
3: For all the emphasis.
4: Nonostante l'enfasi posta sulla libertà individuale, oggi le persone si sentono spesso meno libere di essere veramente se stesse o di seguire i propri ideali più alti, a causa di una paura nascosta di essere giudicate o di non sentirsi integrate. Papa Leone invita i vescovi a essere uomini capaci di una forte vita interiore, a servizio delle persone di cui hanno cura. In tal modo sarete testimoni gli uni per gli altri di quell'unità che costruisce pace duratura.
1: Apriamo la pagina internazionale perché torna la tensione nel Golfo Persico con attacchi incrociati di Stati Uniti e Iran, navi e petroliere. Colpita dai pasdaran iraniani anche una base americana in Giordania, il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla di una minaccia evidente per la pace e per la sicurezza regionale e internazionale. I dettagli sono nel servizio di Michele Raviaro.
5: Il Golfo Persico continua a essere teatro di scontri e rappresaglie. I Pasdaran hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni, come reazione agli attacchi USA che avevano colpito 5 petroliere iraniane. Danni considerevoli, dicono le guardie rivoluzionarie, mentre il ministro degli esteri iraniano mette in guardia delle conseguenze di un'escalation. Nessuna nave da guerra della marina statunitense è stata colpita. Tutti i tentativi di attacco iraniani sono falliti. Questa è la smentita del comando militare statunitense. L'Iran bombarda anche la base americana in Giordania che sostiene gli attacchi. 18 missili su 20 sono stati intercettati, mentre 2 sono caduti in zone prive di centri abitati senza causare vittime, con Fox News che parla di una conferma dell'utilizzo di bombe a grappolo. Intanto il prezzo del petrolio continua a salire. Il Brent supera i $100. Il prezzo del gas arriva a 78,40 euro ai massimi da 3 anni.
1: Restiamo in Medio Oriente con una notizia dell'ultima ora che ci giunge dalla Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno infatti riferito di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco un palestinese ricercato, sostiene il governo israeliano, identificato come Abdul Kader. Siamo nella località di Akraba, a sud di Nablus, nel nord della Cisgiordania. E proprio a proposito di Cisgiordania, il governo britannico ha annunciato ieri sanzioni su beni e prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nell'area. Altri 11 paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta sulla stessa linea per dare un segnale di netta contrarietà alle violenze crescenti da parte dei coloni israeliani sui palestinesi. E allora Silvia Giovanrosa ha chiesto quali saranno gli effetti di queste sanzioni annunciate a Francesca Maria Corrao, docente di storia e cultura araba presso l'Università Luiss di Roma.
6: L'effetto auspicato è quello della mobilitazione internazionale, l'isolamento di quella parte di comunità che continua a sostenere questi atti di violenza. Questa indifferenza in Occidente è grave, perché l'indifferenza è una delle cause che non ha posto termine all'espandersi delle ingiustizie.
7: Gli episodi di violenza che vengono perpetrati da alcuni coloni, la volontà di espandere gli insediamenti israeliani nella West Bank sono collegati nella scelta di questa decisione.
6: Ogni volta che si cerca di trovare una soluzione a 2 stati viene immediatamente boicottata, e ciò riflette la volontà e le pressioni di una rilevante componente del governo attuale, no? Interrompendo la continuità territoriale delle città palestinesi. Violare il diritto internazionale in questo momento danneggia tutta la comunità internazionale. Quello che è una violazione oggi sarà una violazione domani.
1: Cambiamo scenario, ci spostiamo in Ucraina, perché il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, spera che i colloqui americani con Kiev riprendano presto. Questa la dichiarazione giunta poco fa dal Cremlino, che ha parlato anche della possibilità di un vertice trilaterale tra i presidenti americano, russo e cinese, dunque Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, a novembre a Washington. Concludiamo con la cultura. Questa sera la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dedicherà un evento speciale al documentario Oltre il Muro, Madre del Buon Consiglio, del regista Gion Koldrekage, che racconta tra Italia e Albania la vicenda dell'immagine mariana visitata lunedì scorso da Leone XIV a Genazzano, vicino Roma. Il servizio è di Eugenio Murrali.
8: Tutto inizia dall'immagine mariana della Madre del Buon Consiglio nel santuario di Genazzano, custodito dall'Ordine di Sant'Agostino e visitato da Leone XIV appena 2 giorni dopo la sua lezione e nuovamente il 7 settembre scorso. Spiega lo sceneggiatore del documentario Pal Kondrekai.
9: Per fare cinema bisogna sempre partire da un'immagine forte che porti con sé un mistero. Allora la prima immagine venuta spontanea è stata per l'appunto l'arrivo a Genazzano di Papa Leone XIV.
8: Secondo la tradizione, l'effigie giunta da Scutari a Genazzano nel 1466. Lega nel suo esodo il popolo albanese all'Italia. Il regista Gion Koldrekai si sofferma sul titolo dell'opera Oltre il muro.
10: Dentro questi muri ci sono spesso persecuzioni, carceri, tutte le sofferenze di un popolo. E questo popolo albanese viene a emigrare in Italia per andare oltre il muro, appunto l'immagine di Madre di Buon Consiglio, che è emigrata insieme alle albanesi in Italia per dare questa speranza.
8: Un viaggio nella storia che riflette sul presente, sulla necessità di costruire ponti in un mondo attraversato da molte divisioni.
11: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Irene Grandi, canzone scritta dal grande Vasco Rossi, giusto per far contento il nostro Daniele Caruso, giustamente ricordandolo, la tua ragazza sempre del 2000. Allora, siamo pronti per il live di questa giornata, magari c'è qualche live che volete segnalarci anche nella vostra zona, quindi fatelo subito. Teneramente il festival dove ci sarà oggi Biagio Antonacci a Gardone Riviera in provincia di Brescia, all'anfiteatro del Vittoriale. I Pooh a Caserta, alla Reggia, in piazza Carlo di Borbone, mentre Emma Marrone vi attende con questo appuntamento live molto atteso all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Etna in scena con Noemi a Zafferana Etnea in provincia di Catania, questa sera all'anfiteatro Falcone Borsellino. C'è anche Riccardo Cocciante a Vigevano in provincia di Pavia, al castello Sforzesco in piazza Ducale. E poi vi segnalo anche Dargen D'Amico, Reggio Calabria per lui, mentre invece Incontri Ravvicinati con la Musica propone il live dalle 21, sempre con il bravissimo Fabio Concato, Diano Marina in provincia di Imperia, al Molo delle Tartarughe. Continuiamo segnalandovi l'appuntamento anche con Luca Carboni, in questo caso entriamo già nella giornata di domani, segno che ormai i live vanno a scemare in vista anche della fine dell'estate, ce ne sono sempre meno purtroppo. Luca Carboni a Caserta, Reggia, piazza Carlo di Borbone, mentre invece Gianni Morandi sarà a Riccione in piazzale Roma. Ovviamente domani poi ci aggiorneremo con tutti i nuovi dati dei live presenti nel nostro paese. Beh, in fatto di classifiche, ne parliamo spesso nel nostro appuntamento del pomeriggio, anche quella della chart di Blue 2000 appena aggiornata la scorsa settimana, vedeva al numero 1 Benson Boone. Chissà se è cambiato qualcosa oggi.

Piazze del pensiero, vi dice qualcosa? Beh sì, ne parliamo già da lunedì scorso all'interno del nostro appuntamento del pomeriggio con quelle piazze che fanno del pensiero, della cultura, dei libri, ma non solo, grandi festival internazionali, a livello internazionale conosciuti, che riempiono le piazze del nostro bel paese. Oggi arriviamo a parlarvi di Bergamo Scienza, a Bergamo appunto fino all'11 ottobre, partirà il 1 ottobre, un grande festival il cui filo conduttore di questa edizione 24 è Convergenze, che mira a far incontrare tecnologia, medicina, ambiente e società per rispondere alle sfide globali. Sono in programma oltre 180 appuntamenti interamente gratuiti, conferenze, mostre, spettacoli, laboratori interattivi che si propongono di abbattere realmente le barriere tra la ricerca d'avanguardia e il grande pubblico. Obiettivo è stimolare quindi la curiosità, dimostrando che la scienza non viaggia mai su binari isolati, e incontri che esplorano come le grandi risposte ai problemi globali nascano dall'intreccio di varie discipline. Tanti ospiti presenti, il sito internet per dare già uno sguardo è bergamoscienza.it. E poi ancora di scienza si parla al Festival della Scienza di Genova dal 22 ottobre al 1 novembre, evento ormai importante di divulgazione scientifica durante il quale per 11 giorni Genova appunto si trasforma nella capitale europea della divulgazione e dell'innovazione. 250 eventi diffusi in più di 30 sedi storiche e culturali della città. Il tema di quest'anno, sapete che ogni festival ha un filo conduttore, è prospettive, e si propone di esplorare appunto gli scenari futuri, un po' quello che accade anche a Bergamo, del progresso tecnologico e della sostenibilità, insieme a grandi, grandi ospiti. Si parlerà anche di fisica, delle particelle, insomma c'è un po' di tutto. Per partecipare alle conferenze, spettacoli e laboratori è possibile pianificare gli accessi acquistando biglietti o prenotando i singoli eventi sul portale ufficiale del Festival della Scienza, che è appunto www.festivalscienza.it. Bello questo viaggio che si conclude così con questa segnalazione attraverso le piazze del pensiero del nostro paese. Ritorniamo alla musica attuale, Sheryl Crow.

Perfect Love, abbiamo apprezzato anche prima molto il ritorno di Sheryl Crow con la sua Freedom Bus. Allora, attenzione, un grande ritorno, ma soprattutto una grande immagine per ricordarlo, se mai ce ne fosse bisogno, il grandissimo Freddie Mercury. Lo scorso 5 settembre Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, proprio per ricordare l'artista scomparso nel 1991 a soli 45 anni. Il noto street artist britannico, che si chiama Frank Stiles, ha realizzato questo murale davvero ad effetto, che lo raffigura in un luogo simbolo dell'artista, ovvero Wembley Park a Londra. Il dipinto è intitolato I'm Mr. Mercury, è un'opera d'arte visiva che appare fortemente distorta, allungata oppure incomprensibile se guardata normalmente o frontalmente, ma che rivela poi una forma realistica e tridimensionale solo quando viene osservata da un preciso punto di vista, magari appena ci si allontana attraverso uno specchio curvo. Quindi è una cosa veramente innovativa, è un'opera d'arte che è stata destinata al grande Freddie. Il murale, realizzato con vernice spray, è stato suddiviso dall'artista Stiles in 4 opere separate, poi composte in un'unica immagine che si estende su tutti i 58 gradini della Spanish Steps, che è la celebre scalinata nel cuore del distretto di Wembley Park. Freddie Mercury, ricordiamo che si è esibito più volte a Wembley con i Queen, la location precedentemente nota come Empire Pool ha ospitato 10 concerti della band tra il 1978 e il 1984, mentre lo stadio di Wembley ha fatto da scenario al leggendario concerto Live Aid, impresso ovviamente nella memoria di tutti, del 1985, quando accorsero 72.000 fan. Grandissima opera, se vi capita di andare a cercarla proprio su Google, è un murale che fa riferimento anche alla vita di Mercury al di fuori del palcoscenico, con anche dei dettagli particolari che riflettono il suo amore per il Giappone, per lo stagno nipponico nella sua casa londinese, mentre figure femminili alate richiamano il suo segno zodiacale della Vergine. E noi, insomma, abbiamo ricordato anche questa pagina di storia realizzata attraverso un'opera d'arte per ricordare Freddie Mercury. Musica italiana in arrivo, c'è Gaia con Bossa Nostra.

Rod Stewart con Sailing, navigando. Tra poco parleremo anche di cose molto originali che hanno a che fare con la spiaggia. E intanto salutiamo un paio di amici che sono arrivati a diretta a radioinblu.it, come Lucia, e salutiamo Mario da Torino che ci comunica un tempo un po' bizzarro oggi tra sole, nuvole e anche piogge abbondanti. Devo dire che l'aria secondo lui è rinfrescata parecchio, quindi rispetto alle scorse giornate, in questi, meno male, aggiungiamo noi, io e Daniele Caruso, perché veramente non se ne poteva più. In quest'ultimo scampolo d'estate parleremo di una iniziativa di un don Carmelo Galeone, parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore a Borgo Varezzi, anzi a Borgio Varezzi in provincia di Savona. Cosa ha fatto lui? A fronte del fisiologico calo di partecipanti alla messa domenicale, ha deciso di fare una cosa molto originale e particolare, di cui parleremo insieme tra poco, e quindi insomma rimanete lì anche per scoprire questa storia estiva in questa bizzarra e molto calda estate 2026. Pronti anche a ritornare al passato? Questa era stata definita un po' di tempo fa, ma l'avevo letto da qualche parte, non mi ricordo se sul web o sui giornali, una delle canzoni ideali per andare in viaggio in auto, e si intitola proprio Drive, e loro sono i The Cars. Guarda un po', si va in viaggio con loro, anni 80.

cover della Pausinita, Io canto volume 2, e siamo soli nell'immenso vuoto che c'è da un noto successo di Raff. Allora, dicevamo di questa originale curiosa iniziativa di Don Carmelo Galeone, che già ha un cognome che si presta molto a un tema marino come questo, perché il parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore in provincia di Savona, cosa ha fatto? A fronte del calo di partecipanti alla messa domenicale, ha deciso di non sospendere le celebrazioni o chiudere addirittura la chiesa, ma anzi di spostarla proprio in spiaggia per abbracciare i fedeli nei luoghi della quotidianità e dello svago durante questa estate. Così, per 4 domeniche consecutive, la messa del mattino è stata celebrata proprio in riva al mare, video che sono diventati anche virali, tra ombrelloni e sdraio, ma soprattutto in mezzo a una fede che non conosce confini fisici. Un successo importante di questa iniziativa, che ha attirato a ogni occasione centinaia di persone, davvero, tra residenti, turisti, villeggianti, anche un po' curiosi di tutto quello che stava accadendo, che si sono radunati fin dalle prime luci dell'alba per partecipare alle funzioni a due passi dall'acqua. Lui ha detto: non è che la gente non cerca più Dio, forse siamo noi che continuiamo ad aspettarlo nei posti dove non viene più, ha detto Don Carmelo sulle pagine anche di un noto quotidiano che ha raccontato la curiosa idea. Quindi se 400 persone sono disposte ad alzarsi presto la mattina, soprattutto di domenica, per ritrovarsi sulla spiaggia per pregare, dovremmo avere il coraggio di domandarci dove dobbiamo andare noi come chiesa, ha detto ancora Don Carmelo, che vogliamo salutare e ringraziare anche per questa curiosa iniziativa, davvero.

opere cinematografiche o serie TV sono ispirate proprio dai libri e dai romanzi. Parleremo di libri con la mini classifica di oggi nella prossima ora. Intanto un grande successo di quest'estate, questa è Partenope su Imblu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille. Dolfini, torna a salire la tensione in Medio Oriente. Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre ma di non aver agito. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Sono 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. Lo ha comunicato il ministro degli esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica, anche per le dure parole di condanna contro i coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania. Altri 11 paesi, tra cui la Francia, ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale. Un altro duro colpo sul primo ministro arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, e Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano. Si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, Rigna Voi.
1: Dopo la vittoria della AfD in Sassonia, Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice, parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes.
3: Papa Leone nell'udienza generale continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes, parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano, che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
4: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
3: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno. Allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda 3 dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. Ne arriva un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni per gli affitti brevi anche di uso turistico. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,89%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
6: È mercoledì 9 settembre.
7: Sono le 15:04.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Don Andrea Vena.

0: cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Andiamo oggi a scoprire e a conoscere la storia della città dei ragazzi di Modena. E siamo in collegamento telefonico in questo momento con Massimo Morino. Massimo, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito, buongiorno.
0: Massimo, che cos'è oggi innanzitutto la città dei ragazzi?
1: La città dei ragazzi è una realtà presente appunto a Modena che tiene insieme tanti aspetti legati alla pastorale giovanile, legati a gruppi scout, legati a società sportive e legate ad un centro di formazione professionale. E quindi è uno spazio con diverse funzioni il cui fine, il cui obiettivo principale è quello di lavorare per l'educazione e la salvezza della gioventù, perché la città dei ragazzi è un ente diocesano presente a Modena da oltre 70 anni il cui obiettivo è utilizzare tanti strumenti diversi per consentire ai giovani di avere dei percorsi di crescita, di inclusione e di realizzare loro stessi attraverso il lavoro. Quindi tante realtà diverse che cooperano per i giovani.
0: E a questo punto sorge la domanda, ma da chi è stata fondata questa realtà? Che storia ha alle spalle questa realtà?
1: Allora, la città dei ragazzi ha una storia molto bella e sarebbe proprio una bella occasione oggi di parlarne in modo un po' approfondito, perché ha la storia della città dei ragazzi comincia durante la Seconda Guerra Mondiale, in un periodo molto brutto e molto pesante per tutto il paese e anche per la città di Modena, in cui la conflittualità era molto molto accesa. Un gruppo di sacerdoti che erano amici fra di loro e che stavano combattendo per portare la speranza in una terra in cui non c'era, decidono di mettersi insieme a dei laici e delle altre persone anche al di fuori della Chiesa, e insieme decidono di appunto trovare gli strumenti per portare una dimensione di futuro e di fede dove questa dimensione non c'è. Quindi Don Mario Rocchi è il nostro fondatore, è il fondatore della città dei ragazzi, che è mancato poco più di 10 anni fa, che ha avuto la fortuna e la grazia di vivere fino a oltre 100 anni, ma insieme a lui altre due grandi figure, che sono Don Elio Monari, che è stato ucciso nel 1944 ed è medaglia d'oro al valore civile della resistenza, militare della resistenza, e Don Sante Bartolai, figura, anche questa è una figura di un sacerdote particolarmente luminoso e che ha vissuto sulla propria pelle durante la Seconda Guerra Mondiale l'abominio del campo di concentramento e di una privazione fortissima, e ha scritto un diario molto bello di cui anche con Don Stefano, che è qui con me, ci piacerebbe raccontare qualcosa se possibile.
0: Prego, passiamo allora la parola casomai a Don Stefano.
2: Ciao a tutti, è con grande gioia che condividiamo la storia di una figura grande, ma come tutte le figure grandi che si nascondono sotto le fondazioni, Don Sante Bartolai. È una storia bella perché ha visto 7 ragazzi della città dei ragazzi partire per andare là dove è nato, e per fare questo hanno dovuto fare un viaggio che è un viaggio che li ha portati dall'altra parte dell'oceano, Island Park vicino a Chicago, perché la storia di Don Sante racconta anche la storia di tanti ragazzi che saranno aiutati dalla città dei ragazzi. I genitori partono dalla montagna modenese nel 1910, è una terra povera che non consente un futuro, e partono per una promessa, la promessa del sogno americano. Avranno 4 figli e insieme a una piccola sorellina di Don Sante chiamata Santina, che nasce un anno prima e muore dopo un anno. Poi questi 4 fratelli ancora giovanissimi diventano orfani, muore prima la mamma poi il papà. Cosa fare? Ritornano a Modena, nella montagna modenese, dove sono accolti da la zia, che ha già 5 figli, che si ritrova 9 figli da crescere. I ragazzi Bartolai, Don Sante, i fratelli crescono e i fratelli più grandi ripartono per Highland Park, Sante decide di rimanere a Modena e di donare la sua vita per quella terra dalla quale i suoi genitori erano partiti. E quella terra arida diventa terra di semina. Don Sante diventa sacerdote e viene mandato in una parrocchia di montagna di Palagano e qui comincia a lavorare con Don Mario Rocchi Donelio per la salvezza degli ebrei, per la salvezza dei giovani renitenti alla leva, e in questo contesto parte una pagina del diario. Allora, se va bene, ripasserei la parola a Massimiliano che ci svela la bellezza di questa storia tragica ma anche luminosa.
0: Grazie, vediamo.
1: Allora, la storia di Don Sante, che ha molto a che fare, come diceva Don Stefano, con la missione della Città dei Ragazzi, è la storia appunto di questo americano che torna in Italia orfano, va in un paesino, dovete pensare, siamo nell'Appennino modenese, in un paesino di pochissime anime, distante oggi forse un 45 minuti, un'ora di macchina da Modena, allora era più di mezza giornata di viaggio. È terra di grandi scontri, è terra di conflitti siamo appunto nel 1944 circa, e quello è un luogo, l'Appennino, in cui si nascondono le formazioni partigiane cattoliche ma anche formazioni partigiane comuniste. Don Sante Bartolai è parroco di questo paesino, lui ha scritto un diario che è stato pubblicato 20 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la sua uscita come sopravvissuto dal campo di concentramento, in cui lui dice per il bene, perché questa storia non è una storia di rancore ma è una storia che viene raccontata per il bene, e riepiloga appunto quanto è capitato. Lui, tutto comincia l'8 marzo del 1944, quando lui, parroco, ritorna dalle visite pastorali che ha fatto ai malati della sua comunità e trova che ci sono l'esercito, allora la Federale Repubblica Sociale, che ha occupato il paese. Lui dice: io sono sacerdote, non, insomma, saranno venuti, sarà una cosa che riusciamo in qualche modo a gestire, inizialmente con un po' di paura ma senza preoccupazione. Ma come lui viene visto, e questo è un elemento molto significativo che poi tornerà, il comandante dell'esercito lo individua e dice: questo è il primo dei ribelli della montagna. Ed era proprio così, perché Don Sante, che poi nelle sue pagine spiegherà molto bene, e invito insomma chi fosse interessato ad approfondire, il libro è molto bello, tra l'altro lo vogliamo ripubblicare e lo faremo molto presto, e la sua figura è proprio la figura di chi riporta, come il ribelle che riporta la speranza nei luoghi dove non c'è. Don Sante viene catturato, leggeremo alcune righe dopo se possibile, in cui lui stesso racconta della sua cattura. Viene catturato perché nel giro di 24 ore prima confessa e accoglie le ultime preghiere di due giovani partigiani uccisi dai fascisti, perché sono stati scoperti a fare attività legate appunto ai partigiani, e esattamente 24 ore dopo uno di quelli che ha fatto parte del plotone di esecuzione che ha ucciso questi due giovani ragazzi cadono in un'imboscata, e Don Sante, per portare questo giovane tedesco ferito a farsi curare in un paesino lì vicino, viene catturato, e da lì comincia la sua brutta storia che lo porterà a Mauthausen. Io farei leggere alcune righe proprio per sentire la voce viva di Don Sante che ci racconta di questo.

di partire si accese un'aspra polemica con i comunisti, che volevano liquidare a tutti i costi i 5 prigionieri. Io e i miei amici ci opponemmo risolutamente. L'immagine dei due giovani, fucilati il giorno prima, era talmente viva nella mia memoria che provavo un istinto ribrezzo all'idea di vedere scorrere altro sangue. Come Dio volle, la tesi della ragionevolezza e della pietà prevalse e quei giovani ebbero salva la vita. Questa fu per me una grande consolazione. Scendemmo quindi a Savoniero e mi recai subito alla canonica. Il mio progetto era di portare a Montefiorino i due feriti gravi per metterli in mano di un medico, ma i miei amici mi sconsigliarono. Era un azzardo che mi poteva costare molto caro. Ad un tratto l'amico Aurelio Casini venne a chiamarmi in fretta. Uno dei feriti era ormai agonizzante. Accorsi, somministrai i sacramenti ad ambedue i feriti e decisi di attuare subito il mio progetto. Fui nuovamente sconsigliato. Recarsi a Montefiorino significava andare in bocca al lupo. Meglio restare dove ero. Ormai ero una pecora segnata e se fossi caduto nelle grinfie dei fascisti non mi avrebbero più lasciato. Era imprudente scherzare col fuoco. Non dovevo rischiare la vita per due repubblichini. Riconoscevo anch'io che questi consigli erano umanamente saggi, ma d'altra parte, come abbandonare alla loro sorte quei due poveri giovani che temevano pietosamente e invocavano soccorso? La carità trionfò sulla prudenza ed affrontai la sorte deliberatamente, con la coscienza di compiere un atto generoso.

la riflessione di Don Sante quando capisce che il suo ruolo, la chiamata che in quel momento Dio gli sta facendo tramite la sua coscienza, è quella di dire: dobbiamo salvare questi due ragazzi. E lui si sposta, viene catturato e da lì comincia una storia che qualcuno degli amici di Highland Park, che ricordava prima Don Stefano, abbiamo incontrato qualche mese fa, sta valutando addirittura di trasformare in un film, tanto è avvincente quello che è il racconto della storia di Don Sante, che documenta nel suo libro. Noi oggi su questo non approfondiamo, documenta proprio dalla cattura nell'Appennino modenese ai vari trasferimenti che lo portano al campo di Fossoli, che era un campo nella zona di Carpi, sempre in provincia di Modena, di smistamento, dove lui sarà con altri 8 sacerdoti, alcuni dei quali lo accompagneranno a Mauthausen, e poi tutto quello che avviene nel viaggio verso Mauthausen. Ci sono delle scene contenute nel diario che sono, insomma, che rimandano le nostre memorie ai film che abbiamo visto, che raccontano di quegli anni tremendi. In questi racconti però quello che emerge è la capacità che Don Sante ha di dare una lettura di fede molto profonda di quello che accade, non senza momenti di grande difficoltà, non senza momenti in cui lui ricorda ad esempio che il suo terzo anniversario di ordinazione sacerdotale lo passerà a Mauthausen. C'è una pagina bellissima in cui ricorda questa cosa e dice: il secondo l'ho passato nel carcere di Fossoli. Quindi noi abbiamo l'immagine di questo giovane sacerdote che di 3 anni di sacerdozio, 2 li ha passati in prigionia. E non mancano in queste pagine, oltre a descrizioni abominevoli delle condizioni di vita, di quello che accadeva nel campo, il costanti richiami alla fede. Don Sante tenterà in ogni occasione di confessare, di celebrare l'Eucarestia quando possibile, di dire parole di conforto ai prigionieri che sono con lui. Tante volte abbiamo l'impressione, leggendo il suo diario, che lui che non ha avuto il papà, che lo ha perso presto, diventi papà delle persone che incontra intorno a lui. E questo è il cuore, la radice di quello che poi porterà alla nascita della Città dei Ragazzi. Don Sante in diversi passaggi ricorda i nomi delle persone che gli affidano i loro figli prima di morire, e lo fa in particolare in 2 occasioni: una all'inizio, addirittura quando è ancora in Appennino, in cui ricorda la figura di Giuseppe Rioli, dice: padre di 4 figli, che poco prima di essere ucciso durante uno dei momenti della cattura affida a Don Sante, gli dice: io sono preoccupato per me, ma come sono un papà, la cosa che mi preoccupa di più non è la mia vita, ma la vita dei miei 4 figli. Don Sante, se mi succede qualcosa te li affido. Così a Mauthausen dopo farà un altro prigioniero, anch'esso descritto e ricordato col nome. Don Sante durante la prigionia diventa il papà che non ha avuto, che lui non ha potuto avere, e accoglie i figli come gli zii hanno accolto lui e i suoi fratelli quando rimangono in questa tremenda situazione. Il racconto va avanti e vorremmo leggere alcune altre righe molto significative, perché questa storia tremenda, appunto, di prigionia, che nella figura di Don Sante era americano di nascita e sacerdote, per cui in diversi punti del suo diario lui evidenzia come per queste due cose veniva perseguitato più duramente che gli altri. Da Mauthausen viene trasferito a Ebensee, che è un campo di lavoro sempre legato a Mauthausen, un campo di lavoro durissimo, uno delle peggiori destinazioni, se possibile utilizzare questo criterio, no? Quando stiamo parlando di Mauthausen uno dice: non ci può essere peggio di così, invece Ebensee era un campo di lavoro ancora più duro, dove Don Sante rimane fino alla liberazione. Saltiamo tutto quello che c'è in mezzo, lo lasciamo agli ascoltatori che vorranno approfondire il libro, però le parole di fede e questa scena commovente di quando lui esce dal campo di concentramento, viene portato verso un convento di suore dove poi sarà alcune settimane, alcuni mesi per riabilitarsi,
Ecco, lui racconta la prima volta che rientra in una chiesa e questo mi piacerebbe tanto che lo leggessimo.

Peso 38 kg. Prima della prigionia superavo gli 80. Sempre davanti a quella porta fanno scattare l'obiettivo di una macchina fotografica. Prorompo in lacrime, ma il cappellano mi fa coraggio. Sarà una documentazione inoppugnabile, mi dice. Servirà anche questo per la buona causa. Subito dopo sono fatto adagiare suavemente nella bella macchina, mentre il cappellano mi dà gialle di zucchero per ristorarmi. Si esce a grande velocità da quel campo maledetto. In 15 minuti siamo davanti a un convento. La macchina si arresta. Scendiamo. Accanto al convento vi è una chiesetta. Esprimo il desiderio di entrarvi. Il medico e il cappellano vogliono parlare con le suore per indurle ad accogliermi nel monastero, fin tanto che io non sia rimesso in salute. Mi affidano perciò all'autista, il quale, sorreggendomi col braccio attraverso la vita, mi introduce nella bella chiesetta. Bagno la mano tremante nell'acqua santa e voglio provare a camminare da solo, ma nel piegarmi per la genuflessione cado bocconi a terra. Il soldato corre a sollevarmi. Appoggiato a lui, mi avvicino lentamente all'altare. Salgo con estrema fatica i due gradini e bacio la mensa. Per un istante, come in una pellicola cinematografica, mi passa davanti la breve scena della mia vita. Gli anni precedenti la prigionia, quasi ignari della sventura e del pianto. La prigionia nelle fasi più drammatiche, la improvvisa liberazione. Tutto mi pare un sogno. Mi guardo le mani, le braccia, le gambe. Vedo il mio viso macilento riflesso nella dorata porticina del tabernacolo e scoppio in un pianto dirotto, mentre ringrazio Gesù, la Vergine, le anime purganti per l'assistenza che mi hanno prestata. Il soldato accorre, vuole ricondurmi fuori, ma le mie mani sembrano incollate all'altare. Non riesco a staccarmene. Ho ritrovato la vita.

0: davvero pagine toccanti e quanto mai attuali per chi decide di dare la vita per l'educazione e la salvezza dei giovani. Appena tornato sacerdote, andrà in America e andrà a chiedere agli amici americani di aiutare la città dei ragazzi a crescere, perché è stata fondata per accogliere i giovani bisognosi e gli orfani. Una missione allora che continua e che trasforma le difficoltà grandi della vita in un dono prezioso di quella stessa vita che aumenta come una semina. E questo è una delle figure bellissime di Don Sante, che è un incentivo a tutti gli operatori della città dei ragazzi di continuare il lavoro con i giovani nel cammino e nella fede del Signore, sapendo che anche le situazioni più brutte possono trasfigurarsi in luce.
1: Io vi ringrazio di cuore per questa affascinante storia e che fa capire dove affonda le radici l'attuale città dei ragazzi. Purtroppo il tempo è concluso, non abbiamo altro tempo a disposizione, quindi vi ringrazio di cuore per aver condiviso con noi questa storia che continua a farsi storia nella vita di tanti ragazzi che ancora oggi accogliete proprio tenendo fede e fedeltà a queste sue radici. Auguri di cuore.
0: Grazie a tutti voi. Ci salutiamo con un canto, Chi ci separerà dall'amore di Cristo, cantato in lingua inglese, per ricordare questo legame forte tra la città dei ragazzi degli Stati Uniti. Sono gli amici di New Orleans che ancora una volta ci accompagneranno in questo canto, che è una preghiera.
1: Grazie di cuore.

Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. Oggi vi ho portato non un CD, ma ben 10. Fanno parte cioè di una collezione, una stupenda collezione di dischi della Verve Music, che è la collection dedicata a tutte le registrazioni, quindi la Complete Recordings di Billie Holiday per la Verve. Sono registrazioni che vanno dalla metà degli anni 40 fino al 1956, che coprono quindi il periodo della massima maturità vocale e interpretativa di Billie Holiday, che è stata veramente una pioniera in qualche modo proprio nella musica jazz. Il suo stile vocale, imitatissimo e mai eguagliato, ha veramente trovato un nuovo modo di utilizzare il fraseggio e di usare il tempo, oltre naturalmente ad una grandissima, come vi dicevo, capacità interpretativa, no? Di comprensione del testo e di raccontare una storia attraverso appunto le sue canzoni. Incominciamo con quella che è in qualche modo, oltre ad essere una signature song della sua carriera, è anche quella forse più autobiografica, visto che il suo soprannome era proprio Lady Day e che ha dato poi anche il titolo alla sua autobiografia. La canzone è Lady Sings the Blues.

È molto difficile in questa sterminata raccolta di capolavori scegliere soltanto alcuni brani. Vi faccio sentire le canzoni che preferisco. Una di queste è una ballata dal titolo What's New.

0: Una piccola canzone poco nota, bellissima secondo me, e che Billie Holiday rende unica. Il suo titolo è I Thought About You.
1: I took a trip on the train.

type of love, better far than that.

altro grande classico del jazz, una canzone di origine francese di Maurice Yvain dal titolo Mon Homme, che in inglese è diventata My Man.

abbiamo cominciato questo omaggio a Billie Holiday con Lady Sings the Blues e chiudiamo con un'altra lady, Sophisticated Lady di Duke Ellington.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin.
2: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati. E anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago. Converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Torna a salire la tensione Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La cronaca ha arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic.
3: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina, con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico, mandante apicale dell'uccisione dell'ultra della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione, istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale, dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,80% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: L'incontro di oggi ha un argomento che è centrale in questo meeting e anche negli anni scorsi. Potremmo intitolare Oltre la globalizzazione, cioè cosa vuol dire passare da un mondo che ha avuto come cuore il neoliberismo a qualcosa che non è la fine dello sviluppo o il ritorno indietro, ma uno sviluppo che sia più comprensivo di quello che sta accadendo. Allora, cominciamo a dire che gli ultimi 30 anni sono stati una fase di grande progresso, diciamo dal 1990 alla caduta del muro, si è ridotta la povertà, è cresciuto il commercio mondiale e si è diffuso il digitale. Pensate che dal 1990 al 2015 oltre 1 miliardo di persone è uscito dalla povertà, passando dal 38% al 9%. Il commercio mondiale si è quadruplicato e centinaia di milioni di persone hanno avuto accesso ai mercati globali, alla tecnologia. Gli utenti di internet sono passati da meno dell'1% nel 95 al 68% nel 2024. Eppure, dopo anni di euforia, come se questo fosse l'unico risultato, ci si è accorti di questi limiti, potremmo dire, dello sviluppo senza regole. Nei paesi OCSE il reddito medio del 10% più ricco è oggi circa 9 volte più grande di quello del 10% più povero. La fiducia nelle istituzioni si è indebolita. Secondo l'OCSE, meno della metà dei cittadini dei paesi membri dichiara di aver fiducia nel proprio governo nazionale. La globalizzazione è entrata in fase nuova perché stiamo sperimentando i problemi del riscaldamento globale e, come abbiamo detto, se c'è stato dal punto di vista statistico una diminuzione dell'indice di Gini di disuguaglianza tra i paesi, all'interno dei paesi questa disuguaglianza è cresciuta e capite che abbiamo avuto grande sviluppo, ma cominciamo a vedere dei limiti che, se vanno avanti, potrebbero portarci a un'involuzione sia dal punto di vista della condizione della gente sia dal punto di vista delle condizioni del pianeta. Allora cosa fare? Tenendo conto di questa crisi doppia dell'economia e delle istituzioni, perché poi oggi non abbiamo tempo di approfondirlo, in questi 30 anni le istituzioni globali, dall'ONU alle istituzioni finanziarie, all'OMS piuttosto che l'OCSE, sono state messe in crisi. Oggi molti paesi, come vediamo, pensiamo sulla questione economica, la questione dei dazi, o pensiamo dal punto di vista delle guerre, la assoluta mancanza di attenzione all'ONU, al Consiglio di sicurezza, l'accaparramento delle materie prime che molte volte ha a che fare con le guerre. Questa crisi quindi economica e questa crisi istituzionale, come uscirne?
2: Grazie Giorgio. Cercheremo di tenere il focus su questi tre punti, l'equità, articolando queste considerazioni su tre temi, che sono quelle della stabilità macroeconomica, quelle della creazione del lavoro e quella della capacità del sistema di favorire la presa di responsabilità e la presa di rischio. Ma innanzitutto volevo fare due cose. Innanzitutto dire che quello che avremo, dico, la fortuna di poter discutere insieme qua riguardano opinioni, esperienze, punti di vista che riflettono la nostra professione, ma non l'istituzione necessariamente per cui lavoriamo. Io mi chiamo Samuele Rosa, lavoro per il Fondo Monetario e quello che verrà detto qua non rappresenta necessariamente il mio management e il mio consiglio di amministrazione. Volevo presentare e chiedervi di fare un caloroso saluto di ringraziamento i tre personaggi, i tre amici che sono venuti a animare questo discorso. Abbiamo qua il direttore Ercoli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo, se non sbaglio, in diretta da Washington Matteo Bugamelli, che è direttore esecutivo presso la Banca Mondiale e anche decano dei direttori esecutivi presso questa importante istituzione. Grazie mille Matteo.
3: Grazie Samuele, grazie.
2: E abbiamo anche la fortuna di avere Federico Galizia, che è Regional direttore della South, Europa del Sud presso l'International Financial Corporation, che, per dirle in breve, poi lui ci racconterà un po', è il braccio private equity della Banca Mondiale. Grazie mille. Quindi avrete modo di dire un po' più di voi, ma adesso volevo appunto riprendere il filo delle provocazioni del professor Vitadini, ma anche ricollegarmi all'incontro dell'anno scorso, che è stato un incontro che ha avuto un ottimo riscontro, perché qua con il dottor Ercoli si parlava dell'importanza che nel mercato e nel ruolo che il mercato ha dentro la società più in generale si creano le condizioni per una fiducia, si creano le condizioni per un lavoro comune. E come in fondo gli organismi internazionali, cosa che non è sempre capita bene, sono lì proprio per questo. E ci rilasciavamo anche all'esperienza di Amedeo Giannini, questo banchiere italiano che ha fondato la Bank of America e che ha proprio sfidato la mentalità che qualche volta viene data per scontato che l'economia è un gioco di profitto di brevissimo che non tiene conto dell'evento sociale. Quindi teniamo un po' questo filo. E poi ricordiamoci che qua di fronte a noi abbiamo tanti giovani e tanto meno giovani che si sono comunque ricordati di essere stati giovani, e quando si guardano i sondaggi a riguardo della percezione del mondo dagli occhi dei giovani, ci sono un po' tre temi che veramente poi possono essere molto utilmente ripresi da ciascuno di voi. Uno è quello delle regole del gioco. Allora, la stabilità macroeconomica è un bene pubblico globale. Senza stabilità macroeconomica non è possibile cooperare, non è possibile concepire il sistema mondo come un posto dove ognuno può perseguire le proprie opportunità. Ma al tempo stesso nei giovani viene visto come il luogo dei giochi prestabiliti. Ah, su questo vorrò, direttore Ercoli. L'altra questione è la questione della creazione di lavoro. Tanti giovani al tempo stesso sono in un mondo di enormi opportunità, magari di più opportunità di quelle che si aveva noi, però vedono una sfida, una crisi dello spazio di creazione di lavoro, sicuramente a partire dall'intelligenza artificiale e dalla prevalenza di grandi gruppi multinazionali che sembrano usare il lavoro come variabile residuale. E infine la questione della possibilità di prendersi dei rischi. Tanti giovani pensano che è sempre più difficile poter in proprio cominciare a rischiare e mettere a fuoco delle idee. Allora io su questo filo rosso, appunto, che ripeto riprende il tema di Giorgio e anche il tema dell'incontro dell'altro anno, comincerei con il mio direttore esecutivo del Fondo Monetario, dottor Ercoli. E vorrei proprio chiederti, ci diamo del tu, ci si conosce, appunto anche avendo in mente chi è di fronte a noi e che è collegato in giro per il mondo, ma la stabilità macroeconomica è davvero un bene per tutti e comunque? E in che modo esattamente il Fondo Monetario contribuisce a creare le condizioni di una stabilità macroeconomica? Grazie mille.
4: Grazie dell'invito. Per quanto riguarda le percezioni appena citate, capisco benissimo perché queste percezioni sono spesso diffuse e nascono da un fatto concreto, cioè quando le famiglie, le imprese o i giovani non vedono migliorare le proprie condizioni di vita, è normale chiedersi quale sia il ruolo delle istituzioni multilaterali che rappresentiamo oggi. Inoltre, in alcuni paesi del mondo le istituzioni internazionali multilaterali vengono considerate lontane perché utilizzano un linguaggio molto tecnico, distante dai bisogni delle persone. Ecco, dal mio punto di vista, quando questo è stato il tema che mi è stato assegnato oggi, ho pensato che questa sia proprio la sfida e anche la responsabilità del multilateralismo di queste istituzioni, ossia non solo dimostrare di essere tecnicamente credibili, ma anche di spiegare qual è l'utilità sociale di queste istituzioni ai cittadini, alle imprese, alle famiglie, ai giovani. Ecco, durante l'incontro di oggi, il mio intervento, poi l'intervento di Matteo e poi quello di Federico, cercheremo di darvi delle tessere di un puzzle. Io coprirò la parte del Fondo Monetario Internazionale e il puzzle del multilateralismo. E se saremo efficaci in questa analisi, speriamo di fare in modo che quando voi andrete via avrete un quadro molto più chiaro di quale sia l'utilità sociale di queste organizzazioni. Parto dal Fondo Monetario Internazionale, userò un linguaggio più semplice possibile vista l'eterogeneità del pubblico. Ecco, per quanto riguarda il Fondo Monetario Internazionale, l'obiettivo di questo incontro è quello di spiegarvi quale sia la sua utilità sociale e, ispirandoci al titolo di quest'anno degli incontri, cosa muova questa istituzione. Partiamo da due concetti. Il primo è che il Fondo Monetario Internazionale svolge la massima utilità sociale in situazioni di crisi economiche e finanziarie. Secondo, perché la sua funzione è quella di ristabilire, di riportare un paese in una situazione di stabilità macroeconomica. Sembrano termini difficili, cerco di spiegarli in modo molto più semplice. Prima cosa, la crisi. Perché il Fondo Monetario Internazionale è importante in un momento di crisi? Bene, quando un paese è in crisi economico-finanziaria, cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che non ci sono investitori disponibili a finanziare il debito di quel paese, né nazionali né internazionali. A quel punto, come potete ben immaginare, nel momento in cui le spese dello Stato arrivano al livello delle entrate riscosse da quel paese, finiscono le risorse, non ci sono più risorse per pagare stipendi, salari, welfare, far funzionare la macchina statale. Ecco, chi è che ridà speranza a quel paese quando il paese è caduto in una situazione del genere? Bene, il Fondo Monetario Internazionale fa due cose. Primo, un'iniezione di risorse perché il paese possa continuare a funzionare. Secondo, fornisce una terapia per uscire dalla crisi e per riportare una situazione di stabilità. Perché la stabilità è così importante? Perché se un paese non è stabile, nessuno investe dall'estero o anche le imprese stesse del paese non investono più perché non sanno se recupereranno le risorse che stanno investendo. Ma anche le famiglie tendono a risparmiare perché c'è un'incertezza. Ecco, nella migliore delle ipotesi, in una situazione di instabilità, l'economia si ferma. Nella peggiore delle ipotesi si va in recessione. Quindi possiamo dire che senza stabilità non c'è crescita, proprio per questi motivi, perché gli agenti economici non investono e non spendono. Per questo i programmi del Fondo Monetario Internazionale hanno come primo obiettivo il raggiungimento in 3-4 anni della stabilità macroeconomica. Come si raggiunge questa stabilità macroeconomica? Ovviamente la strada per raggiungere tale stabilità è stata definita in alcuni casi austerità. Ecco, a me il termine austerità personalmente non piace perché crea in genere confusione. L'austerità in generale lo associamo a un comportamento permanente, mentre invece ristabilire la stabilità macroeconomica è invece una transizione temporanea, non permanente, da una situazione di crisi ad una ripresa economica. In altre parole, dalla malattia alla guarigione. Ecco perché, come vi diceva prima Samuele, la stabilità è un bene pubblico in questo senso e l'utilità sociale del fondo è di aiutare i paesi a ristabilire la stabilità economica quando questa viene meno. È più facile quando è il medico che ti dice qual è la terapia da intraprendere piuttosto che il malato guarir da solo. Quindi, per certi versi, questo ruolo del fondo non rappresenta un miglioramento tangibile della propria vita, della vita dei cittadini, delle imprese, dei giovani, a meno che non ci sia una situazione di crisi. Però se c'è una situazione di crisi, il ruolo del Fondo Monetario Internazionale diventa molto apprezzato. Vi faccio un esempio. Pensate all'Ucraina, oggi. l'Ucraina senza il supporto del Fondo Monetario Internazionale non avrebbe i soldi per finanziare lo sforzo militare, gli stipendi dei dipendenti pubblici, dei soldati, gli ospedali, le scuole. Ma possiamo, diciamo, non c'è solo il caso dell'Ucraina, insomma, possiamo immaginare molti scenari di paesi in crisi che sono usciti da questa crisi e adesso hanno una situazione di ripresa economica. Non ci dimentichiamo la crisi del debito. C'è un secondo ruolo che svolge il Fondo Monetario Internazionale e questo ruolo invece è diverso da quello che vi ho appena descritto ed è più che altro legato alla storia del Fondo Monetario Internazionale come un'istituzione che promuove il commercio globale. Perché promuove il commercio globale? Perché il commercio globale, l'abbiamo detto prima, l'ha detto il professor Vittadini, è un motore di crescita per tutti. Questo pilastro dell'ordine mondiale, cioè il commercio globale, non può essere più dato per acquisito. Lo vediamo, nell'ultimo anno sono state introdotte migliaia di restrizioni commerciali nel mondo. Allora qual è il ruolo del fondo? Nell'ambito della sorveglianza bilaterale, considerate che il Fondo Monetario Internazionale ha una membership a 191 paesi al mondo che sono parte del Fondo Monetario Internazionale. Quindi ogni anno il Fondo Monetario Internazionale più o meno esamina le economie di 191 paesi nel mondo, proprio per cercare di avere, diciamo, la situazione, il polso della situazione, prevenire delle crisi, e fornisce in questo caso un avviso, un consiglio, sia ovviamente ai governi, ma questa informazione, questa valutazione è anche utile ai cittadini. Ecco, questa funzione del Fondo Monetario Internazionale è una funzione che viene definita di truth teller, qualcuno che dica la verità, anche verità scomode. Vi faccio un esempio. Negli ultimi mesi, in tante occasioni, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che i dazi non sono la soluzione per risolvere gli squilibri macroeconomici della bilancia dei pagamenti. Ovviamente il riferimento era agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono il primo azionista del fondo. E sono verità scomode. Questa funzione del fondo è importante anche per i cittadini, per le famiglie, per i giovani, perché offre un'informazione indipendente che può orientare le scelte, anche se non ha un impatto diretto sul portafoglio delle persone. Su questo tema vi rimando all'intervento dell'anno scorso, dove abbiamo trattato proprio il tema del ruolo del Fondo Monetario Internazionale in una situazione di crisi del multilateralismo. Le istituzioni multilaterali, parlavamo di fiducia, no? Recuperano la fiducia quando ascoltano di più le persone, spiegano meglio le proprie scelte, quello che stiamo facendo qui oggi, e soprattutto quando producono risultati percepibili dalle persone. Questo significa innanzitutto riconoscere che le politiche economiche non sono mai neutrali rispetto alla vita sociale, alla vita reale. Ogni decisione su bilancio, inflazione, debito, risorse, protezione sociale ha un impatto nelle tasche delle persone, delle famiglie, delle imprese o dei giovani. E se vogliamo essere credibili, dobbiamo dimostrare di tenere insieme stabilità macroeconomica, ma anche inclusione sociale, crescita e tutela dei più vulnerabili, efficienza ed equità. E lo sforzo che sta facendo il fondo recentemente è proprio quella di cercare di avere sempre una maggiore attenzione a proteggere i più vulnerabili quando si tratta di ripristinare la stabilità macroeconomica. Ovviamente non è un ruolo che può fare soltanto il fondo, è un ruolo che deve fare in primo luogo il governo, che deve uscire dalla crisi. Ma in questo credo di avervi dimostrato quale sia l'utilità sociale dell'istituzione che mi onoro di contribuire. E mi fermerei qua, grazie.
5: Hai fatto un parallelo con la condizione di una persona che va da un medico e deve ripristinare la sua salute e il medico offre soluzioni proprio perché la persona ha un problema di salute, poi però al tempo stesso bisogna rialzarsi e camminare, e qua quello che questo ragionamento mi porta a dire è che ultimamente, ancora tornando alle impressioni dei giovani da questi vari studi fatti sulla visione della vita che i giovani vanno formandosi, c'è un grande timore per la creazione di opportunità di lavoro, e quindi questo mi porta naturalmente a parlare con Matteo. Matteo lavora per un'istituzione della Banca Mondiale che ha sempre avuto e recentemente ha messo ancora di più il focus sulle politiche per creare condizioni di lavoro, riprendendo quello che diceva Vitadini, osiamo dire soprattutto ricreare condizioni di lavoro dignitoso, perché è il lavoro dignitoso che mette l'uomo al centro. Il lavoro deve essere una fonte di accrescimento della dignità della persona, non, diciamo così, di diminuzione della stessa. E quindi, Matteo, il compito non è facile, ma io sono costretto a chiederti, anche perché ricordo bene, tu hai una formazione sull'economia del lavoro, che cosa fa la Banca Mondiale per creare le condizioni di lavoro? Grazie mille, Matteo, la parola è a te.
3: Grazie Samuele, voglio ringraziare te e gli organizzatori per l'invito. Mi dispiace tantissimo non essere lì con voi a questo importante evento. Permettimi di iniziare con una confessione. Io quando dico che lavoro alla Banca Mondiale, la reazione di alcuni è spesso dubbiosa e poi si scioglie in un in Fondo Monetario Internazionale. Questo succede soprattutto nei paesi dove la Banca Mondiale non opera, quale il nostro, ed è una confusione a volte anche comprensibile. Le due istituzioni sono nate insieme a Bretton Woods nel 1944, sono entrambe con sede a Washington. Sono gemelle per certi versi, ma appunto sono gemelle con vocazioni molto diverse. Riccardo ha spiegato cosa fa il Fondo Monetario Internazionale. La Banca Mondiale, se mi consentite una metafora semplice, che come tutte le metafore semplici è inevitabilmente incompleta, è il costruttore di scuole, strade, dighe, ospedali. Non interviene in emergenza, o meglio dovrei dire non interviene soltanto in emergenza. Quando c'è in emergenza si accoppia al Fondo Monetario per intervenire, ma la sua missione è di investire nel lungo periodo dei paesi, dei nostri paesi clienti, finanziando infrastrutture, sostenendo l'istruzione, promuovendo la salute, sviluppando il settore privato nei paesi più poveri del mondo. Tutto questo in linea con la nostra missione, che è quella di combattere la povertà, combattere le disuguaglianze, difendere il pianeta. Il professor Vitadini l'ha citata, anche l'importanza degli shock climatici e della capacità di rispondere a questi shock. Concretamente la Banca Mondiale raccoglie risorse dai donatori e capitale dai mercati internazionali e lo presta ai paesi in via di sviluppo a condizioni che questi paesi non troverebbero altrove, quindi tassi bassi, scadenze più lunghe. E lo fa prestando direttamente o direttamente agli stati, e qui ci sono due unità dentro la Banca Mondiale, IBRD, che è quella che venne fondata nel 1944, e AIDA, IBRD per i paesi a medio reddito, AIDA per i paesi più poveri, a condizioni particolarmente agevolate in questo caso, ma non solo agli stati, anche alle imprese private. Qui c'è Federico Galizia che spiegherà cosa fa l'IFC, che presta a imprese private o dei paesi clienti o dei paesi in cui facciamo l'investimento, perfino imprese private italiane che vogliono investire in questi paesi. In estrema sintesi, il Fondo Monetario stabilizza, la Banca Mondiale costruisce per il lungo termine, quindi in questo senso sono due istituzioni complementari che si completano a vicenda e lavorano spesso insieme. Una parola, lo ha spiegato Riccardo dal suo lato, fare parte del board della Banca Mondiale vuol dire far parte della governance di questa istituzione. La Banca Mondiale è di proprietà dei suoi 189 paesi membri, quindi quasi tutti i paesi del mondo, ognuno ha una quota proporzionale al proprio peso economico e alle risorse che ha messo nelle istituzioni, e il board di cui io faccio parte, rappresentando l'Italia, la Grecia, il Portogallo, Malta, San Marino, Albania e Timor-Leste, questi sono i paesi che rappresentano, è l'organo che rappresenta questi azionisti e supervisiona le strategie e le operazioni dell'istituzione. Quindi non è un Parlamento, non è il governo, è un consiglio di sorveglianza che garantisce che le risorse siano utilizzate in modo efficace è coerente con il mandato che ci è stato affidato, un chiaro sistema di regole e policies che noi stesse definiamo. Detto questo, vengo alla tua domanda, che è una domanda di straordinaria importanza, partendo, diciamo, dal lavoro e poi, se mi consenti, spostandomi su un tema che avete toccato nell'introduzione, che è quello dell'intelligenza artificiale. Secondo stime, che inevitabilmente sono approssimative, ma vi danno un po' il senso dell'emergenza, nei prossimi 15 anni 1 miliardo e 200 milioni di giovani nei paesi in via di sviluppo entreranno nel mercato del lavoro. Secondo le stime più ottimistiche, a condizioni date, si potranno creare 400-500 milioni di posti di lavoro, quindi ne mancano all'appello 800. Come dicevo, possono essere numeri sbagliati perché non sono non precisissimi, perché non sono numeri facili, ma vi dà il senso della gravità della situazione. Non è solo un problema umanitario, è anche un problema umanitario, ma è una questione geopolitica, una questione di sicurezza, una questione di stabilità del pianeta, lo vediamo, la speranza frustrata dei giovani in molti paesi è il combustibile delle crisi, migrazioni incontrollate, radicalizzazione, conflitti. Al contrario, un giovane con un lavoro dignitoso è un giovane con un futuro, è un contribuente, è un consumatore, è un tassello di prosperità condivisa. Per questo motivo, come dicevi Samuele, la Banca Mondiale ha posto la creazione di posti di lavoro al centro della propria strategia, è un po' la nostra guida fondamentale. E questa strategia è articolata su tre grandi pilastri che poi attivano, come spiegherò tra poco, tutta una serie di altri progetti ed iniziative. Il primo pilastro è quello delle infrastrutture fisiche e umane, strategie, strade, energia, connettività digitali. Senza di esse nessuna impresa può prosperare e quindi creare lavoro. Dicevo, fisiche e umane, servono anche istruzione, serve salute, serve formazione professionale. Pensate a un agrotecnologo che usa, in un paese in via di sviluppo, che usa la tecnologia per connettere piccoli agricoltori ai mercati, moltiplicando i loro redditi e quindi generando lavoro. Tutto questo non sarebbe possibile senza elettricità, senza connessione internet, senza qualcuno che sappia usare la tecnologia. Ecco, quindi vedete una prima interazione tra la necessità tra l'obiettivo di creare lavoro e la necessità di fornire infrastrutture fisiche e umane. E quindi la nostra strategia sul lavoro si combina con una serie di altre strategie settoriali molto articolate per l'energia, per l'acqua, per l'agricoltura, per il capitale umano, per la salute, per il digitale. Queste strategie definiscono obiettivi chiari, indicatori di impatto, percorsi di riforma e non sono strategie generiche, teoriche. Sono fondate su soluzioni ben precise che hanno già dimostrato di funzionare da qualche parte. La Banca Mondiale ha un'enorme conoscenza in questo senso e che sono progettate per essere replicabili in altri paesi e scalabili, cioè rese quindi ad impatto più ampio nei paesi stessi. Un aspetto interessante che voglio sottolineare perché ha molto a che fare col tema di questo evento è quello di non fare calare queste strategie dall'alto. La Banca Mondiale, lo sappiamo, le critiche che sono state rivolte nei decenni passati a Banca Mondiale e Fondo Monetario di portare quello che un tempo veniva chiamato il Washington Consensus, quindi di portare delle idee e imporle nei paesi. La consapevolezza molto forte è che queste riforme, il successo di questi progetti non può esistere se non si fanno insieme ai paesi. C'è in queste strategie spesso la proposta di disegnare quelli che vengono chiamati dei compact con i paesi clienti, che sono degli accordi costruiti insieme ai governi, quindi come dicevo non imposti dall'esterno. Questi compact definiscono impegni reciproci chiari. La Banca Mondiale porta finanziamenti e assistenza tecnica, i governi devono fare le riforme specifiche entro le determinate scadenze che sono necessarie per rendere l'aiuto che noi forniamo effettivamente efficace. Quindi non va vista più come una carità o un'imposizione, è una partnership tra la Banca Mondiale e i paesi clienti, che poi, se vuoi, ne possiamo parlare, si estende alle comunità locali, si estende alle persone. In questo quadro voglio spendere una parola con orgoglio sull'Italia, perché l'Italia, come sapete, ha lanciato il piano Mattei per l'Africa, il governo italiano l'ha lanciato recentemente. Questo piano Mattei per l'Africa è ispirato agli stessi principi, è ispirato al principio di fare le cose insieme ai paesi africani, con coerenza e con dei piani di sviluppo. Questo piano Mattei spesso collabora con la Banca Mondiale e quindi cofinanzia progetti della Banca Mondiale. Lo abbiamo già fatto su progetti energetici, contiamo di farlo su progetti idrici, tutto questo nell'Africa subsahariana, che da italiani sappiamo è quella che porta la maggiore pressione migratoria sul nostro paese. Questo è il primo pilastro, le infrastrutture. Secondo pilastro è l'ambiente normativo e regolatorio. Nessun investitore privato si avventurerebbe in un paese senza regole chiare, senza protezione dei contratti, senza la capacità di prevedere più o meno che cosa succederà. E la stabilità macroeconomica di cui Riccardo ha parlato è una componente importante. Nessuna impresa privata locale del paese si sviluppa e prospera in assenza di regole. E non dimentichiamoci che il settore privato crea quasi il 90% dei posti di lavoro del mondo, quindi generare posti di lavoro per i giovani non è possibile senza lo sviluppo del settore privato. Quindi rendere possibile questo sviluppo è un atto di politica pubblica, non è ideologia di mercato, non è preferire il privato rispetto al pubblico. Il terzo pilastro della strategia è mobilitare il capitale privato. Le banche multilaterali di sviluppo con il loro capitale non possono da sole cambiare i destini dei paesi in via di sviluppo, ridurre la povertà, ridurre la disuguaglianza. Ecco quindi la consapevolezza che le banche multilaterali, la Banca Mondiale in primis, essendo la principale, devono avere un ruolo di catalizzatore, devono aiutare gli investimenti privati, riducendo il rischio associato, ad andare dove c'è più bisogno. E di questo rimando poi all'intervento di Federico Galizia. Ricordo soltanto che sarà il tema centrale del Development Committee agli Annual Meetings di Bangkok. Il Development Committee è la riunione principale a cui partecipano i governatori della Banca Mondiale. Nel caso dell'Italia è il governatore Fabio Panetta della Banca d'Italia. E l'intelligenza artificiale. Ecco, qui vorrei passare quindi a questo secondo aspetto, perché è molto importante e ovviamente collegato al primo, e come si diceva nell'introduzione, è anche uno degli aspetti che interessano di più forse i giovani che ci ascoltano. Parto da un dato che dovrebbe farci riflettere. L'intensità d'uso dell'intelligenza artificiale nei paesi a basso reddito è quasi 100 volte inferiore a quella dei paesi ad alto reddito. Quindi questo identifica immediatamente un primo rischio da valutare attentamente, che non è tanto che l'intelligenza artificiale distrugga i posti di lavoro nei paesi poveri, ma che li scavalchi. Cioè che il mondo ricco salti avanti ulteriormente, lasciando i paesi in via di sviluppo ancora più indietro. Questo è il rischio. Ma tutte le volte che c'è un rischio c'è anche un'opportunità. E questo è quello che è il rapporto individuo, un'opportunità straordinaria che potrei definire il paradosso del ritardo, cioè la capacità di fare un salto in avanti e usare l'intelligenza artificiale come un moltiplicatore di competenze proprio dove le competenze scarseggiano, che sono i paesi più poveri, i paesi in via di sviluppo. Consentitemi un esempio, magari banale, ma spero utile. Il medico radiologo in Africa, sappiamo che c'è un po' un rischio di spiazzamento di alcune professionalità, ma il medico radiologo in Africa, la sua funzione, la sua efficacia può essere amplificata dall'uso dell'intelligenza artificiale, perché può seguire più pazienti di quelli che riesce a seguire ora. E chi di voi è stato in Africa sa quanto è difficile anche la mobilità all'interno di alcuni paesi. Ecco, quindi la possibilità di agire a distanza diventa fondamentale per portare benessere. O pensate di nuovo al piccolo agricoltore che non ha accesso a consulenti agronomici, beh, adesso potrebbe avere un accesso digitale, un assistente digitale sul proprio telefono. Queste sono cose importanti che possono dare e cambiare veramente il percorso di sviluppo di paesi che sono particolarmente poveri e particolarmente in difficoltà. C'è un secondo rischio. Siamo tutti a interrogarci su quali sono i lavori che verranno spiazzati dall'intelligenza artificiale, no? E ce ne sono alcuni che sono stati alla base della crescita dei paesi, di alcuni paesi emergenti, hanno consentito lo sviluppo della classe media. Pensate alla manifattura più intensiva di lavoro, pensate ai call center, pensate ai servizi di esportazione. Beh, c'è il rischio che questi siano quelli più vulnerabili all'automazione. Quindi c'è il rischio che quelle che sono state le basi di crescita di alcuni paesi, beh, adesso vengano spiazzate dall'intelligenza artificiale. E in questa ottica la Banca Mondiale non è una banca nel senso ordinario del termine, va vista esattamente come uno strumento di politica globale al servizio dello sviluppo. Nel caso dell'intelligenza artificiale, nel caso del progresso tecnologico, dobbiamo fare in modo che non sia il privilegio di pochi, ma diventi, con il contributo di tutti, in un mondo multilaterale, un'opportunità per i tantissimi giovani che stanno aspettando la loro chance. Insomma, spero di aver spiegato un po' come la Banca Mondiale intende, approcciare il tema del lavoro che tu hai posto. Sono ovviamente disponibile a prendere altre domande successivamente. Grazie, Samuele.
6: Grazie, grazie Matteo.
5: Tornerò poi, Matteo, sulla questione dell'intelligenza artificiale, se avremo un po' di tempo, e sull'impatto che questa avrà sulla base imponibile per il finanziamento di quelle politiche sociali di cui parlavi, perché chiaramente è una grande preoccupazione, ma arriveremo su questo. Tu parlavi dello sviluppo e questo mi porta direttamente al terzo passo di questa conversazione. Per come la si vede, chi crea sviluppo è il settore privato, sono le imprese, sono le persone che iniziano una impresa, che sviluppano la stessa, che scommettono su una nuova idea e che spostano la frontiera del bisogno e delle soluzioni ai bisogni sempre più avanti, rispondendo alle mutevoli condizioni. Una cosa, Federico, che un po' mi preoccupa è notare come nei giovani, che ripeto, a mio parere hanno immensamente più strumenti di quelli che si aveva noi alla loro età per le mani, e spesso subentra come una specie di pessimismo a riguardo della capacità di rischiare rispetto a un desiderio, a un sogno, un'idea, ad un'esigenza, ad una considerazione a riguardo di qualcosa che ancora non c'è e potrebbe essere costruito insieme. E questo va un po' al cuore di quello di cui si occupa la tua istituzione e sicuramente del tuo percorso personale. Volevo chiederti come vedi le condizioni di creazione, come si creano le condizioni perché le persone possano ragionevolmente prendersi dei rischi e costruire insieme, e come la tua istituzione su questo può aiutare. Grazie mille, Federico.
6: Grazie Samuele, grazie a voi che siete venuti ad ascoltarci, grazie alla mamma che mi ha accompagnato. Voglio cercare di calare i temi di cui abbiamo parlato il più vicino possibile a casa nostra, cominciando con parole che molto più autorevoli di quelle che posso pronunciare io, e come la finanza sia per lo sviluppo e per la creazione e l'evoluzione del lavoro. Sono parole dell'enciclica di Papa Leone, che è un'enciclica sull'umanità, che lui chiama Magnifica. E qual è il modo in cui la finanza arriva vicino a casa? Qual è il modo in cui la finanza ci aiuta a prendere rischio? È una catena dove il risparmio, che viene trasformato in credito per l'economia reale, resta centrale per lo sviluppo e per gli investimenti che devono accompagnare la creazione di lavoro autonomo ed indipendente. Vediamo un attimo come questi organismi misteriosi di cui parliamo, Fondo Monetario, la Banca Mondiale, siano poi alla fine degli istituti di credito. Quando si parla di credito ci si avvicina molto di più alla vostra vita di tutti i giorni. Da dove parte il credito? Il credito parte dal risparmio. Noi possiamo prestare a imprenditori che investono solo se a nostra volta ci riforniamo di fondi. La Banca Mondiale si rifornisce di fondi attraverso la raccolta del risparmio. Noi emettiamo obbligazioni sui mercati internazionali, obbligazioni a medio e lungo termine, di cui garantiamo il rimborso. Ci pregiamo del fatto che le nostre obbligazioni siano fra le più sicure al mondo. Questo non è solamente un fatto meccanico di liquidità, è anche un meccanismo di allocazione del rischio. Il risparmiatore, che ha bisogno di mantenere dei soldi per i momenti difficili o per investimenti futuri, e non sto ancora parlando dell'impresa, sto parlando delle famiglie, ha bisogno di strumenti sicuri di investimento. Le obbligazioni nostre sono degli strumenti sicuri di investimento. Per chi di voi è familiare con i mercati finanziari, abbiamo un rating AAA, il più solido che esista. Ma questa distribuzione del rischio, per cui la famiglia è di fatto senza rischio sul proprio risparmio quando investe con noi, come ci prendiamo noi il rischio e come permettiamo noi all'impresa di investire? E beh, tradizionalmente, e ve l'ha spiegato Matteo, ci sono i grandi progetti, le infrastrutture, l'energia, le comunicazioni, senza le quali un paese non può creare il tessuto di imprese e di lavoro che è necessario al funzionamento dell'economia. Per tanto, tanto tempo le nostre istituzioni si sono focalizzate sui grandi progetti. Potete immaginare la rischiosità di un grande progetto. Immaginate una centrale elettrica che ha bisogno di un bacino idrico per essere rifornita, che ha bisogno delle linee di trasmissione che attraversano mezzo paese, e ci sono terreni da acquistare, ci sono servitù da negoziare, ci sono popolazioni locali da proteggere, c'è una biodiversità a cui bisogna fare attenzione. Immaginate la costellazione di rischi che sta dietro un grande progetto. Per tanti, tanti anni, decadi, noi, grandi istituzioni multilaterali, ci siamo specializzati sui grandi progetti. I grandi progetti creano lavoro, assolutamente, ma si contano sulla punta delle dita per ogni paese. Ci sono in ogni paese, particolarmente i paesi in via di sviluppo in cui noi lavoriamo, ci saranno 3-5 grandi progetti alla volta, creano posti di lavoro, ma non i milioni di posti di lavoro di cui c'è bisogno. I milioni di posti di lavoro li creano le imprese, gli imprenditori. Allora, cos'è che stiamo facendo sulla scia di quello di cui abbiamo discusso? Ci stiamo avvicinando con il nostro credito alla condivisione del rischio imprenditoriale. Utilizziamo la nostra capacità di assunzione di rischio e di fiducia per aiutare sempre di più le imprese. Vi faccio un esempio. Se un imprenditore in Etiopia vuole commerciare in prodotti agricoli,

0: non conosce la banca locale in Etiopia che aiuta l'imprenditore. Non è possibile, ce ne sono troppi, ci sono troppi paesi, troppi imprenditori. Cosa facciamo noi? Noi garantiamo la lettera di credito. Nel momento in cui la lettera di credito è garantita dalla Banca Mondiale, il macchinario parte, arriva, i sacchi si producono e le derrate agricole entrano nel commercio. Ora, anche qui è difficile, perché bisogna selezionare imprenditori e intermediari finanziari che vale la pena finanziare, perché ricordiamocelo, il credito funziona se non diventa sovraindebitamento. Quindi noi dobbiamo intervenire nella catena del che va dal risparmio al credito, all'investimento, al lavoro, evitando il sovraindebitamento, che a livello sistemico se ne occupa il Fondo Monetario. A livello delle aziende specifiche dobbiamo occuparcene noi come intermediario finanziario.
1: Adesso vorrei un po' provare a dialogare tra di noi, più che fare domande. Cominciamo con una possibilità di dialogo tra Riccardo e Matteo sulla seguente questione. Ci sarà sempre un trade-off tra efficienza e equità? Nel caso specifico dell'intelligenza artificiale è chiaro che noi non sappiamo, e gli stessi attori di questa rivoluzione lo dicono, Anthropica, quale sarà l'impatto ultimo di queste tecnologie rivoluzionarie sul lavoro. Sappiamo sicuramente che l'intelligenza artificiale aumenta l'efficienza e l'efficienza in mercati regolati aumenta la stabilità, ma non sappiamo se questa cosa terrà a livello di coesione sociale. Non è che abbiamo una risposta negativa o positiva, sinceramente non lo sappiamo. Quindi io vorrei su questo chiedere a Riccardo, dal tuo punto di vista l'efficienza è un argomento, ma Matteo, dal tuo punto di vista la creazione di valore è un obiettivo. Come fate ad andare d'accordo voi due, non sapendo quale sarà l'impatto di questa rivoluzione che sta avendo luogo? E che mondo avremo fra 20 anni, quando i vostri successori ne parleranno? Chi avrà avuto ragione?
2: Io umilmente ritengo difficile poter stabilire oggi quale sarà l'impatto delle AI da qui a 20 anni. Non mi avventuro. Quello su cui però nutro un ottimismo, una speranza, è che i fenomeni economici implicano, per chi studia economia, so che ci sono molti studenti collegati, chi studia economia sa che l'economia è tutta fatta di trade-off. Non c'è mai una soluzione ideale, c'è sempre un bilanciamento di situazioni, per cui ci sono dei pro e dei contro, ed ogni società decide poi il bilanciamento. Se la società mantiene l'uomo al centro e la dignità dell'uomo al centro, io credo che questi trade-off, anche se arrivano leggermente dopo, saranno sempre dalla parte dell'uomo. Un esempio che non c'entra niente con l'economia, ma ad esempio, non so se avete notato, ma in alcuni paesi stanno vietando i social media sotto una certa età. Ci sono voluti anni, ma alla fine la società nel suo complesso riesce sempre a trovare il bilanciamento giusto. Ci vorrà tempo, non sappiamo quale sarà, lo scopriremo vivendo, ma nutro questo ottimismo che le società riescono sempre a bilanciare i trade-off se mettono al centro le persone. Questo non è dato per scontato, però se questo presupposto, se la centralità della persona nelle istituzioni e nella società rimarranno, si troverà il giusto trade-off. Non so se ho risposto alla domanda, ma ho provato a dare...
1: Hai risposto molto bene, mi dà la possibilità di rilanciare su Matteo. Visto il disclaimer che abbiamo fatto all'inizio, che quello che diciamo qua non rappresenta necessariamente le nostre istituzioni, possiamo buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo, riprendere le provocazioni di Giorgio, dire che al centro di quello che pensiamo riguardo dell'economia e del ruolo nella società c'è l'uomo, vuol dire avere una concezione d'uomo. Ed è meglio che sia esplicita, perché si governi questo trasformamento. Quindi da questo punto di vista, quale sarà il ruolo del lavoro e dell'uomo in esso fra 20 anni? Per quello che ne sai o non ne sai, Matteo?
3: Grazie Samuele. Ovviamente, come ha detto Riccardo, non ne so nulla.

0: domanda perché nessuno sa dove ci porterà l'intelligenza artificiale. Come ha detto Riccardo, quello che è affascinante nel mestiere che facciamo, nell'economia, è che non ci sono mai delle verità uniche, ci sono sempre dei one end on the other end, quindi bisogna sempre guardare da un lato e dall'altro, ci sono dei trade-off, come ha detto Riccardo, e questo è un altro di questi casi. Ed efficienza ed equità è forse uno dei tipici trade-off, certo, aumentando l'efficienza si aumenta la produttività, si aumenta quindi il prodotto e si hanno quindi più risorse da distribuire, e a quel punto servono le politiche redistributive perché quell'efficienza non vada in contrasto con l'equità, e quindi ha molto a che fare con le politiche che il Fondo Monetario e la Banca Mondiale suggeriscono ai paesi a cui si rivolgono. Nel mio intervento introduttivo ho detto parecchie cose che mirano a far sì che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non costituisca una perdita netta per i paesi più poveri. Ecco, quindi ho fatto l'esempio anche solo del linguaggio, della lingua, dei modelli, della capacità di estendere i modelli dell'intelligenza artificiale anche a beneficio dei paesi più poveri. Quindi queste sono delle forme con cui si può trasferire quei guadagni di efficienza e trasformarli in benefici per i più poveri, quindi in un concetto di equità. Un altro esempio è quello che tu hai fatto al termine del mio intervento, quando hai detto, ma potremmo ragionare anche sulla tassazione. Pure lì, no? Pure lì c'è un chiaro trade-off, perché l'intelligenza artificiale allo stesso tempo è uno strumento che può rafforzare la base imponibile, riducendo l'evasione, migliorando la riscossione. Questo vale in un paese come il nostro, ma pensate in un paese africano, molti dei quali, o in un paese povero, molti dei quali hanno un rapporto tasse su reddito inferiore al 15%, non perché gli piace avere un'economia che tassa poco, ma perché non sono in grado di raccogliere tasse. La mancanza, l'incapacità di raccogliere tasse, evidentemente impedisce poi ai governi di quei paesi di offrire beni pubblici, quindi capite che è un danno che poi si riflette sugli investimenti in educazione, in istruzione, in salute e così via. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale come un modo di rafforzare la base imponibile, però lo sappiamo, è un dibattito che conosciamo tutti, è anche un rischio, anche un fenomeno economico che rischia di erodere strutturalmente la tassazione, ad esempio spostandola dal reddito da lavoro al reddito da capitali, che come sappiamo è più difficile da tassare, o all'interno del reddito da lavoro, nell'ipotesi in cui ci sia una complementarietà tra intelligenza artificiale e capacità, skill delle persone, beh, spostare, diciamo, a vantaggio di quelli che sono, diciamo, più preparati. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che vanno affrontate con attenzione alle politiche. Politiche che appunto nei rapporti del Fondo Monetario e della Banca Mondiale ci sono analisi trasversali che valgono per tutti. Poi uno dei contributi che dà la Banca Mondiale è poi di arrivare nei paesi, di parlare con i governi, di parlare con le persone, di cui stiamo parlando tanto di questo evento, di parlare con le comunità locali per capire come cucire in modo sartoriale queste considerazioni globali che facciamo alle esigenze, alle caratteristiche, ai limiti di quei singoli paesi.
1: Grazie mille a tutti, grazie al meeting.
2: Avete ascoltato incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. In Nepal, a due settimane dall'alluvione che ha travolto il territorio e ha provocato almeno 1.300 morti, non si ferma la ricerca dei dispersi. Intanto si pensa anche a come ripartire.
2: Il mercoledì di due settimane fa, alle 8 della sera, ora locale, un'improvvisa inondazione e una colata di fango scatenate dal crollo di un ghiacciaio hanno devastato la regione al confine tra Nepal e Tibet in Cina. 1.366 l'ultimo bilancio dei morti in Nepal, 43 in Tibet. 5.326 dispersi in Nepal e 519 in Tibet. I soccorritori stanno intensificando le ricerche degli operai rimasti intrappolati in tre strutture idroelettriche. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai affrontata prima, ha commentato l'Associazione Internazionale per le Gallerie e lo Spazio Sotterraneo, anch'essa impegnata nella ricerca dei dispersi. Lungo la valle famiglie sfollate, case distrutte e sommerse dal fango, tralicci della corrente sradicati, ponti divelti e comunicazioni interrotte. Per oltrepassare il fiume sono state allestite teleferiche con carrucole e gabbie. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Donald Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. Gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% tra il 2024 e il 2025 rispetto ai due anni precedenti, lo dice Save the Children in occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati.
3: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai due anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini. In Ucraina infine quasi una scuola su 5 è costretta a ricorrere a formule di insegnamento miste tra presenza e remoto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduto e accertare se il piccolo fosse in casa da solo al momento della caduta. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: regime mieterà con giubilo.
1: Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
2: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
3: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo, come frecce in mano a un eroe. Sono i figli della giovinezza.
3: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
4: Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.

0: prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
1: A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
1: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
0: Non abbandonarmi con i peccatori.
1: Abbi pietà di me.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
2: Ha fatto in me cose grandi colui che è potente, e santo è il suo nome.

0: cose grandi colui che è potente, e santo è il suo nome.
1: Innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ci ha mandato il proprio Figlio, modello e salvatore del suo popolo.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Ti rendiamo grazie, o Padre, perché ci hai eletti dall'eternità a far parte del tuo regno e ci hai chiamati a possedere la gloria di Gesù Cristo, nostra primizia.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Concedi a coloro che confessano il tuo santo nome la concordia nella verità e la solidarietà nel tuo amore.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Creatore dell'universo, il tuo Figlio ha voluto lavorare come artigiano nella casa di Nazareth. Benedici chi si guadagna il pane con il sudore della fronte.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Ricordati di coloro che sono consacrati al servizio dei fratelli, perché l'insuccesso o l'incomprensione non li distolgano mai dal loro proposito.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Ti preghiamo, o Signore, per i nostri fratelli defunti, apri loro le braccia della tua misericordia.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Salga a te, o Dio misericordioso, la voce della tua Chiesa, e fa che il tuo popolo, libero dalla schiavitù del peccato, ti serva con amore e viva sicuro nella tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempervergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre

0: del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna d'onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In blu 2000 news.
1: Scontro nello stretto, attacchi tra Stati Uniti ed Iran, Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane a Hormuz, Teheran rivendica nuovi raid contro obiettivi americani nel Golfo. Tra carburanti e urne ancora il caro benzina ad animare il dibattito politico con i provvedimenti che il governo sta valutando, sul tavolo anche la legge elettorale che sarà in aula alla Camera il 28 settembre. Finalmente la pioggia, netto calo delle temperature al nord colpito da un'ondata di maltempo che interesserà pian piano tutta la penisola, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattute, trombe d'aria ed esondazioni. Educazione a rischio, allarme di cittadinanza attiva sulla sicurezza delle scuole tra crolli e infortuni tra gli studenti, aumentati di oltre il 40% gli attacchi all'istruzione nel mondo, denuncia Save the Children. Buonasera da Piera Achille Dolfini. È sempre più diretto lo scontro tra Stati Uniti ed Iran, ormai esteso anche alle rotte del petrolio. Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi americani. Intanto il premier israeliano Netanyahu parla di un regime iraniano vicino al collasso. Raffaella Frullone.
2: Il confronto tra Stati Uniti e Iran passa ormai anche dalle rotte del petrolio tra Golfo di Oman e Stretto di Hormuz. Il CENTCOM ha annunciato di aver distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Kharg. Secondo Washington facevano parte di una rete utilizzata per finanziare le guardie della rivoluzione. L'operazione sarebbe scattata dopo 2 tentativi iraniani di colpire con missili balistici una nave da guerra americana. Ma Teheran respinge la ricostruzione statunitense e rivendica il diritto alla legittima difesa. Le guardie della rivoluzione sostengono di aver colpito 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nello stretto, oltre ad una base militare americana in Giordania. A rilanciare la pressione è Netanyahu, secondo cui l'Iran è ormai sull'orlo del collasso. Intanto l'escalation pesa sui mercati, il Brent ha superato i $100 al barile, il WTI i 95 e cresce il timore di nuovi rincari dell'energia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin. Marco Burini.
3: Al segretario di Stato Rubio, che ipotizzava per le prossime settimane una roadmap per la soluzione del conflitto, ha risposto il portavoce del Cremlino, per il quale tabelle di marcia non ce ne sono, esiste un'iniziativa di massima, un'aspirazione generale a riprendere i negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, aggiunge Peskov. La capitale Kiev è quotidianamente bersagliata da missili e droni, almeno 9 feriti nel grattacielo colpito da un drone, ma nessuna regione viene risparmiata. I raid su Mykolaiv hanno ucciso una donna di 70 anni e ferito altri 4 civili. Zelensky chiede sanzioni efficaci contro Mosca, mentre il ministro degli esteri russo prende di mira il presidente della Finlandia e la prima ministra italiana. Per Lavrov, Stubb e Meloni chiedono un cessate il fuoco solo per far guadagnare tempo all'Ucraina. Marco Burini, Lina lo studio.
1: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con il presidente Trump dopo il post con il quale l'inquilino della Casa Bianca ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La politica italiana, ancora il caro carburante ad animare il dibattito con i provvedimenti che il governo sta mettendo a punto, ma sul tavolo anche la legge elettorale che arriverà in aula alla Camera il 28 settembre. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Piera Achille, resta altalena urgenza caro carburanti, domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti, intanto però i prezzi di diesel e benzina continuano a correre. Dalla Commissione Finanza della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Intanto torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato. Occhi puntati sugli emendamenti, sono tornate le preferenze bocciate già alla Camera, mentre tramonta definitivamente il ballottaggio. Resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli, mentre viene mantenuto il premio di maggioranza al 42%, il 15 atteso il voto a Palazzo Madama. Poi il 28 settembre si tornerà alla Camera da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,58% a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. In arrivo un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale di oggi, nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Cristiana Caricato.
5: In piazza San Pietro, gremita di fedeli, il pontefice ha voluto richiamare il valore fondativo della dignità umana, che le viene dal rapporto con il Creatore, che la preserva da distorsioni e corruzioni.
6: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
5: Essere persona, ha ricordato il Papa, significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità e nel servizio. E poi l'invito a superare le visioni dualistiche e a guardare l'essere umano sempre come unione di anima e corpo.
6: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
5: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattuti, tombe d'aria ed esondazioni. Elena Sino.
7: Il torrente Lavagna è esondato in più punti in provincia di Genova. Nelle zone a rischio la popolazione è stata invitata a salire ai piani alti. Ondata di maltempo anche su Milano. Una donna è rimasta bloccata per un albero caduto sulla sua auto. È stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Una tromba d'aria ha provocato non pochi danni nel Bresciano. Tetti scoperchiati, muretti crollati, pannelli solari divelti, alberi ad alto fusto abbattuti. A Cigole è rimasta danneggiata la croce della chiesa parrocchiale di San Martino, poi rimossa dai pompieri. E per un guasto e per rami caduti sui binari ci sono state conseguenze stamane sulla circolazione ferroviaria tra Brescia e Cremona. Proprio il cremonese, già flagellato dal maltempo a fine agosto, è stato nuovamente colpito. Alcune case sono state scoperchiate, le famiglie e residenti evacuate. Elena Seno, linea allo studio.
1: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduta ed accertare se il bambino fosse solo in casa al momento dell'accaduta. Cresce l'allarme sulla sicurezza delle scuole tra crolli, edifici vecchi, aule sempre più invivibili. Il nuovo rapporto di Cittadinanza Attiva descrive una situazione critica, dati che parlano di rischi strutturali, ambientali e climatici, mentre aumentano anche gli infortuni tra gli studenti. Monica Di Loreto.
8: Il nuovo rapporto di Cittadinanza racconta un anno difficile per la sicurezza delle scuole italiane. Tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli e 12 feriti. Le scuole hanno in media 60 anni e quasi il 60% degli edifici è senza certificati di agibilità e prevenzione incendi. La vulnerabilità cresce: 44% degli istituti è in zona sismica e il 13% a rischio frana. Oltre 1 milione di studenti frequenta scuole esposte ad alluvioni o eventi estremi. Gli infortuni aumentano quasi 81.000 nel 2025. Nei primi 5 mesi del 2026 le denunce superano 47.000 con 10 casi mortali. E poi il caldo: solo una scuola su 13 ha climatizzazione o ventilazione. Il PNRR procede lentamente. Completate il 40% delle nuove scuole e metà degli asili nido. Cittadinanza Attiva parla di situazione critica e chiede un piano pluriennale da 1 miliardo l'anno per mettere in sicurezza e adattare le scuole ai rischi climatici e territoriali. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: In occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati, Save the Children richiama l'attenzione sui contesti più drammatici dove l'accesso all'istruzione diventa proibitivo per milioni di bambini e bambine. Federica Margaritora.
9: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai 2 anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini. In Ucraina infine quasi una scuola su 5 è costretta a ricorrere a formule di insegnamento miste tra presenza e remoto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Sono sempre di più gli italiani che si spostano su due ruote in città, ma se aumenta il numero di biciclette noleggiate sembra rallentare la moda dei monopattini diffusa solo qualche anno fa, lo dice l'Istat. Marino Galliero.
10: Per il terzo anno consecutivo l'offerta dei servizi di micromobilità elettrica è in calo. Oltre il 70% si trova nei capoluoghi metropolitani. Roma ospita la flotta più numerosa, 13.500, quasi un terzo del totale. Tuttavia l'offerta più alta si trova a Pisa. I dati provengono dal rapporto Istat sull'ambiente urbano del 2024, ma con le nuove norme sui monopattini in vigore da questa estate, con l'assicurazione e il casco obbligatori, lo scenario potrebbe cambiare. Le difficoltà della micromobilità elettrica sono però compensate da una ripresa del bike sharing, ovvero delle bici condivise, presenti nel 2024 in 65 capoluoghi, con una media di 25 biciclette per 10.000 abitanti. In espansione anche la rete delle piste ciclabili, che nei comuni capoluogo supera i 6.000 chilometri. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo spettacolo prosegue la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, incontro tra una madre ed un figlio che presto diventerà però uno scontro aperto. Ad interpretarli Vanessa Scalera e Lino Musella. Sentiamoli al microfono di Fabio Falzone.
11: La crudeltà crea sempre uno stato di un confronto con la verità.
12: Però secondo me siete troppo buoni oggi, perché appunto raccontiamolo un po' alle amiche e agli amici che ci seguono. Cioè, il figlio gli dice sei peggio di tuo papà che era moscio, eccetera. La figlia non si sa che lavoro fa.
13: Però le parole contengono sempre. Le parole non ci si deve mai fermare al primo strato. No, la sfoglia.
12: No, ma io lo dico perché appunto tante volte magari usiamo una parola grossa e difficile, però secondo me la capiscono bene. Da casa la mamma disfunzionale, no? Cioè che magari vuole anche bene, ma non nella maniera. È lei o non è lei? Cioè,
11: che l'amore può essere anche opprimente. Sì. Quello è il discorso. E quella è la scoperta del secolo.
12: Come la vedi?
13: No, le parole peggiori si dicono anche alle persone che si amano. Anzi, soprattutto a loro.
1: La chiesa, l'amore non è possesso, chiesa gremita a Squinzano per i funerali di Lorena, la donna rinchiusa in un bagagliaio della macchina e poi gettata dall'ex compagno da un cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello, cresciuta con noi cammini nella luce, lo striscione degli amici. Con la cronaca ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati e imploriamo con fiducia la misericordia e il perdono di Dio. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna, non cercare di scioglierti. Sei libero da donna, non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato, e se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita, e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: In te, Signore, ho posto la mia gioia.
1: In te, Signore, ho posto la mia gioia.
2: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo Signore, rendigli omaggio. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Entra la figlia del re, è tutta splendore. Tessuto d'oro è il suo vestito, e condotta al re i broccati preziosi. Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra. In te, Signore, ho posto la mia gioia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa dei figli dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Parola del Signore. Il Vangelo di Luca mette in una stessa pagina le beatitudini e le invettive. Ecco, Gesù quando parla ai suoi discepoli dando delle beatitudini nella forma più breve, qui non sono tutte le 9 beatitudini che troviamo nel Vangelo di Matteo, e nello stesso tempo aggiunge le invettive, quindi al beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli, corrisponde un'invettiva: guai a voi ricchi, al beati voi che ora avete fame, a guai voi che ora siete sazi. È volutamente una struttura antitetica per fare capire che cosa? Per fare capire che il centro della nostra vita, che tutto noi dobbiamo mettere su Gesù. Gesù deve essere il centro della nostra vita. L'uomo deve confidare non nell'uomo e nelle sue capacità, ma l'uomo deve confidare essenzialmente nel Signore. L'uomo deve confidare essenzialmente in Lui. Ed è per questo che la prima lettura che abbiamo ascoltato è un po' strana, no? San Paolo dice: chi non è sposato non si fa cercare mogliere, ma chi è sposato dice non cercare spattires, perché dice avrete tribolazioni. Cosa ci vuole dire con questo San Paolo? Vuole dirci anche che nelle nostre relazioni, quale può essere la relazione tra un marito e una moglie, una relazione tra i genitori e i figli, in qualsiasi relazione c'è, noi dobbiamo mettere sempre al centro il Signore Gesù, perché tutto è fugace, tutto passa, l'ha detto San Paolo, passa la scena di questo mondo, e allora che cosa resta? Resta la presenza di Dio nella nostra vita. E allora noi vogliamo fare tesoro di queste parole che il Signore dice, e vogliamo fare tesoro perché Gesù non dichiara beata la povertà, e né Gesù maledice la ricchezza. Gesù non dice è brutta cosa la povertà, o brutta cosa, bella cosa la povertà, brutta cosa la ricchezza. Gesù non parla della povertà e della ricchezza. Gesù parla facendo riferimento al fatto che, o povero o ricco, l'uomo deve confidare nel Signore. Poco importa se è povero o ricco, perché se un povero non confida nel Signore, anche lui ha una povertà ancora maggiore. E il ricco che non confida nel Signore è povero, perché non ha quella fede, quella capacità di fidarsi del Signore. Allora non tanto la povertà e la ricchezza in sé, che non sono né buone né cattive, ma l'atteggiamento con cui l'uomo vive queste situazioni, o di povertà o di ricchezza. Il Signore ci invita sempre a mettere tutto su Gesù, a confidare tutto su Gesù, al di là di quello che ci circonda, al di là degli affetti, al di là del nostro stare bene e stare male. Tutto deve essere poggiato sul Signore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, nel battesimo siamo stati rivestiti dell'abito nuovo dei figli e ora siamo stati riuniti nell'ascolto della parola per giungere alla conoscenza di colui che ci ha creati. Diciamo insieme al Signore: donaci di partecipare, o Dio, della vita beata.
1: Per i cristiani che soffrono persecuzioni a motivo della loro fede, accorda loro lo spirito di consolazione, dona loro di perseverare nella prova, preghiamo.
0: Donaci di partecipare, o Dio, della vita beata.
1: Per quanti disprezzano il loro prossimo e sono mossi dall'odio, il tuo sguardo paterno e benigno converta i loro cuori induriti e apra le menti all'incontro con il risorto, preghiamo.
0: Donaci di partecipare, o Dio, della vita beata.
1: Per le persone che soffrono a motivo della carestia e della siccità, dona loro speranza, apri gli orecchi e purifica i cuori di quanti possono intervenire per alleviare le loro sofferenze, preghiamo.
0: Donaci di partecipare, o Dio, della vita beata.
1: Per noi qui riuniti per celebrare il sacrificio di comunione di Gesù, confermati in un sincero spirito di fraternità, fa che possiamo crescere nella gioia e nella beatitudine della semplicità evangelica, preghiamo.
0: Donaci di partecipare, o Dio, della vita beata. Affidiamo alla misericordia di Dio la nostra sorella Cutrera Salvatrice nel primo anniversario della sua morte, perché il Signore la accolga nella luce della Pasqua eterna, preghiamo. Ascolto, Padre, le suppliche che a te innalziamo affinché in questo giorno possiamo rallegrarci per le meraviglie che operi a favore del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore.

benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umile e penitente, accoglici, Signore, ti sei gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, del mio corpo e tutti i miei peccati. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza. E si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore Dio del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il, ora, oh Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conforme all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme sulla via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Vito e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma tu di' soltanto una parola che io sarò salvato.

Preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do
7: Sommo. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: In Cisgiordania, sanzioni ai coloni israeliani da Regno Unito e altri 11 paesi. Cambiamenti climatici, il Nepal segnale che la terra non può più aspettare. Divenire, la mostra che trasforma la materia in parola. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. E dunque il governo britannico ha annunciato ieri sanzioni su beni e prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La decisione è seguita alla firma di una dichiarazione congiunta sottoscritta da altri 11 paesi. Le motivazioni adotte dai ministri degli esteri dei governi firmatari sono il perpetrarsi delle violenze da parte dei coloni israeliani sui palestinesi e la volontà del governo Netanyahu di espandere ulteriormente gli insediamenti nella West Bank. Ma quali saranno gli effetti di queste sanzioni? Silvia Giovanrosa lo ha chiesto a Francesca Maria Corrao, esperta di Medio Oriente e docente di storia e cultura araba presso l'Università Luis Guido Carli di Roma.
9: L'effetto auspicato comunque è quello della mobilitazione internazionale, è un segno insomma di esasperazione, potrebbe essere quello di isolamento di quella parte di comunità che continua a sostenere questi atti di violenza. Questa indifferenza in Occidente è grave, perché insomma sappiamo bene che l'indifferenza è una delle cause poi che non ha posto termine all'espandersi delle ingiustizie nel conflitto che poi ha portato alla Seconda Guerra Mondiale.
10: Si parla di cercare di capire, di distinguere quelli che sono i beni, i prodotti che vengono direttamente dagli insediamenti definiti illegali appunto dal diritto internazionale israeliano in Cisgiordania. Definire quali sono illegali e quali non lo sono è un'operazione fattibile attualmente?
9: È già difficile perché molti prodotti israeliani sono un po' celati sotto nomi o ditte di altro tipo internazionale e comunque ovviamente il rischio è che poi crei delle difficoltà non soltanto con i prodotti delle colonie ma anche a tutta la popolazione israeliana. Questo è un problema.
10: La reazione di Israele si limiterà a quanto è stato dichiarato? Possiamo immaginare questo o possiamo pensare a un altro tipo di azione?
9: Quello che mi viene in mente adesso è che Israele è un paese piccolo e che dipende molto dall'importazione, dall'esportazione, quindi boicottare i prodotti di altri paesi e soprattutto paesi come Inghilterra o altri paesi europei che sono i meno lontani storicamente, no? E poi per esempio appunto l'Inghilterra fornisce armi a Israele, quindi un boicottaggio ne sarebbe un danno complessivo perché si sposta il conflitto da un punto militare anche su un punto che riguarda l'economia e quindi sanzionare prodotti importati vuol dire doverli sostituire con altri, questi saranno più cari, ciò finisce per aumentare l'inflazione e quindi anche danneggia la popolazione israeliana alla fine.
10: Il motivo che è stato adotto nel prendere tale decisione riguarda gli episodi di violenza che vengono perpetrati da alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, ma possiamo tornare anche indietro pensando alla volontà di espandere ulteriormente gli insediamenti israeliani nella West Bank. Questi due fattori sono collegati nella scelta di questa decisione.
9: E ogni volta che si cerca di trovare una soluzione a due stati viene immediatamente boicottata, e ciò riflette la volontà e le pressioni di una rilevante componente del governo attuale, no? E sono loro che vogliono impedire la realizzazione della soluzione a due stati, interrompendo la continuità territoriale delle città palestinesi. Io voglio dire una cosa: violare il diritto internazionale in questo momento danneggia Israele, danneggia soprattutto i palestinesi, ma danneggia tutta la comunità internazionale, perché quello che è una violazione oggi sarà una violazione domani. Oggi è contro quelle popolazioni, domani sarà contro altri. Questa è in parole povere l'importanza della difesa dei diritti di tutti.
8: Forse non basta l'embargo dei prodotti per fermare i coloni israeliani, a fermarsi per non espandere il loro territorio in Cisgiordania, ce lo scrive una ascoltatrice. Insomma, vedremo cosa accadrà in Cisgiordania e continueremo sicuramente a monitorare la situazione, ma intanto andiamo avanti. Se siamo arrivati a danneggiare i ghiacciai del Nepal sul tetto del mondo, vuol dire che tutti i ghiacciai del pianeta stanno già avendo lo stesso destino, e se non hanno già prodotto disastri è solo questione di tempo. E questo è il primo pensiero di Andrea Masullo, direttore scientifico dell'associazione culturale Green Accord, nonché ingegnere ed esperto di sostenibilità ambientale, all'apprendere la notizia dell'alluvione in Nepal. Lo scorso 26 agosto una violenta alluvione improvvisa ha colpito il distretto di Rasuwa nel nord del paese, provocando una devastante ondata di acqua e detriti. Secondo le prime analisi, l'alluvione sarebbe stata innescata dal collasso di una porzione di ghiacciaio legato al generale surriscaldamento dell'Himalaya. Sentiamo allora le parole di Masullo, intervistato da Daniele Piccini.
2: Siamo già entrati in un'era, diciamo, l'era della catastrofe. Come difenderci dalle catastrofi che ormai abbiamo avviato, e soprattutto come fermarci qui per tempo e cominciare a seguire una nuova strada per poter evitare che queste situazioni si aggravino.
3: Non stiamo bene neanche in Europa, dove quest'anno, in quest'estate, sono morte 35.000 persone, quindi noi produciamo un calore che non solo pagano le persone fragili da noi, ma pagano anche popolazioni dall'altra parte del pianeta.
2: Certo, perché se da noi un eccesso di calore, quest'estate così torrida, ha causato tragicamente malesseri, anche morti di persone fragili, difficoltà respiratorie, eccetera, a persone anziane, a bambini, eccetera. E dall'altra parte del pianeta sono intere popolazioni che sono fragili, perché sono popolazioni malnutrite, sottoposte già a forte stress fisico, per cui un'alluvione che qui riusciamo in qualche maniera a far finta di dimenticare, lì lascia strascichi per anni. Penso a quanto è successo un po' in tutto il mondo, anche in Africa, dove ad esempio in Mozambico è un paese dove le alluvioni sono molto frequenti, ma quelle che stanno accadendo adesso sono troppo frequenti. Un'alluvione che è un fenomeno naturale, che porta anche dei vantaggi, portando limo, eccetera, e fertilizzazione dei campi, è diventato anche questo una catastrofe.
3: Senta, questo fenomeno mi sembra che si stia connotando sempre più socialmente, cioè nel senso che, bene o male, noi dei paesi cosiddetti ricchi riusciamo in qualche modo a proteggerci dal caldo, anche se non è vero per quelle fasce di popolazione che sono fragili, come per esempio i detenuti o i braccianti che pernottano nelle baracche di lamiera. Loro non hanno i condizionatori d'aria.
2: Sì, tutti quelli che lavorano all'aperto.
3: Esattamente.
2: Nel settore delle edilizie.
3: O per le strade, certamente. Quindi mi sembra un fenomeno che ha ormai degli evidenti risvolti sociali, umani, e mi sembra anche umanitari, perché, come ha detto lei, Mozambico, il Nepal, insomma, sono macro esempi, ma insomma diventano sempre più frequenti.
2: Sì, qui stiamo parlando di ormai l'ordine di grandezza delle persone che scappano perché non hanno vie di uscita, mentre da noi in qualche maniera ancora riusciamo a cavarcela, diciamo così, perché la situazione se va aggravandosi non ce la caveremo neanche qui, è questo il discorso che va fatto. Qui ci stiamo illudendo, di poter ignorare la tragedia da altre parti del mondo, ma il fenomeno è globale, per cui anche qui non ce la caveremo, non ci possiamo illudere di cavarcela. Qui rischiamo veramente le cifre di cui si parla per la fine di questo millennio, per i prossimi decenni, diciamo, non la fine di questo millennio, per i prossimi decenni, ecco, a partire dal 2100 al 2000, la fine di questo secolo, ecco, a partire dal 2100 e oltre, parliamo di un rischio per 2-3 miliardi di persone. Stiamo parlando di cifre enormi, eppure saranno 3 miliardi di persone che vivranno in aree che saranno inabitabili, dove non si potrà produrre cibo, dove non ci sarà acqua o dove ci saranno disastri naturali in continuo, tipo Nepal. Quindi stiamo parlando veramente di una situazione grave ed è di una grande irresponsabilità pensare soltanto a noi ricchi, ma anche alla nostra generazione rispetto alle generazioni future. Stiamo praticamente complicando fino all'estremo il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti.
3: C'è qualcuno, i più lungimiranti ovviamente, parlo di organizzazioni umanitarie che diciamo monitorano questi fenomeni, anticipano il disastro dicendo che quando i ghiacciai dell'Himalaya si saranno sciolti, avremo miliardi di persone che busseranno alle nostre porte, perché è ovvio che quelli sono ecosistemi che sono dipendenti anche dal ghiacciaio dell'Himalaya, che quando non ci sarà più il loro ecosistema cambierà totalmente, non possiamo neanche prevedere in che modo, quindi è anche possibile che tutte le persone che vivono qui cercheranno un rifugio altrove dove si può vivere in una maniera migliore. Questo scenario le sembra apocalittico oppure realistico?
2: No, purtroppo è molto realistico, perché già oggi ci sono decine di milioni, sono stati valutati intorno ai 43-45 milioni, le persone che non possono più vivere nel loro luogo di origine, che quindi o sono fuggite in altri paesi con tutti i problemi che conosciamo di queste fughe estremamente precarie che spesso si finiscono tragicamente, oppure all'interno del loro stesso paese si stanno accalcando nelle baraccopoli, nelle periferie delle grandi città, dove ancora si riesce a rimediare qualcosa per la sopravvivenza. Quindi è già oggi, questo è il discorso, che è già oggi il fenomeno. Noi possiamo far finta di non vederlo perché è lontano da noi, possiamo ancora parlare di immigrazione come un problema per noi, ma il problema è per loro, non è per noi, perché chiunque, anche noi messi alle strette, cercheremo di scappare da qualche parte dove possiamo sopravvivere. È un fatto umano e non può essere negato l'accoglienza a chi sta rischiando la morte. Poi a questo ci aggiungiamo le guerre, che pure in qualche maniera sono legate più o meno direttamente ai cambiamenti climatici, allo sfruttamento estremo di risorse fossili che non dovremmo usare, che aggravano il cambiamento climatico, come il petrolio. Di che cosa si parla? Perché si parla tanto dell'Iran? Non certo per il nucleare, per il petrolio. Lo Stretto di Hormuz è il canale del petrolio e tutti parlano di difendere la libertà, ma di quale libertà? Stiamo difendendo i nostri interessi, distruggendo anche i nostri interessi, perché andiamo ad aggravare i cambiamenti climatici per poter continuare a usare petrolio che non dovremmo usare.
3: Questi fenomeni di cui stiamo parlando sono stati anche oggetto del magistero della Chiesa negli ultimi anni, mi riferisco all'enciclica di Papa Francesco e anche ad alcuni discorsi di Leone XIV. Cosa ne risulta se guardiamo questi eventi alla luce del magistero della Chiesa?
2: E ne risulta, e questo lo dico con rammarico, che purtroppo solo la Chiesa è sola, e la Chiesa è l'unica istituzione internazionale che continua a ripetere in ogni occasione possibile che bisogna fermarsi, bisogna trovare altre strade, non si può continuare così, non si può ignorare, non si possono ignorare questi fenomeni. I cambiamenti climatici sono solo un'accelerazione di una crisi globale. La Chiesa si preoccupa dell'eternità, del futuro in senso generale, non del futuro da qui a 10 anni, che è l'orizzonte temporale della politica. È per questo motivo che è l'organismo che più soffre, sente la gravità di questo problema. La politica fa finta di ignorare, è facile essere negazionisti e rimandare al futuro, alla successiva legislatura, i provvedimenti che vanno presi subito, perché se ne può infischiare che intanto la situazione si aggraverà e la legislazione successiva dovrà affrontare problemi ancora più gravi e con una velocità maggiore. Invece la Chiesa non ha questo orizzonte temporale, per fortuna, ma pensa all'umanità come una prospettiva di eternità, insomma, quindi non può scomparire l'uomo dalla terra. Potrei dire che non ha molto senso pensare a un Dio senza uomo, ecco, e questo la Chiesa ce l'ha ben presente.
3: Ci sono dei passaggi di discorsi di Leone XIV che l'hanno colpita in questo senso?
2: Ma Leone XIV non perde occasione per ricordare che il cambiamento climatico è un'urgenza e deve essere affrontato prioritariamente, e ha usato parole durissime contro i negazionisti, contro l'irresponsabilità dei negazionisti, sottolineando in un discorso recente che qui la scienza ormai ha parlato, e ha parlato ad altissimo livello, ormai c'è una convergenza totale della scienza, e non si può spacciare per scienza parere non qualificato di un politico o di una qualsiasi persona che dopo che è passata la tragedia di un'estate così calda, nell'autunno prossimo, all'inverno prossimo diranno: beh, adesso fa freddo, possiamo dimenticarci di questo e ci penseremo l'anno prossimo. Cioè, questo Papa Leone l'ha sottolineato come un grande senso di responsabilità, facendo eco alle parole del segretario generale delle Nazioni Unite, un'altra voce che purtroppo solitaria continua a gridare che non ci siamo, questa generazione passerà come una generazione che non si è fatta carico di una tragedia che avrebbe potuto impedire e che non ha impedito.
3: Ormai questa che lei chiama tragedia, giustamente, è, diciamo, a pieno titolo anche a casa nostra, perché se si leggono dei 14.000 morti a causa del caldo in Germania, dei 7.000 morti in Francia, gli oltre 5.000 in Spagna, con tutti, sappiamo, le aree boschive andate a fuoco in Francia, in Spagna e anche recentemente in Italia, ormai questo fenomeno non lo si può più non vedere. Eppure mi sembra che non sia, diciamo, in cima all'agenda politica, e che forse anche le persone normali forse lo sottovalutano.
2: Guardi, io su questo faccio una riflessione proprio per l'esperienza che ho avuto nella redazione del piano nazionale di adattamento. Qui non si sta facendo adattamento, per adesso si sta procedendo col risarcire i danni, ma già le compagnie di assicurazione, che poi dovrebbero pagare per questi danni, non si rifiutano di assicurare per esempio i raccolti o la rottura di infrastrutture eccetera, perché la probabilità che questi eventi estremi distruggano queste cose è ormai troppo elevata.
8: Cambiamo argomento. Il fluire è il principio che orienta la mostra di venire dalla materia alla parola dell'artista Enrica Capone, a cura di Silvia Filippi, mostra che è organizzata al Museo Emilio Greco di Sabaudi, organizzata dal 12 al 27 settembre. Più che un tema espositivo, l'idea del divenire rappresenta il criterio attraverso cui interpretare il rapporto tra arte e patrimonio comunità. La trasformazione diventa quindi il filo conduttore del percorso con la materia che si tramuta in forma, la forma in segno, il segno in parola, la parola in memoria condivisa. E allora ascoltiamo cosa ci hanno raccontato Enrica Capone, architetto artista, e Silvia Filippi, storica e curatrice d'arte.
4: Questa mostra nasce un po' per perché mi sono trovata a essere perfettamente rispondente a questo progetto della Regione Lazio sull'abbattimento delle barriere cognitive. Allora, io sono un architetto, cioè nel senso che sono laureata in architettura, ma la mia passione è sempre andata nel campo del restauro, dello studio delle materie e dell'artigianalità del fare. Cioè, e quindi che cosa vuol dire abbattimento delle barriere cognitive? Vuol dire, per quanto mi riguarda, ed è questo il percorso che si fa nell'ambito del museo di questo grande scultore del Novecento, Emilio Greco, io uso le materie non per scolpire, ma per dipingere. E quindi sono opere di pittura materiche che vengono messe in contatto, in rapporto, in dialogo con le sculture di Greco. E le mie materie sono materie che vengono normalmente usate e che vengono, nel momento in cui dalle materie come polveri di quarzo, polveri di vetro, lamine di piombo e così via, nel momento in cui vengono usate uso tecniche antiche, perché la memoria non va cancellata, e quindi colle di coniglio eccetera. E soprattutto il percorso che si fa nell'ambito della mostra è quella di passare dall'esterno, cioè dalla conoscenza delle materie, di come diventano opera, al proprio interno, cioè alle proprie emozioni, al proprio sentire e al proprio ricordare, mettere in relazione l'opera che guardi con le tue memorie, perché così quell'opera ti appartiene.
8: Ecco, il titolo stesso della mostra, questo divenire, indica questo, ecco, questa trasformazione, ecco, questo passaggio.
4: Bravo, ha capito perfettamente. Allora, infatti si chiama divenire dalla materia alla parola. La parola è quella che esprimerà il visitatore nel momento in cui sarà invitato, perché non metto i titoli alle opere in questo caso, a dare il suo titolo a un'opera che gradisce in maniera particolare, perché in quell'opera si riconosce e mette in confronto, in relazione, in dialogo il suo sentire, cosa che nella vita di tutti i giorni, e non solo, insomma, penso che sia un problema collettivo, questo tempo delle emozioni, questo tempo della memoria, questo tempo della comprensione e del sentire non ci viene dato.
8: E al centro, ecco, partecipe anche di questo percorso il Museo Emilio Greco di Sabaudia. Lo chiedo a Silvia Filippi. Ecco, Silvia, al centro c'è anche questo passaggio, il percorso, il processo, ecco, attraverso anche il museo.
6: Assolutamente sì, diciamo che tutto il progetto nasce proprio su questa doppia interpretazione, su questo doppio binario, perché appunto le opere di Emilio Greco, ma il museo stesso, la comunità, ma anche l'ambiente circostante è una parte in gioco della mostra, perché appunto l'artista si confronta anche con quello che è proprio l'ambiente, perché comunque noi abbiamo un po' un'idea, no? Come se fosse una sorta di viandante, dicevamo qualche giorno fa, porta la sua opera per entrare in contatto, per entrare in sintonia con quella che è la comunità. E abbiamo inteso proprio questo sia col direttore appunto del museo, ma sia anche con l'amministrazione, laddove si è tutti in un fluire, ecco, si è tutti in un divenire. Appunto il divenire diventa proprio questo criterio base che ci accompagna tutti in questa trasformazione. Non a caso all'interno appunto della mostra ci saranno anche proprio delle modalità di fruizione dello spazio e degli spazi anche esterni, che inviteranno proprio il visitatore a essere partecipe insieme alla comunità nel ridefinire quelle che sono le opere che Riga presenterà in relazione al rapporto con la materia, che poi è il fondamento base anche di Emilio Greco. Quindi anche il lascito che lui aveva lasciato diventa come una sorta di testimone che l'artista, gli artisti che frequentano il museo raccolgono per continuare quel continuum del divenire, perché quello che vogliamo mettere in campo è proprio la trasformazione, ma non è solo quella della materia, ma anche quella umana, perché ogni emozione, ogni quadro che ci attraversa, ogni opera d'arte in realtà ci dà un messaggio e quindi ci aiuta a trasformarci, ci aiuta ad elevarci in un qualche modo e quindi ci porta anche a essere rete, relazione.
8: Silvia Filippi, ecco, un progetto che unisce anche in qualche modo, come avete spiegato, patrimonio, paesaggio, comunità in un'unica esperienza culturale, e protagonisti sono anche i visitatori, però.
6: Assolutamente sì.
4: Finalmente sì, perché altrimenti non si diventa più fruitori passivi. Siamo circondati, siamo definiti fruitori. No, si diventa coautori. Coautori è la parola, che è quella che noi pensiamo attraverso le parole e riusciamo ad esprimere i nostri pensieri. E quindi il visitatore diventa coautore del percorso nel momento in cui le sue parole fanno parte del divenire.
8: Silvia.
6: Diciamo che c'è anche un discorso in più, perché le opere, quelle di Arica Capone, sono tattili, quindi potranno essere toccate. Quindi c'è proprio questo passaggio, una sorta di processo anche alchemico, no? Di come questa materia si trasforma, ma in realtà ci sono delle chiavi di lettura che Enrica ha preparato e che saranno appunto azionate all'interno del museo, affinché un'opera poi possa trovare un corrispettivo nell'allestimento in quella di Emilio Greco. Vi anticipiamo solo una piccola cosa: le opere che vedrete non hanno titolo, solo la prima ha un titolo, che è La porta di Alice, che è quella che è in locandina. Perché?
4: Certo,
6: perché
4: rimane.
6: Tutta la mostra è pensata come un attraversamento di soglie. E a ogni soglia c'è un grado di conoscenza, dove appunto alla fine sarà l'osservatore che avrà ricreato e ridefinito i titoli e quindi avrà dato le sue emozioni, il suo apporto a questo concetto di co-creazione di cui parlava Enrica, ma in rapporto con le opere di Emilio Greco, perché c'è un altro elemento: ci saranno dei giorni dedicati anche proprio alle sculture che sono lì all'interno del museo di Emilio Greco, dove insieme alla mostra i visitatori saranno invitati anche a creare dei progetti per valorizzare il patrimonio del museo e quindi riappropriarsi della figura di Emilio Greco. Nel senso, potranno dare vita, soprattutto speriamo le scuole che saranno presenti, poter certo. Avviare da lì la trasformazione da un patrimonio che potrebbe risultare statico, mentre invece vivo all'interno della loro diciamo rappresentazione.
4: Assolutamente, e non a caso è la prima opera, quella che lei ha citato, La porta di Alice, che è alta 2 metri, proprio è il passaggio come nelle fiabe, no? Passaggio dalla realtà al sogno, ma in questo caso da una dimensione a un'altra. E perché se non ti appropri, se non senti dentro di te che quelle le cose che vedi ti appartengono perché ti hanno fatto pensare, perché il primo gesto che fa un bambino quando nasce è quello di toccare e quindi di sentire in maniera diversa, in maniera più profonda, non superficiale, non si butta l'occhio, si pensa.

0: Il mondo alla radio.
1: 100 anni fa nasceva la televisione. L'inventore scozzese John Bird ne diede la prima dimostrazione pubblica il 26 gennaio 1926 davanti a scienziati e stampa alla Royal Institution. Anche se sono varie le tappe della storia di questa invenzione, molti considerano questa la data di nascita ufficiale della televisione come tecnologia funzionante. Per approfondire come è cambiato il racconto televisivo nel corso degli anni e analizzare il ruolo della televisione come strumento di cambiamento sociale, abbiamo in collegamento Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo per anni, volto del programma Rai TV Talk. Massimo, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Ecco, abbiamo detto 100 anni dello strumento televisivo, 100 anni in cui la tecnologia si è evoluta, ma si è evoluto e cambiato anche un po' il ruolo stesso della televisione. Così, Massimo?
2: Ma insomma, in fondo possiamo partire. Ha avuto tanti passaggi la televisione, no? In fondo, se però ci pensiamo, è nata negli anni 50, quindi più o meno a una decina, parlo proprio come diffusione popolare, no? È stata una crescita lenta ma inesorabile, nata a 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa vuol dire? Nata 10 anni dopo che i popoli d'Europa e del mondo avevano visto l'uso, come dire, terribile che le dittature avevano fatto della radio. La radio è stato il grande strumento di propaganda degli anni 30, no? Quindi, finita la guerra, quando si è cominciato a capire che c'era un nuovo mezzo pronto a lanciarsi, come dire, sul piano delle comunicazioni di massa, cioè la televisione, ci si interrogò, soprattutto i paesi europei si interrogarono, perché l'America ha avuto un altro percorso, su come fare in modo che questo nuovo mezzo non diventasse di nuovo potenziale preda di nuovi dittatori o di nuovi terribili scenari. Non per niente, pensateci, la televisione nasce pubblica in tutta Europa. All'inizio è un monopolio pubblico di tutti i paesi europei, che si liberalizzerà molti anni dopo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nasce come strumento democratico la televisione, come un modo per far, lo sappiamo bene noi in Italia, uno strumento pedagogico, cioè la televisione degli inizi vuole far crescere il pubblico e fare in modo che sia pluralista. Io vorrei ricordare che la televisione italiana è la prima in Europa, forse anche nel mondo, a creare tribuna politica, cioè un pluralismo politico di presenze di maggioranza e opposizione. È stata la prima, certo. Quindi, come dire, c'è una vocazione democratica nella televisione italiana. Poi naturalmente con la fine del monopolio, che era inevitabile, questo bisogna dirlo, con la fine del monopolio cambia tutto, perché cambia anche in qualche modo secondo me la natura del servizio pubblico, perché improvvisamente gli si è chiesto di, come dire, di essere competitiva. E lì la scelta, io sono molto critico su questo, a distanza di molti anni noi forse ci dobbiamo interrogare se la scelta fu quella di competere con i nuovi soggetti televisivi sul piano, sul loro piano, quello della popolarità più che massimizzava al massimo gli ascolti, oppure quella sul compito del servizio pubblico su cui, come dicevo prima, è nata la televisione, certo, in Europa.
1: Per cui uno strumento pedagogico, allora, oggi mantiene ancora un po' quella funzione o è cambiata tanto la televisione?
2: Beh, io faccio un esempio riguardo alla politica, ma possiamo parlare di molti altri argomenti, però per dire, noi stessi abbiamo potuto, grazie alla televisione, farci un'idea diretta di quel che, per esempio, attraverso la grande conferenza stampa annuale che il nostro Premier fa con la stampa, trasmessa in diretta a televisione, oppure l'altro giorno la lunga diretta di Trump a Davos, come dire, ognuno di noi attraverso la televisione, per esempio, si può fare un'idea precisa dei propri leader. E questo è ancora, lo rende ancora uno strumento formidabile, no?
1: Certo.
2: Cioè non solo, dice, anche la radio potrebbe farlo, certo, ma la televisione vuol dire guardare in faccia Trump o il nostro Premier Meloni per un'ora e mezza, sentire i toni, le facce, il modo con cui risponde, cioè ti fai un'idea da cittadino, ti fai una ecco, in questo la televisione è ancora insostituibile, per esempio.
1: Ad oggi, Massimo, è più la televisione che influenza le abitudini dei cittadini, dei telespettatori, o al contrario, gli spettatori che in qualche modo influenzano le scelte televisive?
2: Ecco, questa fa parte delle deformazioni, come dire, che la competizione ha portato anche al servizio pubblico italiano, cioè dalla cultura postmoderna del reality in avanti è partita l'idea che chiunque andasse in televisione per ciò stesso aveva qualcosa da dire, insomma, per il solo fatto di essere in televisione, no? E questo ha modificato molto, è un po' come la cultura dei social, cioè io parlo, io mi esprimo, quindi davvero qualcosa da dire, però purtroppo anche chi non ha niente da dire parla sia in televisione che sui social. Questo è il dramma della nostra epoca, insomma.
1: Ecco, invece il ruolo dei social network insieme alle nuove tecnologie, anche il nuovo modo di fruire della televisione oggi, il concetto di televisione si è allargato, perché con l'avvento delle smart TV ad esempio, ma anche tante piattaforme che ci consentono anche di personalizzare la nostra televisione, manca forse un po' quella che era la maglia anche sociale che riuniva in qualche modo anche le persone davanti a una TV.
2: Ma guarda, c'è il tema anche della sintesi, cioè adesso siamo tutti ammalati della brevità, tutto deve essere brevissimo, no? Per esempio il consumo che si sa ormai che fa le giovani generazioni anche di televisione è tutto a piccoli frammenti decontestualizzati, che non è proprio lo strumento. Prima citavo due esempi lunghissimi, no? Cioè Trump ha parlato per un'ora e venti, credo la Meloni ha fatto la conferenza stampa per quasi due ore e mezza, insomma, quindi, come dire, tempi lunghissimi e che niente hanno a che vedere con la velocità a cui siamo abituati oggi. Però mi chiedo anche se la corsa al breve non è anche la corsa alla fuga dalla complessità, perché forse c'è bisogno per alcuni racconti di complessità e di lunghezza. Quindi insomma c'è quello che guadagniamo e quello che perdiamo insieme da questo nuovo modo di essere dei media.
1: Hai citato, Massimo, appunto Trump, la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, le conferenze stampa, il vedere anche, non solo l'ascoltare il contenuto. Ecco, in questi anni, partendo anche da quella che può essere un'analisi anche politica del mezzo, cioè quello che viene trasmesso, ma ecco, effettivamente è cambiato il racconto televisivo, anche come si raccontano le cose in TV?
2: Eh beh, è cambiato radicalmente, cioè per esempio citavo prima Tribuna Politica come uno dei primi esempi all'inizio degli anni 60 del pluralismo politico in televisione, e mo siamo invece alle prese con l'anomalia italiana dei 100.000 talk show settimanali, no? Che è un'anomalia tutta nostra, fra l'altro basta andare oltre il confine di Chiasso e improvvisamente ti rendi conto che le televisioni degli altri paesi non hanno questa pletora infinita di talk show pieni di politica e di come dire, e di presenze politiche come la nostra televisione. Quindi questo è già un cambiamento radicale che nel passato non c'era. Per esempio tante cose sono cambiate anche a livello di generi. Cioè, un tempo era centrale in varietà dentro il palinsesto televisivo, adesso è molto più centrale la fiction, per esempio. Questo è un cambiamento molto radicale, ha cambiato veramente le proporzioni anche degli investimenti, perché un tempo si sa, si investiva tantissimo negli show del sabato sera, per esempio. Adesso non c'è più una visione che investirebbe tanto quanto per esempio si investe in una fiction di prima serata.
1: Certo, grazie.
2: Quindi i cambiamenti sono tanti, i telegiornali sono radicalmente cambiati.
1: Esatto, l'informazione, insomma, di l'informazione. Quella che noi facciamo.
2: Le All News, per esempio, nate negli anni 90, hanno radicalmente cambiato il panorama del racconto televisivo.
1: Grazie Massimo Bernardini per questa disamina. Il tempo sarebbe, insomma, avremmo avuto bisogno di tanto più tempo per poterne parlare, però intanto grazie Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo.
2: Grazie a voi dell'occasione.
1: Le nuove tecnologie, lo dicevamo poco fa con Massimo Bernardini, come le smart TV, più in generale le varie piattaforme online che consentono di fruire dei servizi televisivi ovunque siamo, in orari a noi più comodi, hanno fatto però in qualche modo perdere il senso del tempo anche televisivo. Potremmo dire che oggi l'ultimo evento, uno dei pochi eventi che ancora in qualche modo ci obbligano a metterci di fronte alla televisione a un determinato orario, ci costringe a seguire in qualche modo i tempi televisivi anziché piegare questi tempi alla nostra volontà, è l'evento sportivo. Facciamo un esempio, un posticipo, parliamo di calcio, domenicale della Serie A, inizia alle 20.45, finisce alle 20.30, difficilmente un tifoso riuscirà a vedere quell'evento sportivo il giorno dopo in differita. Per fare una riflessione anche su questo aspetto della televisione abbiamo in collegamento Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, nonché collaboratore e amico della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, benvenuto, buon pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco Tommaso, è così, cioè i tempi della televisione rispetto ai nostri tempi, cioè adattiamo questi tempi a nostro piacimento, però ecco, lo sport è uno di quegli eventi invece che ci obbliga ancora ad adattare noi stessi all'evento e quindi anche alla televisione.
0: Sì, guarda, la narrativa sportiva è cambiata completamente, direi in più di 100 anni. Perché dico questa data? Perché la Gazzetta dello Sport, che è stato il primo quotidiano sportivo, pubblicò il suo primo numero nel 1896, quindi tra poco festeggerà 130 anni. E quindi lì siamo passati da un linguaggio di tipo tecnico a un giornale completamente nuovo con l'avvento di Gino Palumbo alla sua direzione, quando lui inventò un giornalismo meno tecnicistico e un giornalismo più votato diciamo all'interesse, all'aspetto umano dello sport, quindi più spazio alle interviste, meno spazio invece agli aspetti tecnici, tattici dello sport che magari il lettore più popolare non comprendeva. Lo sport in televisione ha sicuramente cambiato tanto il racconto con l'avvento della TV a pagamento, perché la TV a pagamento nasce per trasmettere gli eventi in diretta, soprattutto per trasmettere il calcio in diretta. Telepiù, di cui io ho fatto parte dalla sua nascita nel 1991, nacque per trasmettere il campionato di Serie A, e questo diciamo poi ha cambiato anche

0: rivederlo dall'inizio alla fine, però questo riguarda, diciamo, non tutte le generazioni, perché proprio ultimamente è stata fatta un'indagine molto interessante che ha dimostrato che questo è vero per quanto riguarda le generazioni, dico tra virgolette, più anziane, perché la generazione Z, la generazione alfa, cioè delle persone che sono nate dopo il 1997, in realtà non sono fruitori di tutto l'evento sportivo dall'inizio alla fine, ma tendono invece, siccome fruiscono soprattutto dei social e quindi delle nuove tecnologie, preferiscono magari non vedere l'intero evento sportivo ma vedere gli highlights di una partita. E quindi anche sotto questo punto di vista, diciamo, lo sport in TV sta cambiando e quindi anche le televisioni si stanno attrezzando in questo, creando appunto delle aree social dove vengono caricate non per intero gli eventi sportivi, ma appunto gli highlights, le azioni più importanti, riassunte in pochi minuti.
1: Certo, in qualche modo l'abitudine anche, insomma, dell'utilizzo degli smartphone, dei cellulari in questo senso, ci porta anche, o comunque le generazioni più giovani a fruire dei servizi anche in questo modo, per cui contenuti più brevi, appunto, che non sono legati in questo caso alla diretta in sé. Però, Tommaso, mi viene in mente comunque che se io volessi vedere un evento sportivo, una partita di calcio, ma un qualsiasi evento sportivo, ancora oggi la televisione domina sugli altri mezzi. Penso appunto a uno smartphone o ai tablet, insomma, io una partita di calcio me la guardo alla TV.
0: Assolutamente sì, secondo me se uno vuol vedere un evento e diciamo vederlo bene, lo vedi in televisione, soprattutto se hai una televisione come ormai oggi molte persone dispongono, la televisione cosiddette 4K, cioè che sono quelle di ultima generazione, tu lì l'evento lo vedi benissimo. Faccio l'esempio dell'erba del campo,
1: esatto.
0: Tu proprio riesci a vedere nel dettaglio proprio i fili dell'erba, ma c'è anche l'aspetto sonoro. Noi quando, per esempio, prepariamo le partite abbiamo tutta una serie di microfoni predisposti nel perimetro del campo e tu senti proprio il tocco del piede sul pallone, sia per quanto riguarda le partite di calcio ma anche quelle di rugby, nella pallacanestro stessa puoi beneficiare di queste cose qua. Se vedi la partita sullo smartphone, io per esempio non guardo mai queste cose qui degli eventi sportivi sullo smartphone, sul telefonino, preferisco guardarli in televisione, perché lo schermo grande ti immerge, certo, direttamente nel campo, è come se tu fossi allo stadio.
1: Sì, oramai sì. Per quanto riguarda, Tommaso, invece il racconto sportivo, prima analizzavamo il fatto che in qualche modo il racconto anche televisivo sia cambiato, ecco, negli ultimi anni è cambiato anche il racconto di un evento sportivo o si seguono un po' sempre gli stessi format e in qualche modo poi il racconto sportivo diventa anche parte della vita di chi segue lo sport? Mi viene in mente, senza fare riferimenti particolari, al tè caldo alla fine del primo tempo delle partite di calcio, ad esempio.
0: È una frase celebre questa di Fabio, no? Fabio Caressa. Guarda, allora il rischio dei telecronisti è quello di fare la radiocronaca e spesso in redazione parliamo di questo, perché è inutile nominare tutti i giocatori che toccano un pallone, questo soprattutto è una tendenza che viene fatta nel calcio, questo te lo consente in una telecronaca di pallavolo, di pallacanestro, già questo è più difficile per un telecronista perché la rapidità delle azioni non ti consente di nominare tutti coloro che toccano un pallone, però questa è una tendenza appunto che hanno soprattutto i telecronisti di calcio. Il rischio è appunto quello di fare la radiocronaca, che ha poco senso perché comunque chi è a casa vede il giocatore che tocca il pallone, per cui il retropassaggio al portiere e nominare il portiere in effetti è qualche volta è superfluo. Questo è il rischio. Certo, il racconto è cambiato perché oggi con tutte le telecamere, ma soprattutto la cosa che ha trasformato il racconto sportivo è la seconda voce e anche gli interventi a bordo campo dei colleghi, per cui oggi è impensabile una telecronaca a una voce. Oggi la telecronaca è un evento di squadra, no? Che coinvolge la voce tecnica che sta accanto, ma coinvolge anche

0: i colleghi che stanno a bordo campo e che hanno il privilegio di sentire da vicino i consigli tecnici degli allenatori o anche l'incoraggiamento dei calciatori, e quindi loro vedono la partita da un'altra prospettiva, e quindi la narrativa, il racconto sportivo di una telecronaca secondo me diventa più bello proprio per questo. Una volta c'era la voce di Nando Martellini o di Bruno Pizzul, quando tu forse non eri ancora nato, si trasmetteva soltanto la sintesi del secondo tempo, e ti parlo dei tempi storici della Rai, in cui appunto c'era la storica programma di 90° minuto, oppure la prima rubrica, la domenica sportiva. Tra l'altro il primo presentatore fu Enzo Tortora, e fu la domenica sportiva a inventare la moviola, appunto la possibilità di rivedere le azioni di discusse. Quindi l'introduzione della seconda voce del bordocampista sotto questo punto di vista, ma anche l'introduzione di tante camere. Oggi abbiamo delle cosiddette partite importanti, hanno più di 24 telecamere di ripresa più il drone, per cui con tutti questi punti di ripresa e non più la monocamera come appunto avveniva un tempo, dà la possibilità di poter raccontare la partita anche in un altro modo.
1: Certo, di immergersi, come dicevi prima Tommaso, siamo quasi allo stadio anche noi guardando un evento a casa, sì, dalla TV. Grazie Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, grazie per questa analisi sul racconto sportivo, soprattutto del ruolo che continua a mantenere, diciamolo Tommaso, la televisione nel racconto sportivo, nel racconto degli eventi sportivi.
0: Grazie a voi, grazie di avermi invitato.
1: Grazie, a presto. Noi Ciao. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie a chi ci ha seguito sulla Radio Vaticana. State con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano, ma intanto io vi saluto. Un saluto da Gianmarco Murroni.

proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo.

0: In Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Titolo dell'incontro di oggi è Dentro l'impresa da protagonisti. Questo ciclo di incontri, tra cui questo il primo, abbiamo voluto farci ispirare dalla figura di Leonard Mell. Nel 1883 Leonard Mell immaginò qualcosa che per il suo tempo era quasi impensabile che i lavoratori potessero immaginare. Cioè la possibilità di una corresponsabilità d'impresa, non solo partecipi ma corresponsabili. Non era un sogno romantico, non era un'utopia sociale, era la percezione che dentro il lavoro c'è un'energia umana che può muovere l'azienda di più di qualsiasi altro capitale o tecnologia. Questa intuizione, che nasce in un contesto industriale lontanissimo dal nostro, è stata confermata dalla storia, dentro la storia, non ultimo voglio menzionare quello che poi andremo a toccare a un certo punto, la legge italiana del 2025, un principio che a un certo punto è diventata norma, ma lo faremo a fondo successivamente. Il punto decisivo qual è? La persona come origine del valore, non come risorsa da gestire, ma come fonte di movimento. Perché un'impresa si muove quando si muovono le persone che sono all'interno dell'organizzazione. Quando qualcuno sente che ciò che ha dentro, un'idea, un'intuizione, un desiderio, può diventare parte della storia di un'azienda. E qui a un certo punto c'è il nesso anche con il titolo del meeting che quest'anno è L'amor che muove il sole e le altre stelle. È interessante perché Dante descrive il movimento dell'universo come una forza che non è meccanica, o non è solo meccanica, non è tecnica, o non è solo tecnica, non è neanche normativa, è una forza relazionale, è una forza di un rapporto, come due poli che a un certo punto si attraggono. È l'amore che muove, cioè un'energia che valorizza l'altro, che lo mette in moto e che lo fa diventare protagonista. Se questo è vero per il cosmo, è altrettanto vero per un'organizzazione, per un'impresa. Le organizzazioni funzionano quando c'è una forza che mette in moto le persone. Fiducia, responsabilità, desiderio di contribuire. Quando qualcuno sente che può portare qualcosa di unico e che questo qualcosa è atteso. Oggi parleremo proprio di questo, di come la partecipazione non sia un meccanismo, ma un movimento, di come la corresponsabilità non sia una procedura, ma una cultura, cioè un modo di pensare, un modo di concepire, di come l'impresa possa diventare un luogo dove l'umano genera valore. Ecco, dentro questo scenario abbiamo deciso di affrontare questo tema da prospettive che sono molto diverse, ma sono complementari, che guardano alla partecipazione da angoli molto differenti ma profondamente convergenti. La prima è quella del sindacato, come avete notato oggi non ha potuto partecipare Daniela Fumarola, la segretaria della CISL, ma in compenso abbiamo Giorgio Graziani che è segretario confederale CISL che ci aiuterà da questo punto di vista e lo ringraziamo per la immediata disponibilità che ha avuto da un giorno all'altro. CISL che ha accompagnato passo dopo passo il percorso che ha portato la legge del 2025, ma come vi dicevo poi faremo un affondo su questo. La seconda prospettiva è quella del modello cooperativo con Giuseppe Guerini, che ringraziamo per la disponibilità, presidente di Cooperatives Europe. Le cooperative vivono una corresponsabilità come principio fondativo, come origine, ed è da questo punto di vista sarà interessante capire che cosa l'impresa tradizionale ha da imparare su questo. La terza prospettiva è quella istituzionale. Ringraziamo Lorenzo Malagola per la sua presenza, deputato al Parlamento italiano. che ci aiuterà a leggere la visione che ha ispirato la legge del 2025 e quali passi ulteriori sono necessari perché la norma diventi cultura diffusa. Infine, ringraziamo Andrea Pontremoli, ingegner Pontremoli, per la presenza. L'ingegner Pontremoli, accennavo prima, non era presente l'anno scorso fisicamente, ma era presente in più modi, non ultimo il video che ha accompagnato proprio la mostra di Amedeo Peter Giannini, quindi abbiamo avuto modo anche già di toccare alcune tematiche inerenti proprio il tema che andiamo a trattare oggi. Io farò due giri di tavolo, quindi abbiamo un tot di minuti, qui abbiamo i minuti contati, e farò una domanda a ognuno di loro. Parto con Giorgio. La legge 76 del 2025 attua finalmente il principio costituzionale della partecipazione, si parla dell'articolo 46. Ed è nata proprio dalla proposta di iniziativa popolare promossa dalla CISL. Un percorso durato quasi 3 anni, dal 2022 al 2025. Allora ho una batteria di domande. La prima è questa. Alla luce di questo risultato, come cambia, secondo lei, la partecipazione dei lavoratori? E quali condizioni culturali e organizzative ritiene necessarie affinché non resti un adempimento formale? E poi un'ultima domanda, diciamo provocazione, perché la figura di Leonard Mell è diventata una provocazione per tutti noi. Le chiedo anche una valutazione più diretta. Il sindacato oggi ha le competenze per partecipare davvero alla gestione delle imprese?
2: Intanto un grazie per l'invito e un saluto da parte della nostra segretaria generale Daniela Fumarola, che come avete capito non è potuta essere per, tra virgolette, problemi personali, anche un po' di salute, ma niente di grave, per cui ci sarà la prossima volta. È chiaro che da questo punto di vista qui partiamo anche da una situazione in cui devo ringraziarvi, perché ho visto la mostra di Leonard Mell e francamente è stata davvero una mostra che apre il cuore, apre gli occhi e ci dice anche che il concetto di partecipazione non è un concetto che nasce oggi, non è un concetto che nasce neanche con i padri costituenti, ma è un concetto di collaborazione o di voglia di stare in un mondo del lavoro con un'idea comunitaria sussidiaria, senza che ci sia un peso di comando da parte di qualcuno, l'impresa, l'imprenditore, e di esecuzione o mera esecuzione che sono le lavoratrici e i lavoratori. Ecco, da questo punto di vista qui è davvero illuminante la mostra, perché ci dice che anzi non soltanto l'imprenditore ha successo con la sua azienda in cui cerca di costruire un clima di partecipazione, ma se vogliamo ispira anche la Rerum Novarum di Leone
1: XIII,
2: al quale oggi Leone XIV, che voi domani avrete qui ospite in una cosa meravigliosa per il meeting, credo da questo punto di vista possa rappresentare motivo di ispirazione dentro alle grandi transizioni che stiamo vivendo, che sono transizioni che hanno necessità di avere tutti i cervelli disponibili verso l'obiettivo comune, quello di governarla questa transizione, di non lasciare indietro di nessuno, di mettere la persona al centro e questa persona sia elemento, tra virgolette, di costruzione non passiva ma attiva del proprio futuro. Ecco, la legge sulla partecipazione, o meglio, la proposta di iniziativa, di legge di iniziativa popolare che abbiamo posto come CISL, ha compimento dell'articolo 46 della Costituzione, ha questo come concetto, l'evoluzione delle relazioni sindacali, l'evoluzione del rapporto in azienda che già oggi E anche ieri esisteva in moltissime imprese a livello partecipativo, senza essere questo riconosciuto e valorizzato fino in fondo da una legge o da un riconoscimento formale. Laddove l'impresa illuminata coinvolge i lavoratori dentro a percorsi partecipativi, generalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, questa azienda va meglio. Una logica di partecipazione, che sia essa consultiva, organizzativa, economico-finanziaria o gestionale, come sono le quattro casistiche che sono contenute nella legge, che abbiamo tra virgolette ritrovato completamente nella legge 76 e ne siamo molto soddisfatti, e non obbliga nessuno ad attuarla, perché deve essere un principio propositivo, non un principio coercitivo, perché sennò tutti si prendono paura. C'è qualche resistenza culturale da parte delle imprese, da qualche sindacato, cioè, ma questo è normale. Quando ci sono i cambiamenti, in un modo o nell'altro, bisogna affrontarli ed essere, tra virgolette, coraggiosi nel cercare di perseguire il proprio obiettivo. Per noi l'obiettivo è quello di mettere in campo delle persone, che sono le lavoratrici e i lavoratori, che non vogliono prendere il posto dell'imprenditore, ma che vogliono dare all'impresa suggerimenti o valore aggiunto per renderla più competitiva e quindi anche più duratura nel tempo. Senza impresa non ci sono i lavoratori. Dobbiamo uscire da questa logica del conflitto ideologico capitale-lavoro, per il quale qualcuno magari si potrebbe anche divertire ancora a maneggiare la pratica del conflitto fine a se stesso. A noi il conflitto interessa se non ci troviamo d'accordo, non è che abbiamo abdicato la logica del conflitto, ma la logica della partecipazione pone la questione del conflitto come ultima ratio, ma pone come prima origine il fatto che ci si ascolti, che si possa pensare che ognuno possa portare valore. Perché un lavoratore o una lavoratrice che ha a che fare col processo produttivo tutti i santi giorni può accorgersi di questioni o di problematiche che l'imprenditore o il management aziendale non riesce ad accorgersene, e solo discutendo, confrontandosi, partecipando, contrattando si riescono a mettere insieme queste idee e rendere l'obiettivo comune, che se porta, me lo permettete, se porta soldi devono essere distribuiti, perché vanno contrattate, questi processi vanno contrattati attraverso il confronto tra le parti. Ecco, questo è il concetto di partecipazione che noi pensiamo di trovare in questa legge, in questo percorso. È chiaro che ci vogliono competenze. Non siamo preoccupati di questo. Tante competenze sono già in essere, perché le pratiche partecipative fanno parte della nostra storia sindacale e contrattuale. Tante altre competenze, in particolare sulle questioni economico-finanziarie, sulle gestionali, sicuramente sono da approfondire, da costruire esperti che permettano, tra virgolette, il sindacato e le lavoratrici e i lavoratori di poter parlare in modo consapevole di alcune tematiche che riguardano le decisioni dell'impresa. Ecco, da questo punto di vista noi come CISL è un paio d'anni da quando la legge, tra virgolette, era addirittura d'arrivo, che abbiamo aperto proprio una formazione di massa dei nostri delegati, dei nostri dirigenti a tutti i livelli, per fare in modo che diventi un linguaggio comune, il linguaggio della contrattazione partecipativa, e quindi una capacità di dialogare in modo diverso e innovativo con le imprese. Credo che da questo punto di vista la sfida è alta, ambiziosa, è partita da tempo, anche prima della legge, con la legge che non obbliga, ripeto, nessuno, noi pensiamo ci debba essere la capacità, tra virgolette, di accompagnare questo percorso. Se poi chiediamo al governo di rifinanziare gli incentivi e magari di valorizzarli di più, è perché questo per noi possa rappresentare una condizione di superamento di quelle resistenze, di quegli ostacoli che francamente in molti casi sono più ideologici che concreti.
1: Grazie. Allora, è interessante perché io veramente invito tutti a vedere la mostra, perché è una provocazione da un punto di vista anche di concezione e di modelli organizzativi, è un qualcosa di completamente nuovo che culturalmente per non tutti è così vicino. Ma il collegamento che ha fatto con la Magnifica Humanitas è interessante. La parola sussidiarietà è presente, abbiamo contato 23 volte nell'enciclica, e laddove non si parla di sussidiarietà si parla di cooperazione, quindi un tema che vale la pena guardare con attenzione. Che cosa significa far cooperare, cosa significa lavorare come se fossimo una comunità? Avremo poi anche degli altri esempi e altre angolature per cui possiamo vedere questo aspetto. Giuseppe Guerini, diciamo che approfittiamo della sua competenza e la sua esperienza pluriennale sul mondo delle cooperative. Le cooperative vivono da sempre la partecipazione come un principio fondativo. Che cosa pensa che l'impresa tradizionale possa imparare da questo modello, oggi che la corresponsabilità diventa un fattore competitivo?
3: Grazie, grazie e buongiorno. È davvero un piacere essere qui al meeting e parlare di un tema così importante. Sicuramente per le cooperative la partecipazione è essenza costitutiva, però bisogna essere sempre molto cauti a voler insegnare qualcosa agli altri. Io continuo a pensare che c'è sempre da imparare prima che da insegnare qualcosa a qualcuno. Però a proposito della mostra che vi invito anch'io a visitare, troverete fra i pannelli un organigramma che è un albero con tutto quello che sta intorno a quello che oggi chiameremmo un ecosistema. E ci dice una cosa molto importante: qualsiasi attività di impresa si colloca in un ecosistema che non può prescindere da quello che ci sta intorno. E dentro questo ecosistema c'è la cooperativa di panificazione, la boulangerie, e c'è la cooperativa agricola, che sono esperienze che nascono proprio in quello stesso periodo. E questo ci dice un'altra cosa: la ricchezza di un'economia o di un mercato, come la ricchezza della natura, arriva dalla biodiversità. E se coesistono in un sistema diverse forme di impresa, quel sistema è più solido e più forte. Quindi questa è forse la cosa che possiamo dire. Poi sicuramente oggi la richiesta di partecipazione, che non è semplicemente una partecipazione in termini di processi decisionali o di partecipazione agli utili di impresa, che pure sono importanti, ma è dare un senso al lavoro che va oltre il salario. Io credo che è una cosa che chiedono tantissimo le persone oggi, e neanche le cooperative sanno sempre dare questa risposta. Però quello che osserviamo è che quando una cooperativa funziona in maniera autentica, questa carica motivazionale c'è ed è significativa. La seconda considerazione è che le cooperative hanno saputo sviluppare delle economie a partire da risorse povere o da persone che non avevano tutte le competenze. Non c'è l'imprenditore illuminato, lo start-upper che crea e che è una via per fare impresa, ma ci sono delle persone che si mettono insieme per rispondere ai bisogni, generalmente con poco capitale e poche competenze. E cosa ci dice questa esperienza? Che si può valorizzare Chiunque può e forse deve avere un protagonismo economico. A maggior ragione oggi che la competitività non è una semplice gara fra imprese che si contendono un mercato, è una competitività fra sistemi. E il nostro sistema, soprattutto occidentale, europeo, che è un sistema generalmente demograficamente poco dinamico, se non regressivo, che ha poche risorse, deve valorizzare tutti. Questa mattina sull'Eco di Bergamo, che è il giornale della città in cui vivo, insomma, c'era un articolo dedicato a una cooperativa sociale di inserimento lavorativo che ha distribuito 125.000 euro di premio di produttività ai suoi lavoratori. Fa lavorazioni meccaniche con Tenaris. Il 40% dei lavoratori di questa cooperativa sono disabili, ma disabili gravi. E questo ci dice che chiunque può dare un contributo importante se viene messo nelle condizioni di farlo. Questo è molto interessante dentro l'economia e i modelli di sviluppo attuali ed è anche un'occasione interessante per ripensare il modello cooperativo. E allora faccio ancora qualche piccolo esempio. Pochi anni dopo dell'esperienza di Leone Armel, qui vicino a Imola, un imprenditore delle ceramiche che non aveva eredi decide di riconsegnare l'azienda ai propri lavoratori e nasce la Ceramiche di Imola, uno dei leader italiani della produzione di ceramiche, conosciuto in tutto il mondo ed è un'impresa cooperativa da oltre 100 anni. In Spagna, il più grande gruppo cooperativo al mondo, il quinto gruppo industriale spagnolo, è un'esperienza nata negli anni 50 da un sacerdote che crea in una vallata dei Paesi Baschi, Mondragon, zona piuttosto povera, una scuola di formazione professionale, cosa che sta facendo Dallara adesso, no? E che a partire da questa scuola professionale crea anche una prima cooperativa con i lavoratori, con i ragazzi che ha formato in questa cooperativa. Oggi questa è una multinazionale in forma cooperativa con circa 75.000 lavoratori in giro per il mondo e ha creato anche un'università, quindi ha dato vita a un'università. Oppure potremmo parlare di come attraverso il meccanismo del worker buyout in Italia, che è una delle esperienze pilota nel mondo, attraverso la legge Marcora, quindi un altro un politico ma un pensatore illuminato con una radice cattolica importante, collaboratore di Enrico Mattei, crea questa legge attraverso la quale fa nascere imprese cooperative da aziende in crisi con la partecipazione dei lavoratori. Ci sono circa 500 storie di imprese salvate dai lavoratori, migliaia di posti di lavoro e un sacco di denaro pubblico risparmiato rispetto agli ammortizzatori sociali. Allora, queste sono esperienze che ci insegnano qualcosa e credo che sia importante mantenere viva questa presenza. Ma tornando all'origine, credo che all'origine del dibattito di oggi, quindi a Armel, ma anche al pensiero cattolico, la enciclica di Papa Leone ci colloca completamente dentro la grande sfida di questo tempo, che trova ancora nel modello cooperativo una possibilità complementare, che è rappresentata dalla possibilità di utilizzare lo strumento cooperativo per mantenere la sovranità dei cittadini sopra i dati. Stanno nascendo in qualche paese europeo delle esperienze di cooperative fondate sullo scambio di dati. L'Unione Europea ha riconosciuto il modello della cooperativa basata sui dati e credo che questa sia una delle strade da percorrere anche per salvaguardare la democrazia economica nell'universo digitale. Grazie.
1: Grazie. Allora, come vi dicevo, anche da un punto di vista istituzionale ci interessa guardare questo aspetto e in questo chiedo a Lorenzo Malagola se ci aiuta a fare un affondo sulla legge del 2025 che offre un quadro normativo nuovo. Domande che ho per lei sono: qual è la visione che l'ha ispirata questa legge e quali passi ulteriori ritiene necessari affinché la norma possa diventare una cultura diffusa?
4: Grazie e buonasera anche da parte mia. Il Parlamento italiano ha approvato una legge che sana un debito che la Repubblica aveva con i padri costituenti, perché l'articolo 46 della nostra Costituzione dice del diritto dei lavoratori a contribuire alla gestione di impresa. secondo quanto stabilito dalla legge. E da allora, quindi dal 1946, noi attendevamo un quadro normativo che potesse dare gli strumenti agli imprenditori e ai lavoratori per sperimentare forme partecipative. Il Parlamento italiano, quindi, dopo 80 anni, ha sanato questo debito con i padri costituenti, perché ci siamo resi conto che dovevamo recuperare quello spirito del dopoguerra che ha fatto grande l'Italia, proprio oggi che siamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale, quella dell'intelligenza artificiale. Ma vedendo la mostra su Léon Hermel non posso non partire da lì per rintracciare l'ideale che ha animato lui, che ha animato i nostri padri costituenti e che deve animare noi oggi di fronte alle sfide che abbiamo. Léon Hermel è un imprenditore che ha un lanificio, che vive nella seconda metà dell'Ottocento e che si trova ad affrontare la seconda rivoluzione industriale, quella dell'elettricità. Voi avete in mente, noi tutti abbiamo in mente tempi moderni, con Charlie Chaplin che si prende gioco e denuncia l'alienazione prodotta da quella rivoluzione industriale, che certamente ha portato tanta ricchezza e tanta emancipazione, ma anche che aveva dentro alcune contraddizioni. L'uomo stava diventando un ingranaggio della catena di montaggio. Léon Hermel allora non si accontenta né della visione liberista che stava costruendo il capitalismo moderno, che praticamente dava in mano alla mano, consegnava alla mano invisibile il compito di regolare il mercato e le disfunzioni del mercato, ma non si accontentava nemmeno dell'idea socialista che stava nascendo, per cui sarebbe stata la lotta di classe, lo scontro sociale a risolvere quelle contraddizioni. E poi non si accontentava nemmeno di un certo paternalismo caritatevole che albergava dentro una certa cultura cattolica. Léon Hermel crea qualcosa di diverso. È un vero rivoluzionario, rivoluziona il modo di fare impresa. Léon Hermel introduce la partecipazione. Considerate che nel 1880 circa, in quel decennio lì, lui introduce istituti delle relazioni industriali che verranno regolamentati 10, 20, 30, 40 anni dopo in Francia, e in Italia arriveranno ancora dopo. Stiamo parlando dell'assicurazione contro gli infortuni, stiamo parlando della riduzione dell'orario di lavoro, stiamo parlando del welfare aziendale, stiamo parlando delle mutue e stiamo parlando del consiglio di fabbrica, la prima vera forma di partecipazione gestionale che l'Europa ha conosciuto, il mondo ha conosciuto, che poi darà frutti in Germania e che oggi ha segnato anche in Italia il nostro tentativo. Talmente grande fu Léon Hermel che Papa Leone XIII lo indicherà come esempio dell'imprenditore ideale, ringraziandolo pubblicamente e prendendo spunto dalla sua opera per scrivere il fondamento della dottrina sociale che ancora oggi illumina chi come me fa politica, che è l'enciclica Rerum Novarum. Da allora sono passati 135 anni e ha preso avvio una lunghissima catena di imprenditori che hanno provato a ispirarsi a quel modo di fare impresa. In Francia io ho avuto la fortuna di conoscere François Michelin, che è stato anche al meeting di Rimini, ma in Italia abbiamo avuto Luxottica, abbiamo avuto i Ferrero, abbiamo avuto l'esperienza di Crespi Dada, migliaia di imprenditori che si sono cimentati in questo modo di fare impresa. Ora mi permetterete la nota autobiografica, ma io sono figlio di un imprenditore che fa impresa quest'anno da 55 anni. Io vi chiederei un applauso per mio papà, che è qui in prima fila, che mi ascolta. Visto che non sono andato a fare impresa con lui, però la promessa è che mi sarei dedicato al lavoro e all'impresa nella mia attività pubblica, quindi.
1: Ora, non tutte le ciambelle escono col buco.
4: Ora sono passati 135 anni e oggi noi ci troviamo nel bel mezzo di un'altra rivoluzione industriale, come dicevamo, quella dell'intelligenza artificiale. Abbiamo di fronte la stessa sfida che avevano i nostri antenati, che aveva Leonard Mell: come tutelare la dignità di ciascun lavoratore nel tempo che cambia. Io ho tre figli, insieme a mia moglie ci chiediamo spesso: ma che lavoro faranno i nostri figli? È una domanda che tutti i genitori si pongono. Ma ultimamente ci stiamo chiedendo: ma chissà che rapporto i nostri figli avranno col lavoro? Perché avranno un rapporto totalmente diverso da quello che ho io, quello che ha lei. L'intelligenza artificiale prevede un futuro nel quale molti dei mestieri, delle professioni che oggi esistono, scompariranno, ne nasceranno di altre evidentemente, ma è un futuro nel quale, non tanto distopico, nel quale il lavoro umano non è detto che sarà più così centrale. Quindi abbiamo la responsabilità di governare questa transizione. C'era la politica, c'era il sindacato, c'era la cooperativa, c'era l'impresa, ce l'hanno tutti coloro che si sentono responsabili di come va il mondo. Non possiamo subire questa rivoluzione industriale, dobbiamo governarla. Non siamo soli, siamo fortunati. Leonard Mell aveva Leone XIII, noi abbiamo Leone XIV, di leoni il leone. E questo non è un caso, per chi ha fede non è un caso che abbiamo questo Papa proprio ora, che ci ha regalato una straordinaria enciclica come la Magnifica Humanitas. Lì abbiamo le risposte che ci servono. C'è una frase in particolare che mi colpisce, mi ha colpito, di Papa Leone: noi non siamo algoritmi, siamo relazioni. Noi siamo relazione, è lì la chiave fondativa della legge sulla partecipazione che questo governo e il Parlamento ha voluto approvare. Cioè il riconoscimento che, come diceva Armel, bisogna fare non contro i lavoratori, non per i lavoratori, ma bisogna fare con i lavoratori, perché insieme si fa meglio, si fa di più. Allora abbiamo voluto dare una legge al mercato del lavoro, al mercato, agli imprenditori, ai sindacati, per potersi cimentare nella chiave per rispondere alle sfide poste dall'intelligenza artificiale, per poter dire anche noi di aver fatto il nostro dovere di fronte alla necessità di tutelare la dignità di ogni lavoratore oggi e sempre. Grazie.
1: Grazie. Allora, mi viene un po' da sorridere perché ho presentato la mostra di Leonard Mell a tre dei quattro relatori e quindi invece l'ingegner Pontremoli, se ha un attimo di tempo, poi la presenterò successivamente, quindi non vi parlerà di Leonard Mell, bensì ci parlerà un po' della sua esperienza come imprenditore, come amministratore delegato di Dall'Ara. Io avrei tantissime domande da fare, no? Parto proprio dal sottotitolo dell'enciclica, perché è Magnifica Humanitas, custodire l'umano, no? Custodire l'uomo. E mentre sento parlare, quando dico che siamo un po' lontani da un punto di vista culturale sul tema della partecipazione, che è un po' tutto da riconquistare, c'è come un diavoletto che mi dice: sì, belle parole, ma poi quando devi portare avanti un'azienda, poi voglio vedere, c'è un tema di profitto, di fatturato. Allora, siccome voi siete un'azienda ad alta intensità tecnologica, che cosa significa per lei affermare che ogni persona porta qualcosa che non si può né comprare né sostituire? E come si può tradurre in una gestione operativa questa valorizzazione?
5: Allora, grazie della domanda, buon pomeriggio a tutti. Io in effetti non ho visto la mostra di Leonard Mell, l'andrò a vedere subito dopo perché devo imparare qualcosa, che poi è il senso del meeting, no? Il meeting vuol dire incontrarsi e imparare l'uno dall'altro e magari imparare anche un po' dal passato, che non fa mai male, come abbiamo fatto l'anno scorso con Amadeo Giannini. Allora, io penso che tutta la discussione che stiamo facendo oggi sia un discorso culturale più che di una legge, che una legge è uno strumento, più che di un modo di fare, è proprio un discorso di cultura. E la cultura si comincia a cambiare cambiando le parole, la semantica. Interessante, prima ascoltavo tutti voi, nessuno di loro ha usato la parola dipendenti, hanno usato tutti la parola lavoratori. Mi faceva venire in mente un personaggio da cui ho imparato molto, oltre che da Giannini, che è Adriano Olivetti, e la sua magnifica lettera ai lavoratori di Napoli, che veramente è un pezzo da leggere, sono solo poche pagine, quindi ve la consiglio. E io mi ricordo che quando sono entrato in Dallara, venendo da IBM, quindi mondo dei computer, 27 anni di esperienza in questo mondo, io non sapevo progettare un'auto da corsa e ancora oggi, ve lo confesso, non sono capace di progettarla dopo 19 anni. E quindi mi sono trovato a gestire delle competenze di persone, competenze molto più alte delle mie. E la parola dipendenti da noi non c'è. Ci sono i collaboratori, persone che collaborano a un disegno che è più grande di loro stessi, che quindi da soli non riuscirebbero a fare, che lo fanno attraverso l'azienda. L'azienda è uno strumento per le persone per realizzare qualcosa che da soli non riuscirebbero a fare. E io dico spesso alle persone che lavorano in Dallara, noi usiamo molto spesso la parola sbagliata dipendenti, in realtà sono io che dipendo da loro, perché io la galleria del vento, il simulatore, non sono neanche capace di accenderli, quindi ho bisogno di queste persone. E quello che ho capito facendo l'imprenditore, che lo ripeto spesso, no? È proprio il concetto di azienda. L'azienda si può esprimere con due parole. Uno è quello di impresa. Cosa vuol dire impresa? Proprio semanticamente. Impresa è una cosa difficile. Io faccio l'impresa se scalo l'Everest. Faccio un'impresa se vinco il campionato del mondo di calcio. L'impresa è una cosa che da solo non riesco a fare. E l'altro modo di chiamare l'azienda è società, è un sistema sociale e come tale segue le regole del sociale. E se tu non capisci queste due parole, difficilmente riuscirai a costruire un'azienda di successo. Il sistema sociale è fondamentale per creare quella partecipazione che, come diceva Giorgio Gaber, libertà vuol dire partecipazione, vuol dire la libertà delle persone nasce dalla partecipazione. E vedete, ci sono tre cose che spingono le persone, no? Io sono un gestore di persone, anzi, di competenze, ma non solo di competenze, sono un gestore di sogni. Anzi, il mio mestiere è creare un sogno dove la gente voglia stare, creare un futuro dove la gente voglia stare. E se io riesco a disegnare questo futuro dove la gente voglia stare, avrò la partecipazione di tutti per poterci stare. È lo stesso mestiere del politico. Il politico è un bravo politico nel momento in cui disegna un futuro dove la gente voglia stare. E quindi non è la contrapposizione che disegna il futuro, ma è l'unione delle diversità che ti permette di disegnare il futuro. Il futuro non è una cosa da giovani, perché anche alla mia età ho un futuro. Spero di averlo un po' lungo, ma tutti noi abbiamo un futuro. Ho letto proprio sullo scalino dell'Università della Sapienza, c'è una frase che proprio spiega questo, no? Che la vecchiaia non è non avere futuro. La vecchiaia è mettere a disposizione la propria esperienza all'energia della gioventù per creare un futuro dove noi vogliamo stare. Perché vedete, io nel gestire la mia azienda oggi, la cosa che mi trovo è che, arrivata la mia età, non guardi più a quello che hai fatto, guardi a quello che lasci. E nel guardare a quello che lasci, la tua preoccupazione è di lasciare un futuro dove i miei figli, le mie figlie, i miei nipoti possano stare un po' meglio di me. E nella mia esperienza mi sono accorto che per fare questo devo essere aperto a tantissime diversità. Io sono presidente di 5 no profit. 5. E sono nel consiglio di amministrazione di 4 aziende, completamente diverse fra di loro, perché è dalla diversità che si impara. Perché io mi sento molto, nel fare questo mestiere, un direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra, se voi ci pensate, è l'unico che, se c'è da solo, non si sente niente. Qualsiasi altro strumento, se c'è da solo, qualcosa si sente, che te suoni un trombone, un violino. Però cosa fa la differenza? Il direttore d'orchestra è quello che ti dà il ritmo, ti dà il senso di direzione, a cui delle competenze eccelse mettono la fiducia. E il dare la fiducia, poi ne vorrei parlare dopo di questo, è proprio la chiave della partecipazione. Perché io sono, devo dare fiducia alle persone, perché vedete che muovono le persone sono tre cose. La prima, faccio quello che so fare. Mi dà soddisfazione fare quello che so fare. Quindi se so fare il falegname mi dà soddisfazione fare un mobile, se so fare il calzolaio mi dà soddisfazione fare una scarpa, se so fare macchine da corsa mi dà soddisfazione vincere una gara. Però c'è qualcosa di più forte del saper fare o del sapere, che è, la traduzione è competenza. È qualcosa di più forte, è fai quello che vuoi fare. Il vuoi fare è la motivazione. La motivazione ti spinge ad imparare quello che ancora non sai. Noi non siamo nati ingegneri, però siccome volevo fare l'ingegnere, ho studiato. Siccome volevo imparare a fare il muratore, ho fatto il manovale per imparare a fare il muratore. Quindi il volere è molto più forte del sapere. Ma il terzo elemento, che è il più forte di tutti, è il fai quello che ritieni giusto fare. Il giusto fare sono i valori. Ecco, tu hai costruito una società nel momento in cui le persone si identificano nei valori, perché quello darà l'eternità all'azienda. Un'azienda non durerà nel tempo i 100 anni, i 200 anni solo sulle competenze, cambieranno centinaia di volte, solo sui prodotti, perché cambieranno a loro volta centinaia di volte. Io mi ricordo quando sono entrato in IBM e mi avevano chiesto qual è il primo prodotto che ha fatto l'IBM nel 1911. Sapete cosa faceva? Pese e orologi. Che cos'è che è rimasto uguale in 100 e passa anni? I tre valori su cui l'IBM è stata fondata. E io stesso, in azienda, in Dallara, quando sono arrivato, mi sono messo lì a scrivere i tre valori della nostra azienda, che permetteranno alla nostra azienda di esserci quando io non ci sarò più, che sono umiltà, imparare dagli altri, lealtà, avere rispetto degli altri, e curiosità, domandarsi sempre il perché. Queste secondo me sono le cose che fanno la differenza per poter essere partecipativi in un'azienda di successo.
1: Grazie. Bene, facciamo il secondo giro di tavolo, cioè focalizziamoci su come si diventa protagonisti dentro l'impresa. Nel 1791, in piena rivoluzione francese, con una legge, le Chapelier, vengono annientati, vengono vietati, diciamo, i corpi intermedi, che vengono reintrodotti nel 1884, ma vorrei proprio su questi corpi intermedi provare a fare un affondo. Quando la sussidiarietà è reale, i lavoratori diventano protagonisti. Chiedo se può raccontare delle esperienze concrete o degli esempi, se può menzionare degli esempi in cui i lavoratori hanno assunto responsabilità nelle dinamiche interne dell'impresa, andando oltre alla pura rivendicazione e contribuendo invece alla gestione dell'azienda.
2: Beh, ci sono nel tempo succedute un sacco di casistiche in cui le lavoratrici e i lavoratori hanno avuto la possibilità o hanno contrattato la possibilità di essere partecipi e protagonisti dentro all'impresa. Sono molto ridotti i casi di, chiamiamola, partecipazione gestionale, ovvero la partecipazione ai consigli di amministrazione, essere dentro un consiglio di amministrazione, proprio nel luogo dove si decide. Sono anche occasionali quelle economico-finanziarie dove si sono definite condizioni o di partecipazione economica, azionariato diffuso, poi messo nelle condizioni di associarsi e diventare influente all'interno del pacchetto azionario, piuttosto che la redistribuzione degli utili. Però ha ragione Guerini quando dice la cooperazione di per sé è un meccanismo partecipazione intrinseco, e sono tante le condizioni in cui, soprattutto sulle condizioni, come si dice, in cui i lavoratori hanno assunto la responsabilità delle imprese che erano in difficoltà, in cui oggettivamente si è generata partecipazione concreta. Poi ci sono accordi che hanno fatto e stanno facendo un po' la storia

migliorare l'organizzazione, migliorare le condizioni di lavoro che ha permesso al lavoratore non di rimanere dipendente ma di diventare un collaboratore diretto nella crescita dell'impresa. Quello forse è il caso più rilevante, ma abbiamo Campari, se vogliamo abbiamo anche le due aziende che fanno parte del gruppo Volkswagen che sono nella nostra via Emilia, Ducati e Lamborghini, che in un modo o nell'altro hanno in maniera, come si dice, riorganizzativa, hanno permesso di costruire un meccanismo di partecipazione tedesca che è soprattutto organizzativa più che gestionale, nel quale i comitati paritetici lavorano per il miglioramento continuo. Ecco, da questo punto di vista, da questa base, noi crediamo anche attraverso la costituzione che è prevista nella legge, no? Della commissione al CNEL sulla partecipazione, che peraltro è ben presieduta da il professor Massagli. Da questo punto di vista è il luogo dove noi stiamo chiedendo a tutti i delegati, a tutti i sindacalisti, ma anche alle imprese, di segnalare i contratti di partecipazione, gli accordi di partecipazione, perché questi vengano monitorati, riconosciuti, bollinati, quindi anche messi nella condizione di avere una medaglia, se vogliamo, da rappresentare anche tra le varie certificazioni, ma in cui si certifica che quel contratto, quell'accordo ha una condizione di partecipazione che permette a quell'impresa di riconoscere che le lavoratrici e i lavoratori sono dentro a un percorso positivo in cui la collaborazione ha superato la subordinazione. Allora, da questo punto di vista, credo che non è soltanto l'impresa il luogo dove noi possiamo fare partecipazione. Questo è quello che possiamo fare. Noi piace pensare di essere protagonisti nella vita del Paese. A noi ci piace pensare che con il governo, come è accaduto tante volte, adesso sta per arrivare la discussione sulla prossima manovra, speriamo di essere chiamati, ma dentro a quella manovra ci sia la possibilità di confrontarsi per generare quelle condizioni su cui faceva riferimento, che io condivido totalmente, ma che non può mai essere decisione unilaterale, deve essere frutto di un confronto, frutto di un accordo, deve essere. Ci sono alcune aziende che hanno imprenditori illuminati, non faccio nomi, ma che decidono tutto loro, pensano di essere padroni, imprenditori, manager, sindacalisti, e quindi a tutto loro si deve riconoscere il benstare in quell'impresa. È sbagliato, cioè magari può funzionare in alcuni ambiti, ma in un modo o nell'altro c'è bisogno che si ascoltino tutti, che il rispetto sia reciproco, che ci sia collaborazione. E credo che la cosa fondamentale, ce lo dice in particolare la dottrina sociale della Chiesa, per governare le transizioni, per governare i cambiamenti, l'ultima enciclica del Papa ci dice questo, dobbiamo essere capaci di mantenere gli stessi valori. Lo diceva, io sono completamente d'accordo, quello che dura nel tempo, dentro ai cambiamenti, sono i valori che ti portano a governare quei cambiamenti. Se io metto al centro la persona, se io riscopro l'umanesimo del lavoro, allora in quel lavoro posso mettere tutta l'intelligenza artificiale che voglio, ma saranno sempre i cervelli in alleanza, tra virgolette, con l'intelligenza artificiale a governare il processo produttivo, a fare in modo che sia di servizio alle persone, ai cittadini, e non, tra virgolette, di servizio esclusivamente al profitto. Ecco, credo che il Paese vada governato in maniera partecipativa e che quindi il sindacato come parte sociale vuole essere, tra virgolette, protagonista. Adesso con i datori di lavoro insieme agli altri sindacati stiamo riaggiornando il modello contrattuale per fare in modo che ci sia un primo tassello a quello che noi chiamiamo il patto sociale. Per noi il patto sociale non è altro che, sulla base dei valori condivisi, costruire strumenti nuovi insieme, tutti gli interlocutori, che ci permettano di vedere un futuro

0: un futuro insieme, in cui ognuno di noi è protagonista del proprio futuro. Quindi noi quella legge sulla partecipazione, ma il concetto della partecipazione lo mettiamo nell'impresa insieme ai lavoratori e lo mettiamo nei confronti con le istituzioni insieme a tutti i cittadini, a tutte le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati. Poi non porteremo a casa tutto quello che pensiamo, perché credo che ognuno di noi debba un po' cedere la propria sovranità. Se vogliamo fare un patto, ognuno porta le proprie diversità e bisogna fare una sintesi comune, ma su quella sintesi andare avanti. Ecco, credo che almeno come CISL, voglio rivendicare una paternità, permettetelo questo pensiero, tra virgolette, di appartenenza. Noi come CIS pensiamo che un patto sociale, che la partecipazione nelle imprese sia l'elemento fondamentale affinché l'insieme di tutte le parti interessate costruiscano il bene comune. È il bene comune il valore a cui noi dobbiamo fare riferimento, non il progetto di dare, tra virgolette, profitto ai propri interessi, tra virgolette, particolari. Grazie.
1: Grazie.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
4: È mercoledì 9 settembre.
5: Sono le 22:57.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
4: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
1: Israele, attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal profondo a te grido, o Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

dal Vangelo secondo Matteo al capo sesto. In quel tempo Gesù disse: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita vale forse più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e sorelle, siamo nella società dell'affanno. Alle nostre ansie si aggiungono quelle che ci vengono indotte dallo scenario di un mondo così incerto, dall'età della forza, uno scenario come si delinea sotto i nostri occhi. L'idea della forza per difendersi genera affanno. Pensare a sé, al nostro corpo, al nostro cibo, al nostro comparire di fronte agli altri, sembra un modo di difendersi, essendo esposti al caso, deboli e indifesi. Sembra un modo di presidiare il mio corpo. Gesù, in maniera decisa, con la forza di un comandamento, dice: non affannatevi. Ed è un comandamento, se vogliamo, liberante. Se non si ascolta, se non si ubbidisce, se non lo si sperimenta, questo comandamento sembra una parola vuota, ma non lo è. Vivendolo si capisce la sua forza buona. Poi Gesù spiega il motivo principale di questo comandamento. Il Padre vostro celeste sa di cosa avete bisogno. È come dire: non siete orfani, avete un Padre. E quello che Gesù dice è quello che Gesù dice lasciando i suoi discepoli: non vi lascerò orfani, ritornerò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Il Figlio di Dio ci libera dall'affanno dell'orfano, dell'orfano che non si sente amato da nessuno. Sì, lo vedremo, non in noi stessi, ma nei fratelli, tra i poveri, ascoltando la sua parola nella Chiesa. E ogni volta che lo vediamo diveniamo consapevoli di non essere sperduti nel mondo, creature sperdute nella storia. Questa fede cresce nella nostra vita se cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia anzitutto. È una ricerca spirituale, ma è anche qualcosa di molto concreto, uscendo da noi stessi, andando verso chi soffre, facendo opere di giustizia e misericordia, insomma preoccupandoci, non affannati di sé, di un mondo che soffre e che deve diventare più fraterno, riparando il mondo con passione. Chi si concentra con le sue forze sul bene altrui troverà che tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Quindi non affannatevi dunque per il domani, non affannatevi dunque per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso e a ciascun giorno basta la sua pena. Non è che prevedendo affannosamente i rischi del futuro, analizzando affannosamente il presente, possiamo difendere di più noi stessi. Il Signore ci protegge e non gli siamo ignoti. Ma il cuore di queste parole è nell'invito che Gesù ci fa a contemplare la creazione come un'icona, facendoci ritornare sul racconto della Genesi. Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non ammassano granai, eppure il Padre Celeste li nutre. E fa una domanda: non contate forse più di loro? Noi, gente di città, siamo disattenti alla creazione, ma il caldo di questo tempo ci richiama anche a una creazione
che con il calore sembra quasi ribellarsi a una condizione difficile. Il Signore, il nostro Dio, è Signore della storia, ma è anche creatore, con un progetto buono per tutte le cose e tutte le creature, e con una particolare attenzione all'uomo e alla donna, fino, si legge nella Genesi, a preoccuparsi che l'uomo sia troppo solo e a volere fare una compagna a lui simile. Già nella creazione è scritto il segno di una preoccupazione di Dio, per cui attraverso molti passaggi noi viviamo, respiriamo, ci nutriamo, ci vestiamo, abitiamo la terra. E poi dice Gesù, richiamandoci all'icona della creazione: osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano, non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Questa icona della creazione, un po' calpestata, che ci trova distratti, viene richiamata da Gesù. Tutto, anche il creato, è intessuto di amore, amore per la donna e per l'uomo e per quegli ultimi esseri umani nel tempo che siamo noi. Noi abbiamo conosciuto l'amore di Gesù. Le parole del Vangelo ascoltate sono piene di preoccupazione amorosa. E dice Giovanni, dopo aver annunziato che veniva nel mondo la luce vera che illumina le tenebre nostre e della storia, dice Giovanni, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, cioè di Gesù, eppure il mondo non lo riconobbe. Questo mondo, la creazione, è fatta e impastata del suo amore. Riconosciamo questo amore perché Dio è amore, dice la prima lettera di Giovanni, ed aggiunge: nessuno ha mai visto Dio, ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi.

0: O Signore nostro Dio, liberaci e proteggici da ogni male, dalla guerra, da ogni malattia, dalla violenza e da ogni inganno. Dona a noi la fede che il tuo Vangelo ci domanda, allarga il nostro cuore nella preghiera e nella generosità, e resta sempre con noi per ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace sia con tutti.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in semblance do
6: Santo. La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: In Cisgiordania, sanzioni ai coloni israeliani da Regno Unito e altri 11 paesi. Cambiamenti climatici, il Nepal segnale che la terra non può più aspettare. Divenire, la mostra che trasforma la materia in parola. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. E dunque il governo britannico ha annunciato ieri sanzioni su beni e prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La decisione è seguita alla firma di una dichiarazione congiunta sottoscritta da altri 11 paesi. Le motivazioni adotte dai ministri degli esteri dei governi firmatari sono il perpetrarsi delle violenze da parte dei coloni israeliani sui palestinesi e la volontà del governo Netanyahu di espandere ulteriormente gli insediamenti nella West Bank. Ma quali saranno gli effetti di queste sanzioni? Silvia Giovanrosa lo ha chiesto a Francesca Maria Corrao, esperta di Medio Oriente e docente di storia e cultura araba presso l'Università Luis Guido Carli di Roma.
9: L'effetto auspicato comunque è quello della mobilitazione internazionale, è un segno insomma di esasperazione, potrebbe essere quello di isolamento di quella parte di comunità che continua a sostenere questi atti di violenza. Questa indifferenza in Occidente è grave, perché insomma sappiamo bene che l'indifferenza è una delle cause poi che non ha posto termine all'espandersi delle ingiustizie nel conflitto che poi ha portato alla Seconda Guerra Mondiale.
10: Si parla di cercare di capire, di distinguere quelli che sono i beni, i prodotti che vengono direttamente dagli insediamenti definiti illegali appunto dal diritto internazionale israeliano in Cisgiordania. Definire quali sono illegali e quali non lo sono è un'operazione fattibile attualmente?
9: È già difficile perché molti prodotti israeliani sono un po' celati sotto nomi o ditte di altro tipo internazionale. E comunque ovviamente il rischio è che poi crei delle difficoltà non soltanto con i prodotti delle colonie ma anche a tutta la popolazione israeliana. Questo è un problema.
10: La reazione di Israele si limiterà a quanto è stato dichiarato? Possiamo immaginare questo o possiamo pensare a un altro tipo di azione?
9: Quello che mi viene in mente adesso è che Israele è un paese piccolo e che dipende molto dall'importazione, dall'esportazione, quindi boicottare i prodotti di altri paesi e soprattutto paesi come Inghilterra o altri paesi europei che sono i meno lontani storicamente, no? E poi per esempio appunto l'Inghilterra fornisce armi a Israele, quindi un boicottaggio che sarebbe un danno complessivo perché si sposta il conflitto da un punto militare anche su un punto che riguarda l'economia e quindi sanzionare prodotti importati vuol dire doverli sostituire con altri, questi saranno più cari, ciò finisce per aumentare l'inflazione e quindi anche danneggia la popolazione israeliana alla fine.
10: Il motivo che è stato adotto nel prendere tale decisione riguarda gli episodi di violenza che vengono perpetrati da alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, ma possiamo tornare anche indietro ripensando alla volontà di espandere ulteriormente gli insediamenti israeliani nella West Bank. Questi due fattori sono collegati nella scelta di questa decisione.
9: E ogni volta che si cerca di trovare una soluzione a due stati viene immediatamente boicottata, e ciò riflette la volontà e le pressioni di una rilevante componente del governo attuale, no? E sono loro che vogliono impedire la realizzazione della soluzione a due stati, interrompendo la continuità territoriale delle città palestinesi. Io voglio dire una cosa: violare il diritto internazionale in questo momento danneggia Israele, danneggia soprattutto i palestinesi, ma danneggia tutta la comunità internazionale, perché quello che è una violazione oggi sarà una violazione domani. Oggi è contro quelle popolazioni, domani sarà contro altri. Questa è in parole povere l'importanza della difesa dei diritti di tutti.
8: Forse non basta l'embargo dei prodotti per fermare i coloni israeliani, a fermarsi per non espandere il loro territorio in Cisgiordania, ce lo scrive una ascoltatrice. Insomma, vedremo cosa accadrà in Cisgiordania e continueremo sicuramente a monitorare la situazione, ma intanto andiamo avanti. Se siamo arrivati a danneggiare i ghiacciai del Nepal sul tetto del mondo, vuol dire che tutti i ghiacciai del pianeta stanno già avendo lo stesso destino, e se non hanno già prodotto disastri è solo questione di tempo. E questo è il primo pensiero di Andrea Masullo, direttore scientifico dell'associazione culturale Green Accord, nonché ingegnere ed esperto di sostenibilità ambientale, all'apprendere la notizia dell'alluvione in Nepal. Lo scorso 26 agosto una violenta alluvione improvvisa ha colpito il distretto di Rasuwa nel nord del paese, provocando una devastante ondata di acqua e detriti. Secondo le prime analisi, l'alluvione sarebbe stata innescata dal collasso di una porzione di ghiacciaio legato al generale surriscaldamento dell'Himalaya. Sentiamo allora le parole di Masullo, intervistato da Daniele Piccini.
2: Siamo già entrati in un'era, diciamo, l'era della catastrofe. Come difenderci dalle catastrofi che ormai abbiamo avviato, e soprattutto come fermarci qui per tempo e cominciare a seguire una nuova strada per poter evitare che queste situazioni si aggravino.
3: Non stiamo bene neanche in Europa, dove quest'anno, in quest'estate, sono morte 35.000 persone, quindi noi produciamo un calore che non solo pagano le persone fragili da noi, ma pagano anche popolazioni dall'altra parte del pianeta.
2: Certo, perché se da noi un eccesso di calore, quest'estate così torrida, ha causato tragicamente malesseri, anche morti di persone fragili, difficoltà respiratorie, eccetera, persone anziane, a bambini, eccetera. E dall'altra parte del pianeta sono intere popolazioni che sono fragili, perché sono popolazioni malnutrite, sottoposte già a forte stress fisico, per cui un'alluvione che qui riusciamo in qualche maniera a far finta di dimenticare, lì lascia strascichi per anni. Penso a quanto è successo un po' in tutto il mondo, anche in Africa, dove ad esempio in Mozambico è un paese dove le alluvioni sono molto frequenti, ma quelle che stanno accadendo adesso sono troppo frequenti. Un'alluvione che è un fenomeno naturale, che porta anche dei vantaggi, portando limo, eccetera, e fertilizzazione dei campi, è diventato anche questo una catastrofe.
3: Senta, questo fenomeno mi sembra che si stia connotando sempre più socialmente, cioè nel senso che, bene o male, noi dei paesi cosiddetti ricchi riusciamo in qualche modo a proteggerci dal caldo, anche se non è vero per quelle fasce di popolazione che sono fragili, come per esempio i detenuti o i braccianti che pernottano nelle baracche di lamiera. Loro non hanno i condizionatori d'aria.
2: Sì, tutti quelli che lavorano all'aperto.
3: Esattamente.
2: Nel settore delle edilizie.
3: O per le strade, certamente. Quindi mi sembra un fenomeno che ha ormai degli evidenti risvolti sociali, umani, e mi sembra anche umanitari, perché, come ha detto lei, Mozambico, il Nepal, insomma, sono macro esempi, ma insomma diventano sempre più frequenti.
2: Eh sì, qui stiamo parlando di ormai l'ordine di grandezza delle persone che scappano perché non hanno vie di uscita, mentre da noi in qualche maniera ancora riusciamo a cavarcela, diciamo così, perché la situazione se va aggravandosi non ce la caveremo neanche qui, è questo il discorso che va fatto. Qui ci stiamo illudendo di poter ignorare la tragedia da altre parti del mondo, ma il fenomeno è globale, per cui anche qui non ce la caveremo, non ci possiamo illudere di cavarcela. Qui rischiamo veramente le cifre di cui si parla per la fine di questo millennio, per i prossimi decenni, diciamo, non la fine di questo millennio, per i prossimi decenni, ecco, a partire dal 2100 al 2000, la fine di questo secolo, ecco, a partire dal 2100 e oltre, parliamo di un rischio per 2-3 miliardi di persone. Stiamo parlando di cifre enormi, eppure saranno 3 miliardi di persone che vivranno in aree che saranno inabitabili, dove non si potrà produrre cibo, dove non ci sarà acqua o dove ci saranno disastri naturali in continuo, tipo Nepal. Quindi stiamo parlando veramente di una situazione grave ed è di una grande irresponsabilità pensare soltanto a noi ricchi, ma anche alla nostra generazione rispetto alle generazioni future. Stiamo praticamente complicando fino all'estremo il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti.
3: C'è qualcuno, i più lungimiranti ovviamente, parlo di organizzazioni umanitarie che diciamo monitorano questi fenomeni, anticipano il disastro dicendo che quando i ghiacciai dell'Himalaya si saranno sciolti avremo miliardi di persone che busseranno alle nostre porte, perché è ovvio che quelli sono ecosistemi che sono dipendenti anche dal ghiacciaio dell'Himalaya, che quando non ci sarà più il loro ecosistema cambierà totalmente, non possiamo neanche prevedere in che modo, quindi è anche possibile che tutte le persone che vivono qui cercheranno un rifugio altrove dove si può vivere in una maniera migliore. Questo scenario le sembra apocalittico oppure realistico?
2: No, purtroppo è molto realistico, perché già oggi ci sono decine di milioni, sono stati valutati intorno ai 43-45 milioni, le persone che non possono più vivere nel loro luogo di origine, che quindi o sono fuggite in altri paesi con tutti i problemi che conosciamo di queste fughe estremamente precarie che spesso si finiscono tragicamente, oppure all'interno del loro stesso paese si stanno accalcando nelle baraccopoli, nelle periferie delle grandi città, dove ancora si riesce a rimediare qualcosa per la sopravvivenza. Quindi è già oggi, questo è il discorso, che è già oggi il fenomeno. Noi possiamo far finta di non vederlo perché è lontano da noi, possiamo ancora parlare di immigrazione come un problema per noi, ma il problema è per loro, non è per noi, perché chiunque, anche noi messi alle strette, cercheremo di scappare da qualche parte dove possiamo sopravvivere. È un fatto umano e non può essere negato l'accoglienza a chi sta rischiando la morte. Poi a questo ci aggiungiamo le guerre, che pure in qualche maniera sono legate più o meno direttamente ai cambiamenti climatici, allo sfruttamento estremo di risorse fossili che non dovremmo usare, che aggravano il cambiamento climatico, come il petrolio. Di che cosa si parla? Perché si parla tanto dell'Iran? Non certo per il nucleare, per il petrolio. Lo Stretto di Hormuz è il canale del petrolio e tutti parlano di difendere la libertà, ma di quale libertà? Stiamo difendendo i nostri interessi, distruggendo anche i nostri interessi, perché andiamo ad aggravare i cambiamenti climatici per poter continuare a usare petrolio che non dovremmo usare.
3: Questi fenomeni di cui stiamo parlando sono stati anche oggetto del magistero della Chiesa negli ultimi anni, mi riferisco all'enciclica di Papa Francesco e anche ad alcuni discorsi di Leone XIV. Cosa ne risulta se guardiamo questi eventi alla luce del magistero della Chiesa?
2: E ne risulta, e questo lo dico con rammarico, che purtroppo solo la Chiesa è sola, e la Chiesa è l'unica istituzione internazionale che continua a ripetere in ogni occasione possibile che bisogna fermarsi, bisogna trovare altre strade, non si può continuare così, non si può ignorare, non si possono ignorare questi fenomeni. I cambiamenti climatici sono solo un'accelerazione di una crisi globale. La Chiesa che si preoccupa, la Chiesa si preoccupa dell'eternità, del futuro in senso generale, non del futuro da qui a 10 anni, che è l'orizzonte temporale della politica. È per questo motivo che è l'organismo che più soffre, sente questo, la gravità di questo problema. La politica fa finta di ignorare, è facile essere negazionisti e rimandare al futuro, alla successiva legislatura, i provvedimenti che vanno presi subito, perché se ne può infischiare che intanto la situazione si aggraverà e la legislazione successiva dovrà affrontare problemi ancora più gravi e con una velocità maggiore. Invece la Chiesa non ha questo orizzonte temporale, per fortuna, ma pensa all'umanità come una prospettiva di eternità, insomma, quindi non può scomparire l'uomo dalla terra. Potrei dire che non ha molto senso pensare a un Dio senza uomo, ecco, e questo la Chiesa ce l'ha ben presente.
3: Ci sono dei passaggi di discorsi di Leone XIV che l'hanno colpita in questo senso?
2: Ma Leone XIV non perde occasione per ricordare che il cambiamento climatico è un'urgenza e deve essere affrontato prioritariamente, e ha usato parole durissime contro i negazionisti, contro l'irresponsabilità dei negazionisti, sottolineando in un discorso recente che qui la scienza ormai ha parlato, e ha parlato ad altissimo livello, ormai c'è una convergenza totale della scienza, e non si può spacciare per scienza parere non qualificato di un politico o di una qualsiasi persona che dopo che è passata la tragedia di un'estate così calda, nell'autunno prossimo, all'inverno prossimo diranno: beh, adesso fa freddo, possiamo dimenticarci di questo e ci penseremo l'anno prossimo. Cioè, questo Papa Leone l'ha sottolineato come un grande senso di responsabilità, facendo eco alle parole del segretario generale delle Nazioni Unite, un'altra voce che purtroppo solitaria continua a gridare che non ci siamo, questa generazione passerà come una generazione che non si è fatta carico di una tragedia che avrebbe potuto impedire e che non ha impedito.
3: Ormai questa che lei chiama tragedia, giustamente, è, diciamo, a pieno titolo anche a casa nostra, perché se si leggono dei 14.000 morti a causa del caldo in Germania, dei 7.000 morti in Francia, gli oltre 5.000 in Spagna, con tutti, sappiamo, le aree boschive andate a fuoco in Francia, in Spagna e anche recentemente in Italia, ormai questo fenomeno non lo si può più non vedere, eppure mi sembra che non sia, diciamo, in cima all'agenda politica, e che forse anche le persone normali forse lo sottovalutano.
2: Guardi, io su questo faccio una riflessione proprio per l'esperienza che ho avuto nella redazione del piano nazionale di adattamento. Qui non si sta facendo adattamento, per adesso si sta procedendo col risarcire i danni, ma già le compagnie di assicurazione, che poi dovrebbero pagare per questi danni, non si rifiutano di assicurare per esempio i raccolti o la rottura di infrastrutture eccetera, perché la probabilità che questi eventi estremi distruggano queste cose è ormai troppo elevata.
8: Cambiamo argomento. Il fluire è il principio che orienta la mostra di venire dalla materia alla parola dell'artista Enrica Capone, a cura di Silvia Filippi, mostra che è organizzata al Museo Emilio Greco di Sabaudi, organizzata dal 12 al 27 settembre. Più che un tema espositivo, l'idea del divenire rappresenta il criterio attraverso cui interpretare il rapporto tra arte e patrimonio comunità. La trasformazione diventa quindi il filo conduttore del percorso, con la materia che si tramuta in forma, la forma in segno, il segno in parola, la parola in memoria condivisa. E allora ascoltiamo cosa ci hanno raccontato Enrica Capone, architetto artista, e Silvia Filippi, storica e curatrice d'arte.
4: Questa mostra nasce un po' per perché mi sono trovata a essere perfettamente rispondente a questo progetto della Regione Lazio sull'abbattimento delle barriere cognitive. Allora, io sono un architetto, cioè nel senso che sono laureata in architettura, ma la mia passione è sempre andata nel campo del restauro, dello studio delle materie e dell'artigianalità del fare. Cioè, e quindi che cosa vuol dire abbattimento delle barriere cognitive? Vuol dire, per quanto mi riguarda, ed è questo il percorso che si fa nell'ambito del museo di questo grande scultore del Novecento, Emilio Greco, io uso le materie non per scolpire, ma per dipingere. E quindi sono opere di pittura materiche che vengono messe in contatto, in rapporto, in dialogo con le sculture di Greco. E le mie materie sono materie che vengono normalmente usate e che vengono, nel momento in cui dalle materie come polveri di quarzo, polveri di vetro, lamine di piombo e così via, nel momento in cui vengono usate uso tecniche antiche, perché la memoria non va cancellata, e quindi colle di coniglio eccetera. E soprattutto il percorso che si fa nell'ambito della mostra è quella di passare dall'esterno, cioè dalla conoscenza delle materie, di come diventano opera, al proprio interno, cioè alle proprie emozioni, al proprio sentire e al proprio ricordare, mettere in relazione l'opera che guardi con le tue memorie, perché così quell'opera ti appartiene.
8: Ecco, il titolo stesso della mostra, questo divenire, indica questo, ecco, questa trasformazione, ecco, questo passaggio.
4: Bravo, ha capito perfettamente. Allora, infatti si chiama divenire dalla materia alla parola. La parola è quella che esprimerà il visitatore nel momento in cui sarà invitato, perché non metto i titoli alle opere in questo caso, a dare il suo titolo a un'opera che gradisce in maniera particolare, perché in quell'opera si riconosce e mette in confronto, in relazione, in dialogo il suo sentire, cosa che nella vita di tutti i giorni, e non solo, insomma, penso che sia un problema collettivo, questo tempo delle emozioni, questo tempo della memoria, questo tempo della comprensione e del sentire non ci viene dato.
8: E al centro, ecco, partecipe anche di questo percorso il Museo Emilio Greco di Sabaudia. Lo chiedo a Silvia Filippi. Ecco, Silvia, al centro c'è anche questo passaggio, il percorso, il processo, ecco, attraverso anche il museo.
11: Assolutamente sì. Diciamo che tutto il progetto nasce proprio su questa doppia interpretazione, su questo doppio binario, perché appunto le opere di Emilio Greco, ma il museo stesso, la comunità, ma anche l'ambiente circostante è una parte in gioco della mostra, perché appunto l'artista si confronta anche con quello che è proprio l'ambiente, perché comunque noi abbiamo un po' un'idea, no? Come se fosse una sorta di viandante, dicevamo qualche giorno fa, porta la sua opera per entrare in contatto, per entrare in sintonia con quella che è la comunità. E abbiamo inteso proprio questo sia col direttore appunto del museo, ma sia anche con l'amministrazione, laddove si è tutti in un fluire, ecco, si è tutti in un divenire. Appunto il divenire diventa proprio questo criterio base che ci accompagna tutti in questa trasformazione. Non a caso all'interno appunto della mostra ci saranno anche proprio delle modalità di fruizione dello spazio e degli spazi anche esterni che inviteranno proprio il visitatore a essere partecipe insieme alla comunità nel ridefinire quelle che sono le opere che Riga presenterà in relazione al rapporto con la materia, che poi è il fondamento base anche di Emilio Greco. Quindi anche il lascito che lui aveva lasciato diventa come una sorta di testimone che l'artista, gli artisti che frequentano il museo raccolgono per continuare quel continuum del divenire, perché quello che vogliamo mettere in campo è proprio la trasformazione, ma non è solo quella della materia, ma anche quella umana, perché ogni emozione, ogni quadro che ci attraversa, ogni opera d'arte in realtà ci dà un messaggio e quindi ci aiuta a trasformarci, ci aiuta ad elevarci in un qualche modo e quindi ci porta anche a essere rete, relazione.
8: Silvia Filippi, ecco, un progetto che unisce anche in qualche modo, come avete spiegato, patrimonio, paesaggio, comunità in un'unica esperienza culturale, e protagonisti sono anche i visitatori, però.
11: Assolutamente sì.
4: Finalmente sì, perché altrimenti non si diventa più fruitori passivi. Siamo circondati, siamo definiti fruitori. No, si diventa coautori. Coautori è la parola, che è quella che noi pensiamo attraverso le parole e riusciamo ad esprimere i nostri pensieri. E quindi il visitatore diventa coautore del percorso nel momento in cui le sue parole fanno parte del divenire.
8: Silvia.
11: Diciamo che c'è anche un discorso in più, perché le opere, quelle di Arica Capone, sono tattili, quindi potranno essere toccate. Quindi c'è proprio questo passaggio, una sorta di processo anche alchemico, no? Di come questa materia si trasforma, ma in realtà ci sono delle chiavi di lettura che Enrica ha preparato e che saranno appunto azionate all'interno del museo, affinché un'opera poi possa trovare un corrispettivo nell'allestimento in quella di Emilio Greco. Vi anticipiamo solo una piccola cosa: le opere che vedrete non hanno titolo, solo la prima ha un titolo, che è La porta di Alice, che è quella che è in locandina. Perché?
4: Certo,
11: perché
4: rimane.
11: Tutta la mostra è pensata come un attraversamento di soglie. E a ogni soglia c'è un grado di conoscenza, dove appunto alla fine sarà l'osservatore che avrà ricreato e ridefinito i titoli e quindi avrà dato le sue emozioni, il suo apporto a questo concetto di co-creazione di cui parlava Enrica, ma in rapporto con le opere di Emilio Greco, perché c'è un altro elemento: ci saranno dei giorni dedicati anche proprio alle sculture che sono lì all'interno del museo di Emilio Greco, dove insieme alla mostra i visitatori saranno invitati anche a creare dei progetti per valorizzare il patrimonio del museo e quindi riappropriarsi della figura di Emilio Greco. Nel senso, potranno dare vita, soprattutto speriamo le scuole che saranno presenti, poter certo avviare da lì la trasformazione da un patrimonio che potrebbe risultare statico, mentre invece vivo, all'interno della loro diciamo rappresentazione.
4: Assolutamente, e non a caso è la prima opera, quella che lei ha citato, La porta di Alice, che è alta 2 metri, proprio è il passaggio come nelle fiabe, no? Passaggio dalla realtà al sogno, ma in questo caso da una dimensione a un'altra. E perché se non ti appropri, se non senti dentro di te che quelle le cose che vedi ti appartengono perché ti hanno fatto pensare, perché il primo gesto che fa un bambino quando nasce è quello di toccare e quindi di sentire in maniera diversa, in maniera più profonda, non superficiale, non si butta l'occhio, si pensa.

0: Il mondo alla radio.
1: 100 anni fa nasceva la televisione. L'inventore scozzese John Bird ne diede la prima dimostrazione pubblica il 26 gennaio 1926 davanti a scienziati e stampa alla Royal Institution. Anche se sono varie le tappe della storia di questa invenzione, molti considerano questa la data di nascita ufficiale della televisione come tecnologia funzionante. Per approfondire come è cambiato il racconto televisivo nel corso degli anni e analizzare il ruolo della televisione come strumento di cambiamento sociale, abbiamo in collegamento Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo per anni, volto del programma Rai TV Talk. Massimo, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Ecco, abbiamo detto 100 anni dello strumento televisivo, 100 anni in cui la tecnologia si è evoluta, ma si è evoluto e cambiato anche un po' il ruolo stesso della televisione. Così, Massimo?
2: Ma insomma, in fondo possiamo partire. Ha avuto tanti passaggi la televisione, no? In fondo, se però ci pensiamo, è nata negli anni 50, quindi più o meno a una decina, parlo proprio come diffusione popolare, no? È stata una crescita lenta ma inesorabile, nata a 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa vuol dire? Nata 10 anni dopo che i popoli d'Europa e del mondo avevano visto l'uso, come dire, terribile che le dittature avevano fatto della radio. La radio è stato il grande strumento di propaganda degli anni 30, no? Quindi, finita la guerra, quando si è cominciato a capire che c'era un nuovo mezzo pronto a lanciarsi, come dire, sul piano delle comunicazioni di massa, cioè la televisione, ci si interrogò, soprattutto i paesi europei si interrogarono, perché l'America ha avuto un altro percorso, su come fare in modo che questo nuovo mezzo non diventasse di nuovo potenziale preda di nuovi dittatori o di nuovi terribili scenari. Non per niente, pensateci, la televisione nasce pubblica in tutta Europa. All'inizio è un monopolio pubblico di tutti i paesi europei, che si liberalizzerà molti anni dopo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nasce come strumento democratico la televisione, come un modo per far, lo sappiamo bene noi in Italia, uno strumento pedagogico, cioè la televisione degli inizi vuole far crescere il pubblico e fare in modo che sia pluralista. Io vorrei ricordare che la televisione italiana è la prima in Europa, forse anche nel mondo, a creare tribuna politica, cioè un pluralismo politico di presenze di maggioranza e opposizione. È stata la prima, certo. Quindi, come dire, c'è una vocazione democratica nella televisione italiana. Poi naturalmente con la fine del monopolio, che era inevitabile, questo bisogna dirlo, con la fine del monopolio cambia tutto, perché cambia anche in qualche modo, secondo me, la natura del servizio pubblico, perché improvvisamente gli si è chiesto di, come dire, di essere competitiva. E lì la scelta, io sono molto critico su questo, a distanza di molti anni noi forse ci dobbiamo interrogare se la scelta fu quella di competere con i nuovi soggetti televisivi sul piano, sul loro piano, quello della popolarità più che massimizzava al massimo gli ascolti, oppure quella sul compito del servizio pubblico su cui, come dicevo prima, è nata la televisione, certo, in Europa.
1: Per cui uno strumento pedagogico, allora, oggi mantiene ancora un po' quella funzione o è cambiata tanto la televisione?
2: Beh, io faccio un esempio riguardo alla politica, ma possiamo parlare di molti altri argomenti, però per dire, noi stessi abbiamo potuto, grazie alla televisione, farci un'idea diretta di quel che, per esempio, attraverso la grande conferenza stampa annuale che il nostro Premier fa con la stampa, trasmessa in diretta televisione, oppure l'altro giorno la lunga diretta di Trump a Davos. Come dire, ognuno di noi attraverso la televisione, per esempio, si può fare un'idea precisa dei propri leader, e questo è ancora, lo rende ancora uno strumento formidabile, no?
1: Certo.
2: Cioè non solo, dice, anche la radio potrebbe farlo, certo, ma la televisione vuol dire guardare in faccia Trump o il nostro Premier Meloni per un'ora e mezza, sentire i toni, le facce, il modo con cui risponde, cioè ti fai un'idea da cittadino, ti fai una, ecco, in questo la televisione è ancora insostituibile, per esempio.
1: Ad oggi, Massimo, è più la televisione che influenza le abitudini dei cittadini, dei telespettatori, o al contrario, gli spettatori che in qualche modo influenzano le scelte televisive?
2: Ecco, questa fa parte delle deformazioni, come dire, che la competizione ha portato anche al servizio pubblico italiano, cioè dalla cultura postmoderna del reality in avanti è partita l'idea che chiunque andasse in televisione per ciò stesso aveva qualcosa da dire, insomma, per il solo fatto di essere in televisione, no? E questo ha modificato molto, è un po' come la cultura dei social, cioè io parlo, io mi esprimo, quindi davvero qualcosa da dire, però purtroppo anche chi non ha niente da dire parla sia in televisione che sui social, questo è il dramma della nostra epoca, insomma.
1: Ecco, invece il ruolo dei social network insieme alle nuove tecnologie, anche il nuovo modo di fruire della televisione, oggi il concetto di televisione si è allargato perché con l'avvento delle smart TV ad esempio, ma anche tante piattaforme che ci consentono anche di personalizzare la nostra televisione, manca forse un po' quella che era la maglia anche sociale che riuniva in qualche modo anche le persone davanti a una TV.
2: Ma guarda, c'è il tema anche della sintesi, cioè adesso siamo tutti ammalati della brevità, tutto deve essere brevissimo, no? Per esempio il consumo che si sa ormai che fa le giovani generazioni anche di televisione è tutto a piccoli frammenti decontestualizzati, che non è proprio lo strumento. Prima citavo due esempi lunghissimi, no? Cioè Trump ha parlato per un'ora e venti, credo la Meloni ha fatto la conferenza stampa per quasi due ore e mezza, insomma, quindi, come dire, tempi lunghissimi e che niente hanno a che vedere con la velocità a cui siamo abituati oggi. Però mi chiedo anche se la corsa al breve non è anche la corsa alla fuga dalla complessità, perché forse c'è bisogno per alcuni racconti di complessità e di lunghezza. Quindi insomma c'è quello che guadagniamo e quello che perdiamo insieme da questo nuovo modo di essere dei media.
1: Hai citato, Massimo, appunto Trump, la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, le conferenze stampa, il vedere anche, non solo l'ascoltare, il contenuto. Ecco, in questi anni, partendo anche da quella che può essere un'analisi anche politica del mezzo, cioè quello che viene trasmesso, ma ecco, effettivamente è cambiato il racconto televisivo, anche come si raccontano le cose in TV?
2: È cambiato radicalmente, cioè per esempio davo prima Tribuna Politica come uno dei primi esempi all'inizio degli anni 60 del pluralismo politico in televisione, e mo siamo invece alle prese con l'anomalia italiana dei 100.000 talk show settimanali, no? Che è un'anomalia tutta nostra, fra l'altro basta andare oltre il confine di Chiasso e improvvisamente ti rendi conto che le televisioni degli altri paesi non hanno questa pletora infinita di talk show pieni di politica e di come dire, e di presenze politiche come la nostra televisione, quindi questo è già un cambiamento radicale che nel passato non c'era. Per esempio tante cose sono cambiate anche a livello di generi, cioè, un tempo era centrale in varietà dentro il palinsesto televisivo, adesso è molto più centrale la fiction, per esempio. Questo è un cambiamento molto radicale, ha cambiato veramente le proporzioni anche degli investimenti, perché un tempo si sa, si investiva tantissimo negli show del sabato sera, per esempio, adesso non c'è più una visione che investirebbe tanto quanto per esempio si investe in una fiction di prima serata.
1: Certo, grazie.
2: Quindi i cambiamenti sono tanti, i telegiornali sono radicalmente cambiati.
1: Esatto, l'informazione, insomma, di l'informazione. Quella che noi facciamo.
2: Le
1: All
2: News, per esempio, nate negli anni 90, hanno radicalmente cambiato il panorama del racconto televisivo.
1: Grazie Massimo Bernardini per questa disamina. Il tempo sarebbe, insomma, avremmo avuto bisogno di tanto più tempo per poterne parlare, però intanto grazie Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo.
2: Grazie a voi dell'occasione.
1: Le nuove tecnologie, lo dicevamo poco fa con Massimo Bernardini, come le smart TV, più in generale le varie piattaforme online che consentono di fruire dei servizi televisivi ovunque siamo e negli orari a noi più comodi, hanno fatto però in qualche modo perdere il senso del tempo anche televisivo. Potremmo dire che oggi l'ultimo evento, uno dei pochi eventi che ancora in qualche modo ci obbligano a metterci di fronte alla televisione a un determinato orario, ci costringe a seguire in qualche modo i tempi televisivi anziché piegare questi tempi alla nostra volontà, è l'evento sportivo. Facciamo un esempio, un posticipo, parliamo di calcio, domenicale della Serie A, inizia alle 20.45, finisce alle 20.30, difficilmente un tifoso riuscirà a vedere quell'evento sportivo il giorno dopo in differita. Per fare una riflessione anche su questo aspetto della televisione abbiamo in collegamento Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, nonché collaboratore e amico della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, benvenuto, buon pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco Tommaso, è così, cioè i tempi della televisione rispetto ai nostri tempi, cioè adattiamo questi tempi a nostro piacimento, però ecco, lo sport è uno di quegli eventi invece che ci obbliga ancora ad adattare noi stessi all'evento e quindi anche alla televisione.
0: Sì, guarda, la narrativa sportiva è cambiata completamente, direi in più di 100 anni. Perché dico questa data? Perché la Gazzetta dello Sport, che è stato il primo quotidiano sportivo, pubblicò il suo primo numero nel 1896, quindi tra poco festeggerà 130 anni. E quindi lì siamo passati da un linguaggio di tipo tecnico a un giornale completamente nuovo con l'avvento di Gino Palumbo alla sua direzione, quando lui inventò un giornalismo meno tecnicistico e un giornalismo più votato diciamo all'interesse, all'aspetto umano dello sport, quindi più spazio alle interviste, meno spazio invece agli aspetti tecnici, tattici dello sport che magari il lettore più popolare non comprendeva. Lo sport in televisione ha sicuramente cambiato tanto il racconto con l'avvento della TV a pagamento, perché la TV a pagamento nasce per trasmettere gli eventi in diretta, soprattutto per trasmettere il calcio in diretta. Telepiù, di cui io ho fatto parte dalla sua nascita nel 1991, nacque per trasmettere il campionato di Serie A, e questo diciamo poi ha cambiato anche lo stesso contenuto dei giornali, che si sono dovuti adattare a questo, perché con il racconto in diretta di tutte le partite i giornali non aveva più senso che raccontassero la cronaca della partita, e quindi anche loro hanno dovuto in questo senso cambiare il racconto. E la televisione sì, incolla tantissimo i telespettatori, perché se vuoi godere di un evento sportivo devi vederlo dall'inizio alla fine, però questo riguarda diciamo non tutte le generazioni, perché proprio ultimamente è stata fatta un'indagine molto interessante che ha dimostrato che questo è vero per quanto riguarda le generazioni, dico tra virgolette, più anziane, perché la generazione Z, la generazione alfa, cioè delle persone che sono nate dopo il 1997, in realtà non sono fruitori di tutto l'evento sportivo dall'inizio alla fine, ma tendono invece, siccome fruiscono soprattutto dei social e quindi delle nuove tecnologie, preferiscono magari non vedere l'intero evento sportivo ma vedere gli highlights di una partita. E quindi anche sotto questo punto di vista diciamo lo sport in TV sta cambiando, e quindi anche le televisioni si stanno attrezzando in questo, creando appunto delle aree social dove vengono caricate non per intero gli eventi sportivi ma appunto gli highlights, le azioni più importanti riassunte in pochi minuti.
1: Certo, in qualche modo l'abitudine anche insomma dell'utilizzo degli smartphone, dei cellulari in questo senso, ci porta anche, o comunque le generazioni più giovani a fruire dei servizi anche in questo modo, per cui contenuti più brevi appunto, che non sono legati in questo caso alla diretta in sé. Però Tommaso, mi viene in mente comunque che se io volessi vedere un evento sportivo, una partita di calcio, ma un qualsiasi evento sportivo, ancora oggi la televisione domina sugli altri mezzi, penso appunto a uno smartphone o ai tablet, insomma io una partita di calcio me la guardo alla TV.
0: Assolutamente sì, secondo me se uno vuol vedere un evento e diciamo vederlo bene lo vedi in televisione, soprattutto se hai una televisione come ormai oggi molte persone dispongono, una televisione cosiddette 4K, cioè che sono quelle di ultima generazione, tu lì l'evento lo vedi benissimo. Faccio l'esempio dell'erba del campo,
1: esatto.
0: Tu proprio riesci a vedere nel dettaglio proprio i fili dell'erba, ma c'è anche l'aspetto sonoro. Noi quando per esempio prepariamo le partite abbiamo tutta una serie di microfoni predisposti nel perimetro del campo e tu senti proprio il tocco del piede sul pallone, sia per quanto riguarda le partite di calcio ma anche quelle di rugby, nella pallacanestro stessa puoi beneficiare di queste cose qua. Se vedi la partita sullo smartphone, io per esempio non guardo mai queste cose qui degli eventi sportivi sullo smartphone, sul telefonino, preferisco guardarli in televisione perché lo schermo grande ti immerge, certo, direttamente nel campo, è come se tu fossi allo stadio.
1: Sì, oramai sì. Per quanto riguarda, Tommaso, invece il racconto sportivo, prima analizzavamo il fatto che in qualche modo il racconto anche televisivo sia cambiato, ecco, negli ultimi anni è cambiato anche il racconto di un evento sportivo o si seguono un po' sempre gli stessi format e in qualche modo poi il racconto sportivo diventa anche parte della vita di chi segue lo sport? Mi viene in mente, senza fare riferimenti particolari, al tè caldo alla fine del primo tempo delle partite di calcio, ad esempio.
0: È una frase celebre questa di Fabio, no? Fabio Caressa. Guarda, allora il rischio dei telecronisti è quello di fare la radiocronaca e spesso in redazione parliamo di questo, perché è inutile nominare tutti i giocatori che toccano un pallone, questo soprattutto è una tendenza che viene fatta nel calcio, questo te lo consente in una telecronaca di pallavolo, di pallacanestro, già questo è più difficile per un telecronista perché la rapidità delle azioni non ti consente di nominare tutti coloro che toccano un pallone, però questa è una tendenza appunto che hanno soprattutto i telecronisti di calcio. Il rischio è appunto quello di fare la radiocronaca, che ha poco senso perché comunque chi è a casa vede il giocatore che tocca il pallone, per cui il retropassaggio al portiere e nominare il portiere in effetti è qualche volta è superfluo. Questo è il rischio. Certo, il racconto è cambiato perché oggi con tutte le telecamere, ma soprattutto la cosa che ha trasformato il racconto sportivo è la seconda voce e anche gli interventi a bordo campo dei colleghi, per cui oggi è impensabile una telecronaca a una voce. Oggi la telecronaca è un evento di squadra, no? Che coinvolge la voce tecnica che sta accanto, ma coinvolge anche quei colleghi che stanno a bordo campo e che hanno il privilegio di sentire da vicino i consigli tecnici degli allenatori o anche l'incoraggiamento dei calciatori, e quindi loro vedono la partita da un'altra prospettiva. E quindi la narrativa, il racconto sportivo di una telecronaca, secondo me, diventa più bello proprio per questo. Una volta c'era la voce di Nando Martellini o di Bruno Pizzul, quando tu forse non eri ancora nato, si trasmetteva soltanto la sintesi del secondo tempo, e ti parlo dei tempi storici della Rai, in cui appunto c'era la storica programma di 90° minuto, oppure la prima rubrica, la domenica sportiva. Tra l'altro il primo presentatore fu Enzo Tortora e fu la domenica sportiva

0: più la monocamera, come appunto avveniva un tempo, dà la possibilità di poter raccontare la partita anche in un altro modo.
1: Certo, di immergersi, come dicevi prima Tommaso, siamo quasi allo stadio anche noi guardando un evento a casa, sì, dalla TV. Grazie Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, grazie per questa analisi sul racconto sportivo, soprattutto del ruolo che continua a mantenere, diciamolo Tommaso, la televisione nel racconto sportivo, nel racconto degli eventi sportivi.
0: Grazie a voi, grazie di avermi invitato.
1: Grazie, a presto. Noi Ciao. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie a chi ci ha seguito sulla Radio Vaticana. State con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano, ma intanto io vi saluto. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Ciao Francesco.

parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza